what comes next will be marvelous.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica mixata per voi live.

quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

0: Radio Studio Più, the best sound from the past.
1: Radio Studio Più è sempre con te. In tutto il Salento e a Gallipoli 89.2, a Otranto 103.9. Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni. Ehi, questa è Studio Più, solo musica da ballare. Tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: The best sound. The best sound. The best sound from the past. Past. From the past. Past. Radio Studio Più.
0: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Ask yourself.

0: Andrea
1: da Tavolo
0: Show su Studio Più.
2: Ciao Andrea, ieri ho fatto aspetta il sesto figlio, mia moglie, sesto figlio. O sei miliardario o sei scemo, cioè non c'è un'altra spiegazione, cioè mi viene male solo a pensare, io ce n'ho una, ragazzi, mi basta, mi avanza, ragazzi, alla grande. Ma sei figli, ragazzi, cioè sono sei cartelle, sei cartelle esattoriali, cioè non alcuni pompieri inglesi rischiarono, io non so, riesco a leggere, eppure è scritto anche in grande. Ho sempre avuto questo problema della lettura fin da ragazzino, vuol dire che non so accento, ma fin da ragazzino ero un po' dislessico, un po' balbettavo, un po' macello, cioè
3: sono
2: un po' migliorato, ma leggermente. Poi no, col dolce vita riesco a leggere bene, ma senza non lo so, forse perché mi stringe la gola, non lo so, forse prima di morire leggerò bene, che ne so. Le ultime parole le dirò benissimo. Dai, dici l'ultima cosa, andatevene a tutti a fuoco, capito? Mi uscirà proprio. Alcuni pompieri inglesi, il pompiere inglese, sai com'è vestito il pompiere inglese, no?
3: Beh sì, ha la casacca rossa, con il caschetto nero, l'elmo nero, la luce.
2: L'elmo che va in guerra.
3: L'elmo.
2: Ma quale elmo? Il caschetto.
3: Il casco
2: sì, da nava. Alcuni pompieri inglesi, comunque non è arancione.
3: Come no?
2: Ma no, il pompiere.
3: Di che colore?
2: Ma che ne so, non lo so, però non può essere. Sai che la polizia è in vari paesi è di vestire in modo diverso, no?
3: Ma sono neri.
2: Ma che neri? Ma
3: la polizia americana è vestita di nero.
2: L'americana, quelli italiani?
3: Quelli italiani, i carabinieri di nero, la polizia di grigio e blu. La finanza grigia.
2: Vabbè, lascia stare, non.
3: Questi sono i colori!
2: Sai chi comanda di più tra i carabinieri e la polizia?
3: Non lo so, non ho
2: voglio. I carabinieri.
3: Come i carabinieri?
2: Sì. Se per esempio arriva un ladro, no, a casa tua, tu chiami, arriva la polizia e poi arrivano i carabinieri. Se il poliziotto ha arrestato il ladro, il carabinieri dice lo prendo io, comandano loro, eh?
3: Ah, non lo sapevo.
2: Ah, non lo sapevo,
3: no,
2: io.
3: Non lo sapevo.
2: Adesso li guarderemo anche con un più. Magari ha detto una cavolata, però me l'hanno raccontata così. Io la racconto così come me l'hanno raccontata. Vabbè, comunque, ragazzi, ciao Pepo, te voglio bene.
3: È
2: quello che mi ha raccontato sta cosa.
3: Chi è?
2: È un mio amico. Allora, alcuni pompieri inglesi, non so come sono vestiti, comunque c'è la foto, cioè hanno la casacca come quelli che fanno le multe, quelli ausiliari, quelli mortaggi, quelli che non sanno che, quelli che non hanno un ruolo nella vita, quelli non hanno, non,
3: dai,
2: quelli lì, io gli voglio bene a tutti, ma l'ausiliario no. Allora sei infame, sei come un corvo, sei un corvo, cioè della serie veramente, cioè non è, sei un poliziotto, sei un carabiniere, sei un vigile, no. E allora che vuoi da me? Cioè sta casacca come si chiama?
3: La pettorina.
2: Ma quale pettorina? Fluo, come si chiama? La casacca fluo. Sei fosforescente, mi fate schiacciare meglio di notte. Vai sulla statale, vai con sta casacca che te piamo tutti finché non sbalzi fuori dall'autostrada. Che ne so, in un altro paese. Ma io non lo so, ma perché dove vai con sto blocchetto? Dove vai la mattina? Ma sta a casa, stai a casa, fai le multe nel tuo quartiere, stai lì e fai le multe così la gente te mena, fai le multe a quelli del tuo condominio, per vedere se fai le multe lì sotto il tuo condominio. E poi sono stato io, ti smontano casa. Alcuni pompieri inglesi rischiarono di morire per salvare dei maialini da un incendio. Pensate, l'amore per gli animali in questo caso, no? Cioè, hanno rischiato addirittura la morte per salvare dei maialini da un incendio. Sei mesi dopo, il proprietario della fattoria gli mandò dei salami fatti con quei maiali per ringraziarli. Cioè, questa è veramente. Questo è il senso della vita. Questo è il vero senso della vita. Fa tristezza. Però quando gli ha scritto proprio: oh, grazie che avete salvato i maiali. Guardate che salami che sono usciti fuori, fantastici, grazie de core. Pensa uno che dice si è fatto un culo, cioè ha rischiato la vita per salvare i maiali, gli sono arrivati i salami, cioè una roba fuori di testa. È un po' come il matrimonio, no? Cioè, se tu la ragioni, tu te fai e poi la moglie te fa le corna e dici ma poi ho fatto, cioè non sono andato con quella, con quell'altro, e poi tac, è una roba. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Sono cose che non potete capire, non
0: Andrea.
2: Non possiamo capire, neanche io.
0: Studio Più.

0: Andrea
1: Catavolo
0: Show
2: su Studio Più.
3: E simple phrases, a parte kilo kilo, a kilo shem shem, a un mamma smile, a questa bassa body, non abbassa mai le braghe, solo per pisciare. Andiamo avanti.
4: Allora, facciamoci seri ragazzi, perché questo è un programma serio, lo diciamo, perché magari qualcuno si è messo in ascolto in frequenza in questo momento. Ricordiamo chi siamo, Andrea Catavolo Show insieme a Ugo Palmisano e Achille Ferrari, tre persone serie. Serissimo. Allora, uno tra l'altro ha scritto, aspetta, l'ho perso, mannaggia, Ciccione Zanzarone, questo è tutto. Ciao Andrea,
5: sai che parlano delle zanzare, ho appurato la verità, ho visto la zanzara maschio.
4: Andrea, mi manchi quando imitavi uomini e donne, ma quando? Chi stai ricordo?
6: È Aziz, Andrea.
4: Ah, vabbè, ok, andiamo avanti. Cos'hai detto te? Non parla mentre sto parlando, dai fastidio, dai.
5: No, non stavi parlando, stavi cercando. E il tuo zanzarone, sì. Nel leggere zanzarone ho visto la zanzara maschio.
4: Achille è l'unico che non viene succhiato dalle zanzare, perché hanno paura delle malattie, cioè non è come succhiare un gin tonic, è uguale, non è. Achille lavora in radio grazie alle assunzioni obbligatorie, sì. Vorrei chiedere alla zanzara che mi ha succhiato stanotte quando mi dà gli esami del sangue. Perché ti vedi che ha succhiato. Adesso puoi parlare.
5: No, ho visto lì sulla tendina.
4: Ugo ha ragione. Sono solo le femmine che succhiano, che pongono. Di zanzara, non fate cose. Dimmi, adesso puoi parlare.
5: Lì sulla tendina, sì. C'è una zanzara maschio.
4: Ah, l'hai riconosciuta perché piscia in piedi.
5: Perché effettivamente.
4: Dai, levati che ti voglio menare, levati.
5: No, ascoltami, effettivamente è grande, più grande di dimensione, però lo noti anche nel viso.
4: Sì,
6: praticamente. Viso, quale viso?
5: C'ha il viso, certo, anche
4: la zanzara c'ha il viso, ma che stai a dire? Lascialo parlare. Sfogati. Oh. La mamma ogni tanto mi dice lascialo sfogare. È come la sabbia nelle vongole, va spurgato. Dimmi.
5: Nella zanzara femminile.
4: Questo è italiano secondo te?
5: Scienza.
4: Parliamo una lingua.
5: Usiamo parole scientifiche.
4: Dai, andiamo avanti.
5: La femmina.
4: Ah, c'è il mio un frate, mio amico frate. Sì, un mio amico frate che si è fratturato un braccio. Ah. Fratturato.
6: Mamma mia, ti prego.
4: No, saluto. Ciao Mario, ciao. Oggi sei fratturato. Dimmi.
5: Chissà questo fratturato quando.
4: Ha scritto sei un cretino, Catavolo. Lo so, amico mio, lo so. Dimmi.
5: Chissà.
4: Guarda che è bello andare in giro con un amico frate. No, è bello perché le donne ti guardano anche con un fare diverso. Anzi, se stasera vuoi uscire, ti vesti da frate, io mi vesto da Robin Hood. Secondo me non stavo, cioè, potrebbe essere tu te vesti da serpe,
6: da serpe.
4: E serpente, sì. Parli come serpente, ma che fai? È calato nella parte.
6: Andrea, c'è il blocco corto
4: e chi se ne frega, è rotto i maroni, certo. Dai, allora facciamo così, ci andiamo a prendere un sushi e torniamo. Va bene, okay.
6: Va bene.
4: Sushi, alle 8:10 non è male, ragazzi. Un bel nigiri.
0: Andrea
1: Catavolo
0: Show su Studio Più.
1: La mattina dalle 6 alle 9 l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show.
0: Andrea
1: Catavolo
0: Show su Studio Più.
1: Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Ask yourself.

0: Andrea.
1: Da tavolo.
0: Show.
2: Su Studio Più.
3: Ah, mi devi dare la supposta, mi devi ridare la supposta, Ugo.
1: L'ho già usata.
3: Quella di plastica, Ugo.
4: Ad Agrigento hanno asfaltato, senti qua, Agrigento, allora non sono tutti così, in Sicilia. Ad Agrigento hanno asfaltato i tombini, forse è vecchia sta notizia, ma l'hanno mandata, non so come mai, oggi, però hanno asfaltato i tombini, sai, i tombini quelli de ferro, no? Quelli per strada che tu quando passi sulla macchina, con la macchina sopra, senti tu.
1: Sì.
4: Bello, a me piace, io faccio avanti e indietro, avanti e indietro.
1: Mi piace.
4: Poi c'è una vecchia con la batteria, si mette lì. Un altro vecchio con lo
1: un complesso
4: di strada. Ad Agrigento hanno asfaltato i tombini e ora li stanno cercando con il metal detector. Sono dei geni
1: ragazzi.
4: Tombin Rider. Comunque c'è anche scritto IT ha abbandonato il gruppo.
1: Certo.
4: Ringraziamo Alex e Barbara, grandi Barbara Iannone e Alex Floridia.
1: Ma chi sono?
4: Sono gli autori delle battute. Occhio al dosso. Ah, un operaio, scusa. Basta, siete veramente cattivi. Cadavano! Io ti voglio! Sembra una minaccia, sembra. Comunque mi rendo conto perché vi ascolto, siamo una bella famiglia, sì, una bella famiglia di disagiati, che bello. È vero. Uno ha scritto solo Chalice. Che vuol dire?
1: Che forse se ne hai bisogno.
4: Ah, io? No, per il momento no, però... Comunque se me le regali sono pasticche, no?
1: Certo.
4: Uno scatolone.
1: Lo
4: metto in cantina, tanto non è che scade, no. Al limite i topi si divertono, insomma.
1: Certo.
4: Vedi le pantecane, sì, ancora. Sbattute sul muro, sì.
1: No, sbattute sul muro.
4: Ma che brutta persona che sei.
0: Andrea.
1: Da tavolo.
0: Show. Su Studio Più.

0: su Studio Più.
1: Dimmi. No, placche no. In gola, dimmi.
2: Io
1: in gola. Sei fastidioso come le placche in gola.
2: Non ho mai detto.
1: Ma si sente che non è polemico, assolutamente.
2: No, no, perché allora io non sono polemico, cioè nel senso che sono uno che in alcune cose può prendersela, sì, lo dico tranquillamente.
1: In tutte le cose, tutte.
2: In tutte le cose.
1: Se una donna ti dice no, non mi piaci tu, quella donna diventa un cesso.
3: Esatto, cioè, quello, no, vabbè, quello ce l'ha detto.
1: Sei una vergognoso.
2: No, dico, non se la tira, dico, se la tira.
1: Ma scusa, certo. Se la tira perché non gli piaci. Se gli piaci invece no. Non se dovessi piacere invece non se no,
3: cioè, non si può piacere a tutti, cioè.
1: Ma certo, ma sei ridicolo.
2: No, sto dicendo
1: no, è così. Se una donna gli dice non mi piace, non sei il mio tipo, lui è un cesso. È un cesso, se la tira, c'ha le orecchie gonfie, gli comincia le doppie punte, gli trova tutti i difetti possibili immaginabili. Fino a un secondo prima era una gnocca pazzesca, poi dopo diventa un cesso.
3: Allora
1: sei vergognoso.
2: Dipende come uno
1: possiamo
2: risponde.
1: Lascia stare, tante è quello. Tante perché, cioè, sei stato già condannato.
2: Ma che condannato? Non mi capisco il suo problema. Guarda che ieri in palestra,
1: davvero, lui è convinto. Gli specchi in palestra l'hanno messi per i scemi come lui. Cioè, perché uno che va in palestra, lui va in palestra per guardare se stesso, perché si piace talmente tanto che si mette lì. Si guarda.
2: Ma tu sei zitto! Ma tu sei scandaloso!
1: Io sono scandaloso!
2: Ma
1: io prima non vado in palestra!
2: Ma tu c'è la palestra!

0: metto una foto, c'ho 45 anni, mette una foto tutta bella così e dice cavolo, porca miseria, se li porta bene gli anni che tavola.
1: Certo.
0: Mi piace farmi fare i complimenti.
1: E sono d'accordo.
0: È fuori dalla radio.
1: Però
0: tu è diverso se tu vai in palestra, invece tu, io ti ho visto in palestra.
1: Ma non è mica dopo sei certo.
2: Dobbiamo parlare dopo che c'è blocco corto, però, così almeno ti risparmi.
0: Faccio due pose di Achille.
1: No, in palestra non faccio. No. Sei un pallone perché? No.
0: Ti guardi in continuazione, poi continua a fare. I capelli, sistema i capelli.
1: Questo sei tu,
0: Ma che. Ma passano le donne, non le guarda nemmeno. Non le guarda, lui si guarda se stesso.
1: No, io sono bello. Ma io lo ammetto, io se passo. Io lo guardo i culi. Lo ammetto.
0: No, non essere volgare.
1: Guardo i culi. Ma scusami.
0: Dei personal trainer, però.
1: No!
0: Andiamo avanti. Dai, Robin Schulz. Allora, pubblicità, qua siamo. Torniamo, forse.
3: Su Studio Più. La mattina, dalle 6 alle 9. L'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show.
4: Andrea
3: Catavolo
4: Show
3: su Studio Più. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: Uè!

0: Andrea
1: Cattavolo
0: Show su Studio Più.
2: Ricordi una cosa, che Churchill, sai chi era Churchill?
3: Sì, Winston.
2: Quello col sigaro, sì, per intenderci, se no non...
3: Sì, sì.
2: Questo mi guarda, perché sta lì... Chi era Churchill? Chi era?
4: Churchill.
2: Churchill, ma lo sanno tutti.
4: Lui Churchill, Churchill.
3: Sì, è stato il primo...
4: È stato Churchill, lui Churchill.
2: Ma quale lui sti?
3: Ma chi è
2: Churchill?
3: Quello è Mr. T, non c'è da niente.
4: Lui Churchill.
2: Chi?
4: Inglese,
2: sì.
4: Affermatissimo inglese, grande.
2: Affermatissimo.
4: Grandissimo, sì, inglese.
2: Ferratissimo anche.
4: No. Se era afferratissimo, non so.
3: È stato il primo.
4: Il primo. Grande pensatore.
3: Ma no, che pensatore. Primo.
4: Ministro, è il ministro.
2: No.
4: Ministro.
2: Ministro. Devi continuare.
4: Ministro inglese.
2: No.
4: Il ministro inglese.
2: A scuola le maestre non lo interrogavano mai, perché altrimenti l'interrogazione durava due giorni. Chiaramente gli davano dei voti così, sei politici, no? Famoso sei politici. Vai, tranquillo, non è. Ma non avete mai interrogato? Ma non ti preoccupate, non, ci fidiamo di te.
3: Certo,
2: ci fidiamo,
3: certo,
2: di te. Dimmi, Winston.
4: No, il ministro inglese che, sì, insomma, la sapeva, lui la sapeva.
2: La sapeva cosa?
4: La sapeva.
2: Cosa lui ha fatto? Cosa ha fatto?
4: Churchill.
2: Ha fatto una cosa incredibile. Cioè...
4: Cosa incredibile?
2: Cosa ha fatto?
4: Ah.
2: Vabbè, lascia stare. Ma sai che secondo me se ti metto una molletta al naso tu parleresti uguale.
4: Ma no, senti, ma cioè, così è diverso. Cambia l'intonazione.
2: C'hai la molletta adesso?
4: È che a me parlare di... Se penso a Churchill, Louis Churchill...
3: Chi Louis? Ma perché?
2: È un cartone animato.
3: È Winston.
2: Ma
4: Winston Churchill. Winston, infatti mi ricordo, per strada lo chiamavano Winston.
2: Proprio così, Winston. Winston. Ma è molto, mi è spaventato. Perché era di Bari lui.
3: Ma chi?
2: Andiamo avanti, dai.
4: E c'era il detto.
2: Comunque Churchill l'ha detto, riferito a Ugo, l'ansia di Ugo, diceva una cosa incredibile, che io mi sono nella vita preoccupato di cose che non si sono mai avverate. Cioè, il senso logico qual è? Diamo anche un po' di cultura, no, siamo tre capre, però insomma, qual è il senso di questa frase? No, non lo faccio dire a te, no. L'ho guardato, ma no, non me la avere una risposta.
4: Che lo so, no, l'ho capito.
2: La sa, sentiamo,
4: lo
2: se la
4: so,
2: sa.
4: Ho capito.
2: Sentiamo.
4: No, perché comunque, allora, diciamo, io...
2: capito o non l'hai capito?
4: L'ho capito.
2: Se
4: perché
2: non l'hai capito, lascia stare.
4: Sì, perché mi riflette, ok?
2: Ti riflette?
4: Sì, perché
2: ma chi ti riflette?
4: Churchill.
2: La tazza del water ti riflette.
4: No, perché può non sembrare, però io sono uno che riflette, che se la pensa, ok?
2: Se la pensa, sì.
4: Sì, comunque ho i miei momenti di riflessione.
3: Churchill, sì, ha sbagliato Winston. Già lui pensa a Winston, il pallone di Tom Hanks.
2: Andiamo avanti.
4: Allora dice una cosa giusta. Che spesso
2: tu potresti fare quella scena là, quando come si chiama, Forrest Gump lì,
3: Castaway.
4: Lo facevo
2: Tom Hanks, quando lui è sulla zattera che ha perso il pallone, prova a urlare Winston. Sei tu.
4: Sono lontano dall'oceano.
2: Non c'è bisogno che ti agiti.
4: No, comunque parlavamo di Churchill.
2: Che dopo potessi fare alcune scene veramente di film particolari. Andiamo avanti.
3: Oscar, questa.
2: Sì.
4: Comunque prima stavamo parlando, abbiamo menzionato Churchill.
2: Sì.
4: E un suo grande pensiero che è
2: cosa
4: quello.
2: Cosa ha detto Churchill? Cosa disse?
4: Tra le grandissime. Tra le tante cose che l'ha detto, disse che spesso noi ci facciamo le cosiddette, possiamo dire, un po' paranoie mentali.
2: Sì, ci preoccupiamo troppo.
4: Sì, che facciamo
2: di cose che
4: alla fine non accadranno. Quindi facciamo un'analisi che è troppo esagerata, quindi costruiamo un
2: vai un po' in sbattimento a volte, no?
4: Vai
2: in pappa e per dire sta cosa paura, quindi si crea poi indovina sempre, insomma, non sbaglia.
3: Esatto, sai come diceva take it easy, che significa prendila con calma, take it easy.
2: Sì, non lo dire in Senegal però, eh. Andiamo avanti. Volevi aggiungere qualcos'altro?
3: Nata Stutz.
4: No, no, no.
2: Un altro pezzo.
4: No, Tecchinisi. C'è anche una canzone.
2: O una
4: scritta. Me...
2: Il pallone è Wilson, non Winston.
3: E io ho detto Wilson, infatti.
2: Infatti, è lui che ha detto una cosa che non si capiva. Non, il pallone è Wilson.
3: È Wilson.
2: Non era Winston.
4: Wilson?
2: Che lei non riesce a dirlo perché c'ha la lingua Winston. Tagliata come i serpenti. C'ha la lingua come le lucertole. Come il coso di Comorro lì, come si chiama?
4: Il
2: drago di Camorra. Il drago di Camorra. Sono Franco Drago sotto la Camorra.
3: Il no. Drago con le pistole.
2: Con le pistole.
4: Il Commodore
2: era un re di Roma. Commodore.
3: Ma chi era un computer? Quello era il Commodoro.
2: Commodoro 7. Era Commodoro 7. Il settimo re di Roma. Commodoro 7. Andiamo avanti.
4: È il drago di Comodo. È il drago di Comodo. Sì,
3: comunque
2: io sul Comodino non ci ho mai avuto draghi. Cioè...
4: No, tu lì è il Comodo.
3: Comunque
2: a parte la ventina di mio nonno che sembra. Un drago.
3: Comunque lui ha inventato una cosa meravigliosa.
2: Ma chi? Il drago di Comodo?
3: No, il settimo re di Roma. Ha inventato una cosa meravigliosa, la famosa pasta al Commodoro. Basta!
2: Questa è bella. È l'unica battuta degli ultimi vent'anni. Dai, che ha fatto ridere anche me. Dai, dimmi, plastificato.
4: Però
3: c'è il blocco corto, Commodoro.
2: Facciamo così, Donatella. Allora,
3: ma chi è?
2: Io te lo giuro, abbiamo fatto colazione in un albergo. C'era una signora che era Achille al maschile, cioè Achille al femminile, c'era uguale, identica, vestita come lui, stessi capelli schiacciati. Sembrava cosa, anche lei, un uccello di Comodo. Strana, parlava alla cameriera, la guardavano malissimo. Tutti. Ho detto, ma non è. Quella è tua sorella, un po' più anziana, ma è la sorella.
4: E tra l'altro, ieri mattina, se ti ricordi, in Autogrill abbiamo visto
2: Ugo.
3: Ho visto
2: Ugo senza barba e poi Zaia, anche Zaia. Zaia, sì, c'era anche Zaia.
0: Andrea, Cataolo. Show. Su Studio Più.
1: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con...

0: Andrea
1: da tavolo
0: show
2: su Studio Più.
3: Allora, in Angola, attenzione, in Angola, squadra sbaglia stadio, i rivali in campo da soli vincono a tavolino. Fantastico.
4: Che mi do?
5: L'avevo sentita, l'avevo.
3: Ma cosa avevi sentito?
5: Per puro caso.
3: Io giuro che domenica vado a vedere il suo spettacolo. No. Quando fa una mezza. L'avevo sentita, sì, l'avevo già sentita.
4: Sì, già sentita.
5: No, non ho sentito.
3: Ma cosa hai sentito? Cosa hai sentito?
5: Che è successo praticamente? Questa cosa qua, siamo in Africa.
3: Sì.
5: Siamo in Andrea, Africa.
6: Andrea Achille, sai dove l'ha sentita?
3: In Senegal.
6: L'ha sentita? No,
3: l'ha sentita dietro.
6: In Angola.
3: Angola. Lui diceva Angola, e lui diceva Senegal, no Angola, sono del Senegal. Dai, cretino, dimmi, cosa stai dicendo?
5: È che praticamente questa squadra lì, partita match, una squadra di calcio ha sbagliato l'indirizzo dello stadio, è andato in un altro stadio e quindi un'altra... Squadra A contro squadra B, ok. Angola
3: è un po' troppo. La gente adesso in questo momento sta dicendo: ma io pensa di essere talmente intelligente che non va neanche a lavorare, capisci? Dice: io sono troppo intelligente, non posso andare a lavorare, capito? Quindi un po' meno, perché sennò poi la gente.
5: Angola,
3: la mandi troppo fuori.
5: Angola, campionato di calcio. Due squadre.
3: Una ha scritto: dov'è scroto domenica? Saresti te, Non dite parolacce, ma scroto si può dire.
5: No, allora, in Angola due squadre di calcio devono affrontarsi per la partita. Ahimè, una delle due sbaglia l'indirizzo della.
3: La leggo, dai, la squadra. Allora, in Angola, aspetta che mi stanno telefonando. In Angola, squadra sbaglia stadio, i rivali in campo da soli vincono a tavolino. Infatti, quelli hanno aspettato, poi hanno chiesto: sono arrivati? E gli hanno detto: Angola no. È bella questa, Angola no. Sono arrivati, Angola no. Aspetta, dopo sono arrivati, Angola no. L'hai capita o non l'hai capita?
5: Certo,
3: ma io me ne vado,
5: ragazzi.
3: Era bella, era.
5: È bella.
3: È la battuta di chi è? È di Fabio. Fabio Muro.
5: No, perché mi ha ricordato questa cosa qua.
3: Si chiama Fabio Muro.
5: Mi ha ricordato. Questa cosa qua.
3: Basta.
0: Show su Studio Più.
3: Comunque hanno sbagliato strada perché pensavano che lo stadio fosse dietro l'Angola. Mamma.
7: When the light faces a high place.
3: Uno ha scritto: ma perché lo fate parlare Angola? Tutti che fanno i professori, dopo la mia battuta, tutti che fanno i professori, è troppo facile poi dopo tutti a mangiare la cioccolata.

0: Tavolo Show su Studio Più.
1: Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

attenzione, alto contenuto di lamentele in frequenza. C'è ugolamento che apre alle 6. Di ogni malanno è orrei. Non può fare a meno di dirlo a noi sperando che qualcuno possa aiutarlo poi.

0: Show su Studio Più.
1: Ti sei lamentato?
2: Qualcosina oggi.
1: Qualcosina, ma non sento la rubrica io.
2: Eh?
1: Non sento la rubrica.
2: Come fai? Tu dormi a quell'ora.
1: Vabbè, ma svegliami, no? Adesso la faccio, sono curioso.
2: Oh, oh, hai notato?
1: Oh, oh, c'è Lucio Battisti, ragazzi. Tutti in silenzio, vai.

0: questa è una canzone meravigliosa, una donna per amico, cioè nel senso che uno sceglie una donna per l'amico, cioè
1: esatto, cioè non per forza.
0: Allora Lucio Battisti è un grande, bravissimo, fantastico, pezzo meraviglioso, poesia, dietro c'è coso, c'è Baspauz,
1: chi è?
0: Come si chiama quello che ha scritto
1: Mogol?
0: Mogol,
1: ma chi è?
0: C'è Mogol in Puglia, lo chiamano Mogol,
1: ma chi?
0: C'è Mogol dietro. Però certe canzoni di Battisti io non le capisco, sono ignorante, scusate, sono bravo bravo, ma per la gente di un certo livello, per me che sono terra patata, insomma a livello patata io sono, nel senso che sono sottoterra, sono sottoterra, è chiaro che è un po' complicato da comprendere, comunque bravo bravo, anche le canzoni, andiamo avanti ragazzi, buongiorno buongiorno buongiorno buongiorno. Allora come va, tutto bene,
1: tutto a posto?
0: No, non ce l'ho con te, ce l'ho con gli ascoltatori.
1: Mi guardavi, annuivi, allora.
0: E che devo fare? Mi devo girare? Che guardo la finestra, guardo. Cioè, guardo così in generale. Come state? Come avete passato la serata? Compagnia, moglie, fidanzata, insomma. Siete tristi? Siete nervosi?
1: Perché?
0: Non avete... Chiamateci, che insomma in qualche modo possiamo tirarvi su. Siamo qua apposta, non è che... Catabroli, dammi il Super Santos che hai gonfiato. Quale Super Santos?
1: Il Super Santos è il pallone, quello degli anni Ottanta, Andrea.
0: Ma io non l'ho gonfiato, dov'è che l'ho gonfiato?
1: No, lo gonfieremo.
0: Ah, sei tu! Sei tu il Super Santos. Sei tu il Super Santos. Allora, voglio il Super Santos o il Super Tele, lo voglio per venerdì. Quindi fai modo di che io ce l'abbia.
1: È perché è difficilissimo da trovare.
0: Ma come sei,
1: no,
0: veramente?
1: No, lo trovi
0: ma
1: su,
0: sei, ma
1: no,
0: sei
1: su
0: veramente
1: Amazon lo trovi.
0: Su Amazon. E fai un po' di pubblicità, tanto non c'ha soldi quello là.
1: O eBay lo trovi.
0: Vai, fai un po' di pubblicità a Masfloff.
1: Perché nelle edicole adesso è difficile.
0: Ma quale edicola?
1: Si trovano, sei nelle
0: ma, edicole. Ma una volta, 20 anni fa. Adesso.
1: Quelle nella rete.
0: Che nella rete, ma adesso le dico da me. Vicino a casa tua c'è un negozio di gonfiabili.
1: Bravina, è vero, è
0: infatti
1: vero.
0: Ogni tanto passo, mi giro e penso di trovarti. Invece,
1: ma chi?
0: Ancora no. Verso luglio, metà agosto lo trovi. Il Super Ugos.
1: Insomma,
0: lo vedi lì insieme al coccodrillo, al panda, e c'è anche lui, il materassini vari, c'è anche lui. Vabbè, comunque non c'ho i soldi, se no te lo compravo, capirai, costerà 3 euro. Ma
1: dai, sì.
0: Fatemi sto regalo. Portate allora tutte le persone che verranno a Brescia, 300-400 persone ci saranno, voglio dire, ma ci sarà un cristiano che mi porta un Super Tele. Portatemi il Super Tele, dai, o il Santos che costa un po' di più. Il Santos,
1: Santos.
0: Come Santos, come si chiama?
1: Super Santos.
0: Super Santos, vabbè, Super Santos. Meglio il Super Tele, che costa meno. Era quello dei poveri. Allora, me lo portate e pari e patta, insomma, non mi faccio lo sconto di 1 euro sul biglietto.
1: Certo.
0: Tanto avete già pagato.
1: Comunque, Andrea, sai dove lo possiamo trovare sicuro?
0: Dov'è che lo possiamo trovare, Ugo?
1: A Bellaria il 5 giugno, perché essendo località marina, marittima. Allora,
0: marittima, allora, o marina?
1: Marina. Vabbè, avete capito.
0: Voglio sposare. No,
1: ma
0: devi sposare.
1: Ma non era così.
0: Andiamo avanti. Pensa a tutte le donne del paese di Putignano, tutte le donne che sono nate negli anni, insomma, quando sei nato tu, no? Quindi sono cresciute insieme a te, tutto quanto. Io immagino le mamme, no? Che magari una di queste si era un po' invaghita di te, no? Magari
1: certo.
0: Dici, ma ho visto uno, mamma, chi è? Ma Ugo Palmisano, quello... Come?
1: Dalla faccia.
0: Ugo Palmisano?
1: Dalla faccia.
0: Ma che è quello lì? No, quello non lo guardare. Quello ha un sacco di problemi. Perché le mamme della volta, ma anche quelle di oggi, sanno già come andrà a finire quello là. Cioè loro sanno gli uomini che fine faranno.
1: Esatto.
0: Quando li vedono i ragazzini, li vedono quando vanno a prendere le figlie a scuola, vedono già gli altri figli e sanno già che fine faranno. Quello farà l'avvocato, quello questo il commercialista, questo lo scappato di casa, questo un tossico, questo. Lo sanno già. Quindi quando le figlie gli dicono: mamma, mi piace un sacco Filippo, hai visto che capelli? No, Filippo no. Filippo te spiego. Allora, a 20 anni si comincerà a drogare. A 25 va ad Amsterdam, a 27 perde la virginità, quella dietro, a 28 torna e mette un'edicola dei prodotti chimici, tutta la vita, per dire adesso, praticamente ti fa un excursus, come si dice, una sulla vita di tutti i ragazzini. Quando le ragazzine di Putignano, una sarà stata una cecata che avrà notato in te quell'odore di Marsala.
1: Che Marsala?
0: Avrà detto: mamma, ma sento un odore strano che pervade quel bambino che mi piace tantissimo. No, quello no! Quello ti spiego! Prenderà un sacco di insulti da un sacco di gente e andrà a lavorare in radio e tutti diranno che è brutto, peloso e ciccione.
1: C'è
0: quindi,
1: altro?
0: Te lo vuoi sposare? Mamma, hai ragione, scusa, non volevo. È così che è andata, ragazzi. Va bene, dai, allora facciamo così. Ricordiamo chi siamo, non siamo. Se volete mandarci notizie da commentare, 338 14 11 001. Se volete mandarci notizie simpatiche, scherzi, se volete guardarci, televisione, canali
1: 117 Lombardia, 77 La Riviera, 79 Le Marche, 833 per tutta Italia. Altrimenti, se avete Sky, canale 809 GoTV Channel.
0: Oppure sull'app.
1: Sull'app
0: del telefonino. Vi scaricate Studio Più sull'app e ci potete anche guardare.
1: C'è anche il sito nuovo, Andrea, dove ci possono guardare. È bellissimo.
0: Nell'altro non ci potevano guardare.
1: No, non c'era proprio, non esisteva il sito.
0: Oh, il sito vecchio c'era.
1: No, ma faceva solo vedere. Adesso ci sono tutti i podcast, tutti i programmi, la nostra foto nuova.
0: Ah, quindi ha speso i soldi, tozzo.
1: Ha spesi, ha
0: spesi. Vabbè, non è più made in Corea. È made in Italy. Va bene, ok. Poi un'altra cosa volevo dire: c'è posto per Bellare. Uno ha scritto: allora a Brescia è tutto pieno, a Bellare ci sono ancora 20 posti scarsi. Quindi se volete, chiamate Ugo al numero che dà l'imprenditore. Impressionato, vada.
1: 389 83 34 825.
0: Ah, vabbè, ok. Pensavo volesse aggiungere qualche cosa.
2: Su Studio Più.
3: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show.
4: Spot. Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: bella, ragazzi, questa ti fa ballare anche se non hai voglia, cioè è una roba. Hai dimenticato che oltre al Super Tel, al Super Santos, c'era anche il tango, è vero, ma quello è per i meno poveri. Ah, allora costava, il Super Tel era quello che costava meno, poi c'era il Santos. Aspetta, mi stanno chiamando, chi è che mi chiama adesso? Ma no, che pensavo fosse mio padre, ma non credo, non è possibile, mi sarebbe molto piaciuto. Pronto?
1: Buongiorno, che tavolo?
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Chiude una fabbrica di carta igienica, andava a rotoli.
0: Buongiorno, mia, buongiorno, mia, no, buongiorno.
1: Ha capito Ugo?
0: Sì, penso di sì, l'ha capita, sta già rotolando, è rotolando da lei.
1: Buona giornata a tutti.
0: Grazie, arrivederci, arrivederci.
2: Questa era debole, però,
0: era veramente. Era partito bene con le massime, così sì, quella. Sì. Si è buttato sulla carta igienica. Va bene. Comunque il Super Santos è costato un po' meno del tango, se non sbaglio. Il tango era quasi da professionista.
2: Era di cuoio quello.
0: Ma che cuoio?
2: Ma
0: che
2: non cuoio? Era di cuoio.
0: Ma no, il tè di cuoio. Era sempre di plastica, però. però è ride.
2: Di plastica.
0: Di plastica, di gomma. Vabbè, prima c'è un passone di play che si impastone. Il pallone di plastica. Bam, che ti sfondi i piedi. Quadrato. No, no. Il Super Tè l'ho comprato l'altro giorno in edicola, costa 7 euro. Facci sapere qual è l'edicola che andiamo a comprare anche noi. Se è qua vicino.
2: Tu hai giro l'edicola, ti ho detto che si trova nelle edicole, Andrea.
0: Tu sei cretino. Tu non hai girato le edicole.
2: No, ti ho detto! Devo girare nelle edicole.
0: Ma venerdì facciamo lo spettacolo, anche lo facciamo venerdì.
2: E devo girare a me a Colombare, non so, non c'è.
0: E va in giro nelle edicole generali.
2: Generali.
0: Beh, non lo so io. Non fa niente, ragazzi.
2: Non fa niente.
0: Non ha voglia di fare niente. È pigro, veramente.
2: Fa caldo.
0: Aspetta, che mi stanno richiamando. Pronto? Pronto?
1: Buongiorno. Buongiorno. Rifaccio.
0: Sì.
1: La vita può essere capita solo all'indietro, ma va vissuta in avanti. Buongiorno a tutti.
0: Questo è meglio. Questo è bello. La vita va vissuta
2: all'indietro.
0: All'indietro.
2: No, c'era indietro prima.
0: Ho capito. Cioè, l'ha appena detto.
2: Cioè,
0: non
2: va
0: pensata.
2: C'è una cosa indietro e poi però va vissuta in avanti.
0: In avanti.
2: Quindi qual è la morale di
0: questa?
2: Qual
0: è la morale?
2: Mettila prima e togli freno a mano.
0: Mamma ragazzi, è proprio ignorante.
2: Io.
0: Allora, ridendo e scherzando, sono 13 giorni che non fumo, ho riacquistato gusto e olfatto, migliorato la respirazione e picchiato due persone.
2: Ma
0: no, nel senso che no, è vero che no, io ho scherzo, però è vero, cioè questa persona che sono 13 giorni che non fuma ha riacquistato gusto, olfatto e migliorato la respirazione. Poi ha ammazzato la moglie, il figlio, sei un po' nervoso, però voglio dire ci sta. Smettere di fumare che fa solo male e fa ingrassare le casse dello Stato, che poi ci fanno le rotonde, ci fanno le rotonde, 7000 rotonde con i fiorellini, vada via il cute, fiorellini, metti quelli di plastica che durano una vita, durano. Adesso tutti quelli che hanno l'appalto delle fioriere, dei comuni, mi diranno, calda fatica, però voglio dire, spendiamo anche i tuoi soldi, tu ti pagano, ma dopo ce li devi ridare a loro. Perché le rotonde, poi metti l'acqua pure. E se fai lo scavo, e devi mettere l'acqua, portare l'acqua perché hanno affiato. E quindi l'acqua, le spese dell'acqua, arrivano pure le zanzare. Wow, più zanzare, più rotonde, più verde, più zanzare. Ma scusa, ma noi siamo esseri umani strani. C'era il verde, ti ricordi che c'era il verde?
2: C'era
0: una casa qua, una a 2 chilometri, una a 3, una a 200. E invece dopo tagliamo via tutta la natura.
2: Cos'è?
0: Questa è la sega a mano.
2: Cos'è?
0: Circolare. A lama. Vabbè, comunque abbiamo distrutto la natura e poi vogliamo rinfilare la natura in piccolo, nelle piccole situazioni, proprio sai quelle, qua ci mettiamo un alberello, qua ci mettiamo i pini, qua ci mettiamo i pini marittimi. Adesso io non ce l'ho con il sindaco di nessun paese del lago del Garda, però voglio dire, io abito nel lago del Garda, magari qualcuno sa che magari abita in altri posti, può dire la sua, però io abito sul lago di Garda, abito a Desenzano. Domanda. Ma il pino marittimo, no? Cioè, è del lago? È del lago?
2: Non credo.
0: Che cosa c'entra? Allora, facciamo così. Che ne so, sul lungomare di Riccione, mettiamo i cipressi. No, no.
3: Vabbè,

0: Vabbè, comunque, io dico, ogni paese deve mettere la verdura che è del paese.
1: La verdura. La,
0: de, autoctona. Che facciamo? Mettiamo i pini marittimi che si sollevano tutte le strade. L'avete messo per le macchine piccole degli anni 70. Siete anche dei geni. Vedi, ci vogliono le donne al potere, perché la donna avrebbe già pensato in futuro. Non possiamo mettere il pino marittimo a distanza di 4 metri l'uno dall'altro, perché le macchine una volta nelle 500 entravano in spazi ridotti, le macchine erano tutte strette, piccoline, adesso sono i SUV. La donna già lo sapeva, la donna avrebbe saputo questa cosa. Dici no, c'era il geometra del comune maschio, facciamo i cipressi di quali, gli abeti di quale, le pini marittimi, e facciamo e la donna avrebbe detto, ma che stai dicendo, ignorante, vai a contare l'uma anche sullo, dai, vai a prendere i coregoni, vai, dammi, ci penso io. Strade lunghe 8 metri, larghe, via. Poi, quali pini marittimi? Quali, che sfondano tutto. Mettiamo le palme. Siamo al mare, siamo al lago. Metti il palme. Qua che c'è l'ulivo, metti gli ulivi. Vada via il chiuso. E invece no, ci siamo rovinati perché abbiamo dato il potere ai maschi. Questa è stata la cosa grave. Poi, noi esseri umani siamo strani. La natura c'era e l'abbiamo tolta. Tu facci caso, adesso. Dico una cosa, c'è un in pakistano che in Pakistan ha fatto una scultura, è un artista che ha realizzato una casa per uccelli. Allora, la casa per uccelli è, tu immagina, sai, quelle sorti di casette piccole che tu vedi ogni tanto nei giardini, gli uccellini, no? Che vengono lì piccole. Non ne ha messe mille. Ne ha messe mille, una attaccata all'altra. Enorme. Le ha messe così. Ha fatto un condominio. Gli uccelli non ci sono mai andati. L'hanno dovuta smontare. Perché voglio dire, c'è fallimento totale. Totale. Altro che Juve Milan. Fallimento totale. Ha fatto questa casetta per gli uccelli. Mille casette, tutte appiccicate. Non c'è andato manco un uccello. Zero. Anche perché era un battibecco continuo.
1: Mamma mia. Vabbè,
0: comunque. L'hanno smontato. Questo per chi? Perché gli esseri umani sono un pochino più coglioni, scusate la parola, degli animali. Solo noi coglioni riusciamo a vivere in allevamenti intensivi, in condomini, che poi dicono, ah no, quel pollo non lo mangio perché è allevamento intensivo. Dove abiti? A Milano. Dove? Piazzale Faramagusta. Che dove sei? Palazzo 70° piano. Quanti siete in condomini? Mille cinque. No, e quello non è un allevamento intensivo. Quanto è grande casa tua? 40-42 metri. Compreso il terrazzo, però, eh? E c'è anche il garage. Oh, attenzione. Quanto l'hai pagato? 500.000 euro. Allora, chi è il coglione? L'uccello che non va nella casa del pakistano? O noi? Noi. No, perché la campagna no, eh? Troppa distanza. C'è puzza. No, la campagna no, eh? No, preferisco lo smog, scusa, eh. Mi piace sniffare le marmitte, sì. Oh, adoro.
2: Andrea.
3: A tavolo.
2: Show.
4: Su Studio Più.
0: Ma senti che pezzi. Ma senti che pezzi.

0: È bella, la canzone è bella, ragazzi. È bellissimo, bravo, bravo. Allora, in tanti stanno scrivendo: si sente che siete dei boomer. Dei boomer, siamo vecchi, anziani, perché ci piacciono queste canzoni vecchie, voglio dire. Gesù giocava con il Santos. Andiamo, fate una bestemmia pure. La stavo. Che poi Santos Dios non è una bestemmia, no?
1: No.
0: Dio santo sarebbe, no?
1: No.
0: Non è una bestemmia, no?
1: No, è
0: una bestemmia.
1: No, Dio santo, come no? Si può dire.
0: Si
1: Dio
0: può
1: santo,
0: dire.
1: Come no?
0: Il prete lo dice.
1: Dio santo.
0: Sì, santo Dio. Vabbè, comunque, ragazzi, non ci perdiamo in queste cose che non ci appartengono, anche perché non siamo mai andati in chiesa.
1: Da chi è, scusate? Ma che voce ha?
0: Dove non batte il sole,
1: chi è?
0: A prendere un po' di freddo, scura come la pelle.
1: Cosa sta dicendo?
0: Di quella
1: no. No.
0: In prima fila.
1: Scusa. Cos'è sta roba?

0: cilindro?
1: Ma cosa?
2: È un prete canterino.
1: Ma quale prete?
2: È un prete canterino.
1: Ma quale prete?
2: Allora, c'è da dire una cosa.
1: Cos'è?
2: Tutto a posto, ragazzi. No, che quando canto poi devo tossire. Altrimenti non è.
1: Certo.
2: Allora, stavo dicendo una cosa. Non mi ricordo più cosa stavo dicendo. Che nelle chiese c'è più gente d'estate che d'inverno. C'è una spiegazione biblica. Pronto?
3: Non è un cappello, ma un fiore di cavallo, così pongo il balcone.
2: Ma ragazzi, ma questa è follia pura. Che ha detto?
1: No, era una
2: canzone. Sta ancora cantando.
1: È una canzone.
2: Ha messo giù, ha messo, meno male.
1: Era una canzone.
2: Ma no, che fatica, ragazzi. Ugo, metti le canzoni anche dopo. Andiamo avanti, non sa. Basta! Non fate così, che dopo ci rimane male.
1: Ma chi?
2: Allora, d'estate le chiese sono molto più affollate che d'inverno, perché c'è fresco.
1: È vero.
2: C'è un fresco pazzesco.
1: È vero.
2: Perché? Perché? Chiedimi perché.
1: Perché?
2: Chi le ha progettate le chiese, secondo te?
1: Chi le ha progettate?
2: Le suore.
1: Le
2: suore.
1: Cosa?
2: Non gli uomini. Le suore.
1: Scusa.
2: Quindi quando il prete dice facciamo una catapecchia messa qua, tipo la capanna di Bet. La suor mo, c'è da se facendo.
1: Ma di dov'è la suore?
2: È di bar. Ma c'è da fuggire, di fuggire. Che tu stai morti che sì, metti pure un bull'asinello dentro. Avanti. Che sal, 7-8 metri.
1: Certo.
2: Ma come 7-8 metri? 7-8 metri di slanciata. Larghi, fondazioni belle fresche con i costometri.
1: Cosa?
2: E hanno fatto tutte le chiese alte, lunghissime, altissime. Cioè, fresco, tutto un fresco bellissimo. Ah, tu vai dentro. Ah, è bello andare d'estate in chiesa. Andate in chiesa. Date un buon chiesa. Se la gente, ma non per la chiesa, ma se la gente confessasse un po' i suoi peccati, secondo me si comporterebbe anche meglio.
1: Ah,
2: cioè, secondo me la chiesa l'hanno inventata per farci andare un pochino meglio, no?
1: Sì,
2: sempre
1: sì,
2: sempre
1: sì.
2: Lo Stato l'ha inventato.
1: Certo.
2: Qualche imperatore, qualcuno dell'epoca. Vabbè, la chiesa e il potere erano pappe ciccia, no? Ti ricordi? Erano sfondiamo quelli.
1: Sfondiamo
2: sì.
1: Quelli.
2: Ma come li sfondiamo? Non è che li possiamo sfondare così, cioè senza un motivo. Allora si inventava il motivo per motivo religioso,
1: sì.
2: Perché quelli non pregano, ammazziamoli.
1: Ma perché?
2: E andavano lì a ammazzare. Cioè, è diventata una pappa e ciccia così quella. Allora, per far stare il popolo un po' più tranquillo, però, che non faccio casino, che era... perché se tu sai che non c'è un al di là, no? Tu fai qualsiasi cosa peggiore che si possa fare sulla terra, la fai. Se ci da bambini continuano a dirci, oh, sei un peccato, non vai, vai all'inferno, vai questo, vai, io dico, vabbè, allora no, allora non lo fa, allora la rapina non la faccio.
1: La rapina
2: non la faccio. No, non posso salire sulla uno bianca, mi dispiace. No. Altrimenti sì, la faresti, no? Per quello è tutto. Va bene, comunque, allora, è un po' come Donald Trump, no?
1: Donald Trump
2: fa le guerre per. Si inventa dopo il motivo. Capito? Ma perché sfondiamo quel paese lì? Intanto sfondiamolo. Adesso di notte ci penso al motivo e dopo. C'ho 24 ore, cioè 6 ore, c'è il fuso orario dall'acqua. E quindi io ho 6 ore di tempo in più per pensare al motivo, capito?
4: Andrea,
5: da tavolo,
4: show
5: su studio.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio, fatti sentire.
6: Ecco la refurtiva McDonald's.
7: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
6: E ci sono anche i McFits irresistibili.
7: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
8: Poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
9: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
8: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
9: Come risparmia?
8: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
9: E i lavori?
8: Ma c'è Ristruttura Smart.
9: Così ti risparmi anche tu, eh?
8: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
10: Iperceramica.
11: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Ci ha messo 6 minuti, è entrato. Ci ha messo 6 minuti per sedersi e infilare le cuffie. 6 minuti, l'ho contato. Dà quasi fastidio. Ah, non ti posso picchiare con la mano
1: non
0: destra.
1: Parlare.
0: Stai zitto, animale non che non sei altro.
1: Non parlare.
0: Brutta
1: che...
0: persona. Brutto, brutto.
1: Non esiste, no, no.
0: Brutto, brutto.
1: Su quanti discendiamo dagli animali?
0: Uomo senza spalle.
1: Ma.
0: Prova a vedere se l'hai lasciato in macchina. Prova a vedere, magari l'hai perso in macchina.
1: Dai, Arnold, dai.
0: Arnold,
1: dai.
0: Buongiorno Andrea, buongiorno, buongiorno, che cavolo, grande Ugo. Ti fanno i complimenti in tanti, eh.
2: Ah, grazie.
0: Decime persone ti fanno i complimenti. Veramente bravo Ugo, con questa scelta musicale, veramente bravo, bravo, bravo. Non c'è niente da dire, c'è da dire. La personcina che si mette lì a lavorare, bravo, la mattina alle 4:20. Esagerato, proprio una musica. Poi c'è quell'altro senza spalle, con le gambe storte.
1: No,
0: c'ha un mocio bilede in testa. Parla tutto svergolo. Mamma.
1: Mi fai sentire la mia, eh?
0: Non è impressionante, cioè, non è una cosa veramente brutta, brutta. Proprio trova anche del bello nelle sue cose, capito? Cioè, lui trova anche delle cose belle nelle sue cose, trova anche del bello.
2: Ma chi è?
0: Ci trova anche del bello. Lui trova anche del bello. Cioè, dà la colpa a qualcun altro, non a se stesso. È sempre colpa degli altri. Questa si chiama frustrazione.
1: Vabbè, ma mi scusi, ma stava parlando con me?
0: Tu sei la classica donna che va al ristorante. Ti spiego, tu sei la classica donna che va al ristorante e dice: mi sento un po' piena. Ho mangiato solo 4 cannoli, 2 bracciole, un abbacchio, 3 polpette, 6 porzioni di tiramisù e l'insalata. Secondo me è stata l'insalata. Sì, no, secondo me non la digerisco. Lui è uguale. Cioè, lui è uguale. È una catastrofe completa. Però vede il bello o vede il motivo della catastrofe che è lontano dalla realtà. Adesso ho parlato troppo difficile per te.
1: No.
0: Lascia stare.
1: Ma perché io sono vissuto con i piccoli brividi?
0: Non mi interessa. Allora, salutiamo Don Mario che mi saluta. Ciao Don Mario.
2: Ciao Don Mario.
0: Tante persone hanno detto: Cataulo, sei un deficiente, ma dici cose vere. Cioè, tipo quella degli alberi, per esempio. Adesso gli ho persi i messaggi. Mannaggia. Aspetta qua. Andrea, buongiorno. Stamattina li ho persi. Ugo, questa mattina. Ma io posso fare tutto da solo. Tutto da solo. Questi non servono a niente. Non è che se io parlo così tu devi dire una parola. Fratello, mi dà fastidio. Mi dà fastidio. O ti ricordi il messaggio, se non te lo ricordi, taci. Adesso guarda. Sto scorrendo i messaggi.
1: Sto osservando
0: non
1: io.
0: Non osservare.
1: Non posso osservare.
0: Vabbè, comunque, c'è uno che ha detto: Cataulo, a casa mia hanno riempito di pini marittimi, di querce addirittura. Insomma, castagni, tutti hanno sfondato tutte le strade, tutte queste cose qua.
2: Dici un Canada.
0: Andrea. Vabbè, rimandateli perché non li trovo. Sono tanti. Perché tu mi guardi così con quella fascia? Devi entrare dentro posto piccolo e poi dici a quelli sopra: a vita.
1: Posto piccolo, gli devo dire di abitare.
0: Tu dici: a vita. Capito? Ma coglione proprio. Andrea, al Conad costa 3. Dimmi qual è il motivo che ti fa pensare che io sto leggendo un messaggio e tu devi entrare. Spiegamelo. Dai, adesso dimmelo, dai, vai.
1: No, perché tu mi stavo, cioè tu sei, dopo sei partito.
0: Andava tanto bene il programma, è arrivato lui un disastro, ragazzi. Allora, quando io punto gli occhi verso i messaggi che sto leggendo, tu non devi parlare, capisci? Lo capisci anche il Super Santos dall'altra parte. Al Conad costa 3 euro il Super Santos. Hanno una cesta piena. Davide da Verona, ignorante. Vai oggi.
2: Ma
0: vai.
2: C'è De Senzano il Conad?
0: Ma secondo te non c'è?
2: Ma io non lo so. Io
0: ma in tutta Italia, ma sono tutti comunisti. Sono pieni. Siamo
2: i comunisti.
0: Sto scherzando.
2: Ma perché? Scusa.
0: Ieri è stato chi si è lamentato nel programma dopo di voi. Lo hanno insultato. In che senso?
2: Non ho capito.
0: Fateci sapere, ragazzi. Ieri c'è stato chi si è lamentato nel programma. Dopo di voi lo hanno insultato. Hanno criticato il programma dopo di noi e lo hanno insultato. Vabbè, ci può stare.

0: massimo. A noi potete, insultate noi che non ce la prendiamo, non, cioè dirci tre deficienti, noi non ci interessa. Se dite due è meglio, però. Andiamo avanti. Cadavolo! Guarda questo! Dimmi se non è Ugo questo.
1: Chi
0: cioè,
1: è? No,
0: è Ugo! È Ugo, c'è un signore tutto nudo che prende il sole, è tutto peloso, è lui pelato come lui con la pancia, sembra Ugo, c'ha lo zainetto Invicta come te, ma quindi ma non è che sei tu, non è che non sei
1: io.
0: Tu, può essere,
1: non
0: può essere.
1: Sono io.
0: Andrea, ho sognato Ugo che ballava sul palo, aveva due pettorali troppo sexy e andiamo avanti. Ma è una donna, ma come fai sognare Ugo
1: ma perché?
0: Con i pettorali che balla su un palo, dai, non, lascia stare, non mi guardare, casa dei, non
2: no,
0: mi guardare.
2: Sto pensando a Ugo che balla sul palo, cioè magari
0: allora il problema di Achille qual è? È che a lui gli arrivano le cose dopo, capisci? Cioè tu gli dici una cosa, il suo cervello prima di rispondere la elabora, ci mette un po' più degli altri, e quindi risponde un attimo dopo.
1: È un bambino speciale.
0: È un bambino speciale. Allacci i bottoni che prendi le malattie, allaccia. Sai, quando la mamma diceva allaccia che ti ammali, allaccia. Mamma, ci sono 47 gradi. Mi hai messo la polo, Allacci il bottoncino, che fai con sta cosa aperta qua? Chiudi che prendi freddo. 45 gradi, mamma. Sono squagliato. Mi sento un calippo a fine carriera. Allora, uno mi ha mandato una lista di cose, di animali e vabbè, leggo, faccio prima a leggere, non
2: un albero genealogico tipo un albero, un grafico,
1: è una lista,
2: un grafico,
0: lascialo parlare, lascialo sfondare, dai.
2: No, dico, magari potrebbe essere un grafico, perché hai detto lista, però non eri molto, ho visto con una faccia non molto convincente, magari tipo un grafico.
0: Che cos'è il grafico?
2: Grafico è una situazione in cui vengono.
0: Allora, siccome non lo posso picchiare con le mani, io lo picchio con le scarpe.
2: No, che schifo! Allora, senza calze. No,
0: piccola, una botta piccola.
2: No.
0: O sulla mano o sulla coscia. Decidi tu.
2: Le scarpe.
0: Veloce, abbiamo un sacco di cose.
1: Non si preoccupa del dolore. La scarpa che gli propresi.
0: Scarpata, via, così in bar. Non lo posso picchiare con le mani. Allora, è il ciclo della vita. Non è il grafico, è il ciclo della vita. Come vuoi fare il Re Leone? Così ti occupi, fai qualcosa.
2: E vabbè, che faccio?
0: Mettiti nell'angolo e fai il Re Leone, così non dai fastidio. Allora, l'insetto ha paura del topo. Il topo ha paura del gatto. Il gatto ha paura del cane. Se vado troppo veloce me lo dici, perché mentre
1: no, è normale, Andrea.
0: No, però mentre parlo fa così con l'occhio.
1: No,
2: perché
0: sta facendo i conti, capito? Sai, lui conta con gli occhi, non con le dita. Allora, l'insetto ha paura del topo. Il topo ha paura del gatto. Fino a qua ci siamo, dai.
1: Sì.
0: Il gatto ha paura del cane. Il cane ha paura dell'uomo. L'uomo ha paura della donna.
1: Ma cosa? Topo, ma che ciclo è?
0: L'uomo ha paura della donna. Attenzione, la donna ha paura dell'insetto.
1: È vero.
0: Questo è il ciclo della vita. Rifaccio se vuoi, così capisci.
2: Tutto
0: parte dall'insetto. Tu lo sai che se scoppia la quarta, sessantesima mondiale, bomba, rimangono solo gli insetti.
1: È vero.
0: Solo gli insetti rimangono. Ti rendi conto? Che noi li schiacciamo. Ha voglia schiacciarli, ma tanto quelli resuscitano. Pensa se ci fosse un mondo sommerso sotto di noi, pieno di insetti, dove loro sanno che quelli che verranno bruciati siamo noi. Cioè, io immagino la famiglia degli insetti, no? Che sottoterra, così quella. La mamma dice: c'è il bambino che vuole andare a giocare col Super Santos.
1: Super Santos.
0: Papà mio, lo zio mi ha occupato il Super Santos, vado su a fare due calci. Ehi, la mamma, ehi, dove vai? Che fai, sei scemo? Che vai sopra, che ti brucia il sole, ma, sì, ma c'è uno con la scarpa che ti ammazza subito. Cioè, stai giù, gioca giù, ma c'è buio, mamma. C'è buio. Accendi la luce.
1: Cioè. Quale luce?
0: Faccio un buco che filtra la luce.
1: Ma quale filtra?
0: Poi loro lo sanno che noi verremo annientati. Lo sanno, no? Guerre, bombe, bam bam bam. Quelli mica le fanno le guerre. Tu hai mai visto uno scarafaggio lanciare una bomba a mano?
1: Ma come fa?
0: Hai visto? Un ragno, che ne so, con un missile intelligente.
1: A chi?
0: No, vabbè. Solo noi coglioni riusciamo a fare queste cose. Comunque, il ciclo della vita è questo: insetto ha paura del topo, il topo ha paura del gatto, il gatto ha paura del cane, il cane ha paura dell'uomo, e l'uomo ha paura della moglie. Della moglie. E la moglie ha paura dell'insetto. Capisci? Quando lo devono ammazzare, chi chiamano? Noi uomini. C'è da roba. E il ciclo qua è un ciclone. Il ciclo si ferma. Il ciclo... Mannaggia, mannaggia. Amore, dai! C'è un ragno, amore. Ti prego, ti prego. Ma amore, ci abbiamo il mutuo in banca, amore. 7.000 euro dobbiamo pagare al mese. Veramente? Prendi la ciabatta. Ma sul marito, però, non su di sé.

0: Hopkins, grandissimo. Poi Tonny.
1: Kenny
0: Loggins. Kenny Leggins. Questo ha fatto una canzone, questo. E poi si è messo fuori i leggings. E ha avuto molto più successo. Vabbè, quale donna non c'ha i leggings oggi come oggi? Anche quelle che non se lo meritano, anche quelle che non se lo meritano. Ce l'hanno nell'armadio, ce l'hanno. Vabbè, ma perché io devo essere finto come voi? Io sono vero. Io le donne, quando vedo una donna che non se lo merita, ma te lo meriti? Te lo meriti? Dì la verità, te lo meriti? Te lo meriti? Che cosa? Il legging te lo meriti? Quello, ma sei cretino? Sei deficiente? No, io sono vero. Io sono vero. Sono vero. Allora, la bellezza dei bambini, io adoro i bambini, perché? Perché il bambino ti dice le cose in faccia, ma uno non si può offendere se te lo dice un bambino. Se te lo dice un bambino di 10 anni che ti dice, ma è cicciona? Tu non ti puoi offendere. Cioè, ti fai una risata e vai avanti.
1: E poi non crepi di mazza.
0: No, no, no. Se è tuo figlio, sì. Se è tuo figlio, se è tuo figlio non esce dalla macchina vivo. Cioè, non esce in forma liquida. Se invece è una mia, si fa la risata la donna, così quella. Se l'uomo diventa maggiorenne dopo i 18 anni è morto. Però i bambini dicono sempre la verità, cioè dicono le cose come stanno, è bello. Il problema nostro è che siamo cresciuti di cervello, cioè l'ho detto ieri, la scimmia per esempio ha un cervello che paragonato a un essere umano a 3 anni batte la scimmia l'essere umano 3-0, cioè nel senso tu seguimi,
2: non riesci a prendere. Tutto è partito dai leggings,
0: ma quali leggings? Che c'è nei leggings? Ma non capisci niente. Allora, la scimmia ha un cervello che si sviluppa fino a 3 anni, no? Fino a 3 anni diventa molto più intelligente del bambino di 3 anni. Ok, se metti a paragone un bambino di 3 anni o te. E la scimmia è più intelligente.
2: Beh, certo, perché la scimmia diventa adulta prima.
0: Perché?
2: Gli animali diventano adulti prima.
0: Perché? C'è una spiegazione.
2: Per la sopravvivenza, per un discorso di sopravvivenza.
0: Di sopravvivenza.
2: Beh, certo. Quindi è come il cavallo. Il cavallo quando esce, o la gazzella quando esce,
0: sì.
2: Che viene.
0: Ma che non viene, c'ha le zampe la gazzella.
2: Che viene pazzo.
1: Che
0: gazzella è senza zampe.
1: C'è il cesso.
2: No, viene partorita. No, scusami.
0: Anche il cavallo.
2: No, tu hai
0: il cavallo zoppo.
2: No, tu dimmi. Una gazzella che viene partorita. Così, viene partorita e cade così, no?
0: Ma che cade così? Allora,
2: perché poi
0: vedi che è ignorante. Anche nel mondo animale è ignorante lui. Il cavallo, come la gazzella, tutti i quadripiti soffrono.
1: I quadripiti
0: nascono in piedi, cioè non è che nascono sdraiati.
2: Sì, ho capito, ma
0: già in piedi si alzano subito.
2: Ma
0: l'essere umano quando ci mette per alzarsi? Una cifra.
2: Certo, sì, però io
0: ma io stavo facendo un altro discorso.
1: Stavo parlando delle scimmie.
0: Allora, la scimmia in particolare, rispetto a tutti gli altri esseri viventi, la scimmia nei primi 3 anni di vita è più intelligente. Non è che è più intelligente di un bambino di 3 anni. Se al bambino di 3 anni gli dici, che ne so, adesso dico, ne faccio un esempio, prendi una formina, gliela infili nella forza, il gioco delle formine, quadrato, cerchio, dopo te lo spiego.
2: No, il cerchio
0: va nel cerchio, il quadrato va nel quadrato, il tondo va nel tondo,
2: sì, certo.
0: E nel triangolo lascia stare. Allora la scimmia lo fa in un attimo, il bambino di 3 anni ci mette un po', capito? Quello è sinonimo del fatto che la scimmia è più intelligente. Dai 3 anni in su il bambino lo batte. Perché lo batte?
2: Perché praticamente la scimmia ha stoppato, possiamo così dire,
0: perché?
2: Il suo stato di evoluzione.
0: Perché?
2: Mentre il bambino si evolve, perché praticamente...
0: Perché si evolve?
2: Si evolve ancora.
0: Perché? La domanda perché? È perché?
2: Perché? Perché c'ha un impegno...
0: Perché? La domenica mi lasci sempre solo...
1: Cosa?
0: A vedere... La messa, se son solo entrate.
1: Il prete canterino.
0: Ho messo il deumidificatore. Allora, torniamo un po'. Scusate, oggi sento prete canterino. Allora, perché? Perché la scimmia, a differenza dell'essere umano, sa che si può vivere bene. Come? non facendo niente. Non devi andare a lavorare. Hai visto una scimmia lavorare?
1: Ma come fa? Scusa.
0: La scimmia lavorare.
1: Ma come
0: vista?
1: Fa?
0: A parte qualche politico. Hai mai visto una scimmia lavorare? L'hai mai vista? A no. Parte in Bosta ogni tanto. No, sto scherzando. Io scherzo, faccio battute. Però io voglio dire una cosa a quelli delle Poste. C'è un buco. Noi parliamo attraverso il buco. Se non ci avvertite che c'è il microfono, noi urliamo. Oh, capisci? Dici, ma perché urla? Che ne so, non. C'è un buco, c'è un plexiglass. O lo togli e parlo normale. Se mi avverti che c'è il microfono, è piccolo il microfono, non lo vedi. Vai un versamento! Perché urla? Non penso che non senti. C'è il microfono. Dimmelo prima. Scusa. Vabbè, comunque, questo è giusto per redimere.
2: Allora, cosa?
0: Che stavo dicendo? Gli animali. All'essere umano cosa gli dicono dopo i 3 anni? Il bambino quando cresce comincia a dire quello è bua, quello fa male, no, quello è peccato, devi studiare, devi fare questo, devi fare quello, non devi, perché devi comprarti la Ferrari, devi comprarti quella gnocca di 18 anni, tu ne hai 72. Cioè, ci erudiscono su questo che se tu ci pensi devi avere il cellulare, quello ultima generazione, perché devi vedere le donne e poi se cerchi una vasca di idromassaggio io te la devo vendere. Perché ogni volta che tu scorri, prima o poi cicicci e prima o poi te la compri a rate e vada via il chiù. Non mi interessa se fallisci. Questo è il fatto. Alle scimmie o ai delfini, non ho mai sentito una mamma delfina dire al bambino devi andare a lavorare. Mamma, ma io voglio nuotare, voglio divertirmi, voglio mangiare i pesciolini, voglio nuotare a delfino, a rana. Sei un delfino, non puoi nuotare a rana.
1: Ma
0: mamma, fatta affari tuoi. Io riesco anche a rana, guardami, tuo figlio.
1: Ma come fa?
0: Tuo figlio è una rana. Vabbè, comunque. Beh, a noi esseri umani ci hanno erudito, ci hanno fatto evolvere in maniera sconsiderata. Lo capisci?
2: Certo.
0: Il fatto che il bambino debba andare a scuola all'età di 5 anni è una cazzata mondiale. Ma fateci giocare fino a 10 anni. Tu dici, ma sta fretta quale? Ma sta fretta di andare a lavorare quale? Cioè, ma perché dobbiamo lavorare fino a 60? Ma a 50 basta, finito. Ho prodotto, ho lavorato, porca. I veri comunisti. Io sono il vero comunista. Io sono il vero comunista. Allora, se vogliamo dire la verità, il comunismo aveva un fascino particolare. Poi dopo hanno detto una serie di cazzate infinite e si sono distrutti da soli. Però il vero comunista è tu sei povero, noi siamo poveri, non siamo ricchi, sì. No? Io un po' di più, però meno ricco, meno povero di voi. Però fondamentalmente la povertà cosa dice? Che tu prendi uno stipendio normale allora se uno fa un lavoro umile e tra virgolette faticoso, ma perché deve prendere meno di uno che sta seduto e non fa un cazzo? Cioè fammi capire, cioè non ho capito io
1: sarò
0: già questo, io già farei questa rivoluzione. Primo, secondo, uno che sta seduto e non fa una mazza lavora fino a 60 anni, mi sembra giusto. Se tu invece ti spacchi la schiena a fare l'asfalto o a portare un camion così qua là a 40 anni, 45 anni, basta, vai in pensione. Ma perché c'è la schiena rotta? Uno che fa mette le piastrelle, fa le cose. Ma scusate, non ho detto una cazzata.
1: Giusto.
0: E votatemi allora. Votatemi. Io mi presento, il vero comunista sono io. Il vero comunista sono io. È bello vedere un operaio a 45 anni che si compra il Rolex. Ma che figata.
1: Certo.
0: Va da quello che sta lavorando in banca, seduto, poi vada via il chiudo. Dai, dammi la pensione, dai. Mio lente, che non sei altro. E parla più forte che non ti sento. Certo. Vabbè, con questo per dire cosa? Perché
1: c'è il blocco corto, Andrea, c'è il blocco corto.
0: E vabbè, c'è il blocco corto. Ogni volta.
1: La pubblicità, scusami. Vabbè, da roba del genere.
0: Vabbè, allora, se tu stai zitto è meglio. Cioè, non capisci? Lo capisci o non lo capisci?
3: Andrea,
0: ma mi rovina sempre, mi rovina.
1: Che rovina cosa?
0: Stai zitto. Su Calippo a fine carriera ho sbandato col camion.
4: Spot.
5: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
6: Puoi provare Meclon.
5: Come?
6: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
5: Aspetta, come si chiama?
6: Meclon.
7: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Ben trovati all'ascolto delle notizie dal mondo del lavoro in collaborazione con ADN Cronos, Lab Italia. Il governo ha sempre detto che il salario minimo non è la risposta perché si guarda alla contrattazione collettiva. A spiegarlo il ministro del lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone. Sentiamo.
1: Credo che la norma così com'è, il decreto legge 62, abbia già dato delle risposte molto importanti in termini ovviamente di scelta anche sul riferimento al salario giusto come strumento per garantire quelle eque retribuzioni che valorizzino tutti quelli che sono gli aspetti importanti di una contrattazione collettiva.
0: La crescita del PIL italiano si attesterà allo 0,5% nel 2026, in leggera crescita rispetto alle stime di marzo, poiché il rinnovato shock dei prezzi dell'energia peserà sui consumi delle famiglie, sugli investimenti e sulle esportazioni, compensando lo slancio del PNRR, così l'OCSE nell'Outlook. In aprile il tasso di disoccupazione destagionalizzato dell'Eurozona si è attestato al 6,3%, stabile sia rispetto a marzo 2020.

0: pezzo, ragazzi! È il tuo pezzo questo! Ti piace il gelato al cioccolato? Quello dolce un po' amaro? Ti piace?
1: Quello extra fondente.
0: Lascia stare, dai. Non capisce niente. Girati un po', girati. Aspetta, dov'è? Non c'è. Cercavo la scritta Made in Corea, ma non.
2: Questi qua sono. Lunghi capelli.
0: Aspetta che c'è Massimo! Massimo Pazzaglini, buongiorno!
3: Buongiorno a te e a tutti quegli squinternati degli ascoltatori.
0: Siamo qua con te, Massimo!
3: Allora, ascolta me, tutti i disagiati d'Italia che ti ascoltano.
0: Sì, sì.
3: Sono andato dal carrozziere.
0: Sì.
3: E mi ha detto: cosa hai fatto? Ho avuto un incidente. Ma cosa hai fatto? Ho preso sotto con la macchina un marocchino. Ma l'hai schiacciata tutta. Cazzo, scappava via, hai capito?
0: No! No! Massimo! Ciao, bastardone! Ragazzi, no, non si fanno queste cose, si dicono queste cose. Però tutto ciò che fa ridere, ragazzi, è possibile, dai. No, la gente non si deve offendere, dai. Se ti offendi, vuol dire che lo vorresti fare, capito?
4: Un bacio al cioccolato,
0: dolce un po' salato,
4: gelato al cioccolato.
0: Girati un po', fammi vedere se. Non vedo la scritta, no?
1: Un po' c'è dentro la scritta, la scritta del coso.
0: Ce l'hai dentro la scritta?
1: Dove hai fatto?
0: Aspetta,
1: del Made.
0: Made in Senegal, lo vedi? C'è un po' salato,
4: gelato al cioccolato.
0: Ringraziamo Riondino, grande. Chi è che ha fatto? Riondino, come si chiama? Chi è che l'ha scritta? Luxuria?
5: Pupo.
0: No, Pupo, non l'ha scritta Pupo, l'ha scritta coso.
5: Ah, sì, è quello Malgioglio.
0: Malgioglio, bravo. Andrea, da voi rotonde con flora e fauna, da noi ciclabili. Monica da Trento. Allora, anche questa cosa del green, ragazzi, possiamo dire una cosa sul green? Ma vada via il culto, è il green. Basta, ragazzi! Poi questa cosa del bio, io voglio capire una cosa. Per anni ci avete fatto mangiare la frutta normale, adesso se non la mangi bio la verdura sei un cretino. Quanto costa? Il doppio.
5: È vero.
0: Allora, o ci hai parculato, insomma, per anni ci hai fatto un paiolo così per anni e adesso ci stai dicendo che ci hai avvelenato per anni. Per non farti avvelenare prendi il bio. Quanto costa un uovo bio? Quanto una gallina? Un uovo? Ci compri una gallina viva. Per un uovo covato da una gallina bio. La gallina bio se la tira. Se la tira, tu la vedi in campagna, io le vedo le galline bio che se la tirano.
5: Ma chi?
0: C'è il Rolex.
5: Ma chi?
0: Lasciamo stare, andiamo avanti.
1: Comunque Andrea,
6: la chiesa informa che i tradimenti oltre i 60 anni non sono considerati peccati ma miracoli.
0: Dimmi!
1: No, dicevo che comunque. Cioè, nel senso per lui. Cioè,
0: sì,
1: colui
0: sì,
1: che tradisce.
0: Ma dimmelo tutto, dimmelo, dai! Dai, ma su, dai!
1: Ma tu sei un motociclista?
0: No, che. Perché, no!
5: Ma perché?
0: Vado col triciclo.
1: Ah, va col triciclo?
0: Io ho 7 anni e mezzo, eh!
1: Ah, però fai tipo le gare?
0: Dove? Nel corridoio?
1: Non lo so!
0: Ma è cretino!
1: No, perché solitamente.
0: Tu sei cascato dalle scale col triciclo,
1: no, dalle scale.
0: Hai ingoiato le rotelle.
1: Sono non mi ricordo. Sono
5: le gare nel corridoio.
1: Assolutamente.
0: Basta.
1: Quando sento.
0: Chiamo Renga.
5: Chiamo perché.
7: Su Studio Più.

0: gonna live forever. E questa Irene Cara.
1: Aspetta, allora, se tu devi fare quello, il vocalist, quello
0: no,
1: che.
0: No, serviva una roba per dopo. Cioè, messa apposta sta canzone.
1: Ah.
0: È perché è del 1980 esatto, hai capito?
1: Ok.
0: E quindi si può...
1: Allora, scusa se ti ho interrotto, vai.
0: No, è finita.
1: Ah no, la rimetto. Ah, è finita.
0: È finita, no, è dura un minuto. E ti ho detto, sono entrato di là, dura un minuto.
1: Vabbè, ma allora, se metti le canzoni che durano un minuto, perché le metti?
0: No, perché era bella la sentire, manco l'hai sentita tu.
1: No, l'ho sentita, stavo parlando con Dimitri.
0: Era Fame, era Fame del film.
1: Ragazzo famoso.
0: No, era Fame. Era Fame.
1: Era ragazzo famoso, no?
2: Saranno famosi.
1: Saranno famosi.
2: I ragazzi, cioè quel cast.
1: Non è andata bene.
2: Ma per alcuni è andata bene, per altri non è andata
1: tu
2: bene.
1: Tu dovresti fartelo tatuare.
2: Che cosa?
1: La scritta.
2: Fame.
1: No, le faremo sapere.
2: Dimmi.
0: No, allora no, siccome mancano pochi secondi al blocco corto, Andrea, volevo ricordare solamente che l'80 voglia di Andrea Catavolo Show, come l'anno giusto di questa canzone 1980, è perché Andrea parla delle cose, delle vicissitudini e di tutto quello che è successo negli anni 80, e dove potete vederlo questo venerdì a Brescia, ma è tutto pieno, ultimissimi posti invece per Bellaria Igea Marina. Lì, mi raccomando, vi aspettiamo, ultimi posti, chiamatemi. Come fare? Abbiamo postato un video bellissimo sui nostri social.
1: Ragazzi, veramente.
0: Andate da qua. E allora,
1: e come andare con la moglie all'outlet? È uguale. Cioè, diventa veramente uno stillicidio. Chiudimi in macchina, ci sono 40 gradi, senza l'aria condizionata spenta. Preferisco stare qua che farmi 7 km e mezzo nel centro commerciale per fare 4 spese. Che devi comprarti il vestitino nero perché non ce l'ho nell'armadio. Questo! Dai! Non ce l'hai, ce n'hai 80, ce n'hai.
0: 80.
1: Uguali, identici. Ma sono tutti piccoli, amore, sono ingrassata. Non glielo dire.
0: No,
1: non glielo dire.
0: No.
1: Non gli dire che è ingrassata neanche di un grammo. Sono cazzi.
0: Dai,
1: allora venerdì siamo a teatro a Brescia, tutto pieno, è inutile dirlo. Poi il 5 di giugno siamo a Bellaria, ci sono 18 posti, due sono già andati, quindi se volete venire a Bellaria il numero vai
2: 389 83 34 825 e se non vieni non ti manzi la piadina della Romagna.
1: Allora, vedi che sei un cretino? Vedi, sei un cretino. È ripartito bene, poi dopo hai smulaccato.
2: No,
1: hai smulaccato. Se volete, ma entrate sulle nostre pagine social e lì trovate anche il numero da chiamare. Vi aspettiamo il 5 giugno. A Bellare.
3: Su Studio Più. La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Ask yourself.

0: facciamo i complimenti ragazzi, perché Ugo stamattina una scelta musicale veramente eccezionale, veramente.
1: Mamma mia, si può dire tutto su Ugo? Che brutto, peloso, cicciottiello, morroidi, bozze, cose, tutte cose. Però, però scelta musicale bella, eh.
2: Grazie.
1: Addirittura cosa, Silvestre Frank e Stallone. Frank e Stallone e famiglia sempre lo sfigato, lui Frank è sfigato. Silvestre miliardario, Frank ha fatto una canzone, bocciato, ma bocciato. morto, ma finito, fatto solo film per fratello per pena, però se non allora facciamoci seri ragazzi, perché è arrivato il momento del nostro One Day Sponsor. Oggi siamo sponsorizzati, lo vuoi presentare tu? Oh.
3: Beh, allora è il mister, allora è il garage del Garda praticamente.
1: No, è il garage, non è il garage del Garda, è il garage, vedi la Claire, vedi?
3: Cioè, no, non è la Claire.
1: Non è il garage del Garda.
3: La Claire sarebbe la cosa, la
1: clessidra.
3: La basculante, la Claire.
1: La basculante,
3: Asrante. La boutique, è una boutique.
1: Ma quale boutique? Presentalo bene, dai. Dai che ce la puoi fare, su.
3: Il consigliere.
1: Consigliere, no. Sì. Metto il jingle, tu ci pensi, va bene? Vai, Donald.
4: Più presenta One Day Sponsor. One Day Sponsor. Tre minuti con.
2: Vai, Achille, ora devi entrare.
1: Vai.
3: Con Garage del Garda. E qui questa mattina, amici, siamo con colui che io potrei definire un po' come c'è stato.
1: Ti puoi togliere le cuffie, per favore? Togli le cuffie. Togliele. Ok. Appoggiale. Ok. Girati. Ok. Quella è la porta, vai. Allora. C'è la finestra. Scusa, ho sbagliato lato. Vabbè. Allora, Dimitri di Garage del Garda, che cos'è Garage del Garda? Lo facciamo dire al saccottino del Mulino Bianco, che oggi, non so se l'ho dato, ha un po' il nervo scoperto.
5: Ma adesso gli passa, chissà.
1: Hai notato che è un po' nervoso?
5: No, ma perché? Perché sono i momenti, c'è caldo.
1: Però
5: magari c'è chi patisce il caldo di più, sì, di un altro, sì, e quindi si innervosisce un po' di più. Io sono uno di quelli. Mi innervosisce quando devo essere sempre comunque in posto con i clienti. Che
1: ma secondo te la gente come faceva quando le macchine non c'avevano l'aria condizionata? Ti ricordi le macchine degli anni 60, 70?
5: Tante cose sono cambiate, non solo
1: cioè quelle. Non si innervosivano, però.
2: Anche
1: non
2: è il clima era diverso.
1: Scusa.
2: Anche il clima era diverso.
1: Questa è una cazzata. Questa è dicendo
2: il clima era diverso.
1: Ma che stai dicendo?
5: Questo è un po' vero, ma il caldo è caldo.
1: Il caldo è caldo, non diciamo cavolate. Però non c'era l'aria condizionata. Oggi come oggi, se tu metti lui in forma solida dentro una macchina degli anni 60, 70, gli fa fare un viaggio da qua, ma non è che un viaggio, da qui
2: a casa
1: 4 chilometri di tragitto, sì, dentro una macchina, lo metti dentro una Fiat 126,
2: no, voglio,
1: esce fuori in forma liquida,
5: nella 126 ci entra un calzascarpe,
1: sì, fai le battute,
5: si era molto piccolo,
1: poi una volta è vero, le macchine erano piccole perché mangiavamo sano,
5: l'altezza era diversa,
1: sì, ma eravamo anche più magri, le macchine erano piccoline, ci entravano in buchi assurdi. I garage di una volta erano oggi come oggi. Io quando tu compri una macchina, una casa degli anni 60-70 col garage, tu fai il garage, questa cos'è, la cantina? No, questo è il garage. Ma non c'entra manco la ruota la mia macchina. Allora, Garage del Garda, siamo qua con Dimitri. Il jingle ormai è andato. Achille, la tua chance te la sei giocata. Il coso lì, l'attaccapanni per giacche grosse. Non è riuscito, scusa, a dare una definizione.
2: Ma no, non me l'hai fatta dire, Dimitri Russo.
1: Sembra un lottatore. Chiamato così, sembra un lottatore di sumo.
2: Dimitri Russo, grandissimo venditore.
1: Ma che venditore? Che vende? Vabbè, lumache. Venditore. Quando uno definisce una persona venditore, è quello che te lo vuole vendere per forza.
5: Diciamo che una volta.
1: Quando lui va in Senegal, uguale.
5: Una volta c'erano identificativi i venditori. Adesso sono più consulenti. Perché poi alla fine,
2: però,
5: oggi
2: c'è un nome figo per la vostra categoria.
1: Sì.
2: Che mi è venuto in mente adesso.
1: Sì.
2: Il car coach.
5: Il car coach potrebbe essere.
2: Il car coach non è male. C'è, potrebbe il consigliere essere sulle macchine.
1: Sì, bravo. Ti senti orgoglioso di questa cosa?
2: Di questa cosa sì, la vorrei brevettare per fare un piccolo soldo.
1: Vabbè.
5: Potrebbe essere, l'unica differenza è che.
1: Che non c'hai la capa tu.
5: No. è che non sono così chi gli addetti alle vendite. Le vendite sono degli yes men, no?
1: Yes.
5: fanno quello che il cliente gli chiede, sì, non ti danno mai un consiglio, non ti danno mai una parola effettivamente di quello che va bene per te, per quello che
1: agli amici utilizza. Sì, però sempre, per esempio, amici, per esempio a me tu mi hai consigliato,
5: è vero, però questa è una cosa che io faccio con te perché ti voglio bene, insomma, c'è una certa amicizia, insomma, c'è un rapporto, però io lo faccio normalmente anche con
1: gli altri, con gli altri, è vero, è vero.
5: Se uno arriva e mi dice voglio questa e gli chiedo, facciamo due parole, secondo me non va bene, io glielo dico, poi il cliente i soldi sono
1: ha
5: i suoi,
1: sempre ragione, poi lui, se uno vuole comprarla compra lo
5: però
1: stesso,
5: però fare lo yes man è la cosa più brutta che c'è,
1: brutto, cioè, vero,
5: tu arriva,
1: vero,
5: vuoi quelli scrivi, no?
1: Maestro, non è che sta parlando male di tutti i suoi colleghi, la maggior parte della categoria però è un po' come nelle radio, io lo dico sempre, no, non è che le altre radio non sono bravi, no, sono tutti bravissimi, però molto spesso il redattore, il capo redattore dice catavolo, se io dovessi lavorare in un'altra radio devi tenere la musica a metà, devi parlare poco, non devi dire la verità, devi dire sempre parlare bene degli uomini, delle donne, di quelli cicciottelli, non devi dire tante cose per benista che io non sono, ecco, ci sono anche delle mosche bianche, io sono una mosca che mi appoggio su Ugo, su Achille, e anche tu sei una mosca bianca nel senso lato della cosa, no? Allora, se uno entra a Garage del Garda, cos'è che trova?
5: Allora, diciamo che Garage del Garda
1: aspetta, facciamocelo
5: dire da lui.
1: Garage del Garda, dove si trova Garage del Garda, se non parliamo di nulla?
3: Certo, siamo di Senzano del Garda, Viale Custoda 58,
1: Viale
3: Custoda
1: Viale.
3: Prima c'era una valle,
1: sì, e l'hanno appiattita,
3: e poi ha fatto il Viale Custoda 58, incrocio con Viale Marconi.
1: Viale Marconi.
3: Eh sì, c'è Via Marconi lì.
1: Via Marconi.
3: Via Marconi, che c'è l'incrocio, e davanti c'è l'acqua sapone.
1: C'è l'acqua sapone. C'è una che lava i panni. Con mamma, ragazzi.
3: C'è il sexy shop.
1: C'è il sexy shop.
3: Garage del Garda praticamente è Garage DR, quindi praticamente.
1: No, tu devi solo dire dov'era. Basta. Non
2: si è dimenticato casino. Una via, Andrea, che è di accostata, cioè Via dei Paletti. L'hanno ricambiato il nome.
1: Fa le battute.
5: Effettivamente è vero,
1: perché hanno messo via, 180 paletti.
2: Via dei Paletti.
5: 4-5 sono già seccati.
1: Sì, ne ho parlato ieri di questa cosa.
5: 4-5 li hanno già seccati.
1: Di Senzano veramente sono meravigliosi. Ma in tutti i comuni penso che trovate gente simpatica, gente vuole fare battute. Andate a fare i comici, non fate i politici. Fate i comici che è meglio. Cioè, è incredibile. Quanti paletti hanno messo?
5: Un milione, ma poi.
1: Ma la via quant'è? 100 metri?
5: Ma sì, ma quelli che hanno messi all'inizio dall'altra parte.
1: Ma secondo me l'hanno tolti da un'altra parte. Perché ci sono ciclisti che vengono ammazzati, vengono schiacciati, pedoni in altre zone, dove l'hanno tolti e l'hanno messi tutti lì. Si vede che lì abita il sindaco, non vuole essere schiacciato, non lo so. Vabbè, sì, comunque
5: è tutto un disagio anche per la viabilità.
1: Sì, perché era a doppio senso, è diventato a senso unico.
5: Fino a quando
1: poi non puoi girare dall'altra parte perché.
5: Ti sequestrano la patente.
1: A me è successo una settimana.
5: Sono lì fermi apposta. Sì. Fanno anche il loro lavoro, ma a volte esagerano. Vabbè, okay, detto questo.
1: Garage del Garda, siamo a Desenzano.
5: Desenzano del Garda. Oggi ci doveva essere anche Massimo.
1: Sì.
5: Che era l'innominato.
1: Sì, e volevamo svelare il suo nome.
5: Non era come la voce fuori campo di Magnum PI, no? Che non
1: adesso
5: mai,
1: possiamo nominarlo.
5: Non si è mai rivelato.
1: Allora, diciamoci la verità: era agli arresti domiciliari.
2: Ma chi?
1: Non potevamo nominarlo.
5: Non si poteva. Adesso, che il progetto è Garage del Garda, nasce da lui, è lui che è nella stanza dei bottoni, è lui il boss
1: dei
5: Garage del Garda.
1: Ma tu c'hai una percentuale, però no?
5: Io sono un collaboratore.
1: Te la dà la percentuale o non te la dà?
5: No, me la dà. Lui è il boss in maniera esterna, poi il vero
1: boss è Oriana, la moglie è Oriana.
5: Sì, però lui che
1: comandano sempre le donne, ragazzi. Cioè, non si muove una foglia.
5: La fattura me la paga Oriana, quindi per me
1: è Oriana. Ci mancherebbe.
5: Garage del Garda è il punto di riferimento per Desenzano e il lago di DR, sì, quindi primo marchio ufficiale DR, ne abbiamo già detto e forse stanchiamo anche le persone, ma io credo nel progetto
1: Massimo! Massimo!
6: Massimo decimo e adesso scatenate l'inferno.
1: Allora Massimo, io voglio dirti una cosa proprio a brucio. Massimo, io aspetto la DR. Me l'hai tolta, me l'hai promessa e me la devi dare, però Massimo, che faccio? Vado a piedi? Mi faccio accompagnare da Achille con la merdiva? Entro nel posacenere di Ugo? Massimo,
7: aspetto la DR6 bellissima, nera. Full optional.
2: Pure.
7: Grazie Massimo. Ok.
5: Spero che un messaggio subliminale.
7: No, beh, un piccolo messaggino per Massimo. Che fai? Breve promesse e poi nascondi il sasso. Che lanci il sasso e poi mi colpisci col coriandolo.
1: Quindi, dicevamo. Allora, da Garage Gara trovate la DR che è fantastica, l'ho usata, ragazzi. Vanno alle ciance, tutti dicono: ah, ma cinese, bergamasca e francese. Ragazzi, tutte le macchine ormai, tutte le macchine. Se tu vai, prendi la macchina, la smondi, un pezzo è coreano, un pezzo è francese, un pezzo è tedesco, un pezzo è italiano, non ci sono più macchine fatte completamente lì, tutte, forse la Ferrari forse, la Bugatti, quelle macchine super,
5: anche lì hanno comprato,
1: anche lì dici, hanno, ah sì, anche là. Però se tu prendi anche una macchina di un certo peso, trovi pezzi di roba che arriva da altri posti.
5: Assolutamente sì. Il mercato, diciamo,
1: la DR viene assemblata a Isernia,
5: sì, sono prodotti che arrivano anche dalla Cina, ma anche da altri posti,
1: Austria,
5: quindi è oggi un prodotto,
1: io l'ho provata, funziona benissimo, mi sono trovato benissimo,
5: è un prodotto super metabolizzato dal cliente, è un prodotto oggi veramente bello.
1: E poi il prezzo, ragazzi, il prezzo
5: ci è evoluta tantissimo, ma a differenza di tutti gli altri marchi che hanno giorno dopo giorno, anno dopo anno, alzato i listini in maniera folle, spropositato,
1: un po' come le case, la gente è impazzita, la gente una casa, per comprare una casa la gente deve fare una rapina, altro che mutuo. Dice: siete qua per il mutuo? No, per la rapina siamo qua, tanto prendiamo gli stessi anni, cioè non, anzi ne prendiamo meno, cioè fai una rapina 2-3 anni te la esci, con un mutuo 30 anni a pagare. Ma
5: e abbiamo sostanzialmente le vetture che hanno ancora lo stesso prezzo, perché DR5 nuova esce ancora a 19.900 euro.
1: 19.900 euro DR5 full optional, con
5: la VOI, con l'impianto GPL, 2.000 euro in più. La DR6 stra full,
1: troppo
5: macchina
1: bella, ragazzi,
5: stupenda,
1: troppo
5: esce
1: bella,
5: a 31.900
1: 31.900 euro, ragazzi, cioè, è,
5: ma non
1: un
5: compriamo
1: super
5: niente,
1: super super super,
5: è un SUV da 4,50
1: metri. Se tu vai nelle Marche, quelle gettonate, con 31.900 euro ti danno le ruote
5: vero,
1: forse
5: vero,
1: la capottina,
5: è vero.
1: Sono gli optional,
5: e non è che hanno lesinato nei materiali e quant'altro, perché la qualità percepita oggi di una DR è assolutamente a livelli altissimi. Tu apri una porta DR, chiudi la porta DR, vedi gli interni, vedi le finiture, vedi la pelle, vedi, è una vettura veramente che non ha niente da invidiare a altre case.
1: Se la comprate, non la fate usare a vostra moglie, perché non esce più.
5: Dalla bella. Qui ha degli emenicoli, che venitela a vedere. Degli emenicoli.
1: Emenicoli.
5: Ha delle chicche all'interno.
1: Aspetta, cos'è l'emenicolo?
3: Emenicoli sono dei.
1: Ce l'hai sulla schiena tu, dai.
3: Sono dei particolari.
1: Bravo,
3: sono dei particolari che uno pensa.
1: Tu sei un emenicolo. Sei un emenicolo tu. Sei particolare.
3: Sì, perché è che tu non pensi di trovare, dici: ah, ma c'è anche questa cosa qua.
1: C'è un emenicolo, dopo vado al bar con l'emenicolo.
5: venitele a vedere e che vi illustro poi nei dettagli, senza adesso tediarvi qui in radio, perché sono davvero super. E oltre ovviamente a DR come primo marchio, e ne abbiamo già parlato essendo GPL,
1: poi trovate tantissime marche multimarca, tantissime marche di auto, facciamo una carrellata veloce,
5: troviamo tantissime novità che sono arrivate adesso negli ultimi giorni. È arrivata una Tucson del 2021 con 90.000 km diesel, stupenda, nell'allestimento X-Line, a 21.900 euro. È arrivata una figata,
1: attenzione,
5: è arrivata una figata
1: tette
5: che non ha nessuno.
1: Sto scherzando.
5: Non ha nessuno. Una Suzuki Jimny 5 porte, Pro Active Grip 4, 4 ruote motrici, passo lungo, fighissimo, introvabile.
1: Prezzo
5: 39.650. Questa è una figata,
1: una chicca, è un emenicolo.
5: Ce l'ho sulla aiuola di fronte alla concessionaria, abbiamo messa lì.
1: Taglia anche l'erba, ragazzi.
5: Quello no, dobbiamo farlo ancora noi, però la macchina è figa. Un BMW X1 X-Drive 118 del 2022, 21.900 euro. Una 500 Abarth bellissima,
1: bella,
5: 595 nell'allestimento turismo, 23.8 con 11.000 km. Un Ulisse 8 posti diesel 180 cavalli, 38,8 IVE esposta, una Land Rover Evoque Cabrio, fighissima da buttarsi per
1: terra, l'ho vista,
5: 2017,
1: bella.
5: Non la fanno più, quindi macchina introvabile, 92.000 km, super, super tagliandata Land Rover, 26.500 euro, delle Avenger a 21.400 euro, una Grandland a 18,2, una Mocha 18,6, una Evo 5 km zero, fighissima, benzina GPL, 120 cavalli turbo, 17,4, una Toyota Yaris 18,9 km zero.
1: Io lo fermo perché la lista è lunghissima.
5: Te ne dico altre due, soltanto vai, poi vai. Basta, sono arrivate anche delle DR5. 115 cavalli, 22-23 mila chilometri del 2024 a 14.800 euro. Quindi queste sono
1: le motorino ci
5: occasioni. Sì,
1: allora, in tanti scrivono la Nissan GTR, me la trovi? Ciao, BMW X1, me la trovi? Una Landini.
5: Allora, la X1 ne è arrivata una, ma so che ce ne sono delle altre un pochino più fresche del 2022, un pochino più allestite, costano un pelo di più, però questa ce l'abbiamo già.
1: Che cos'è la Landini?
2: È un trattore.
5: La Landini è
2: È un trattore.
1: Trattore. Allora, siccome è uscita la nuova Ferrari Luce, chiedono a Dimitri che sei esperto, l'hai vista?
5: Allora, quando andiamo su quei prodotti, no? Non ci sono più prodotti belli e prodotti brutti. Ci sono prodotti che vuoi comprare e che non vuoi comprare. Perché quella macchina lì te la pigli, la metti in salotto
1: e non la usi.
5: Non la usi mai. È un complemento d'arredo. Non è più una macchina.
1: Io l'ho vista di sfuggita, sembra una multipla, ragazzi. Adesso
2: a me non piace.
1: Due fari in meno, ma è una multipla, ragazzi.
2: Hai sentito quanto costa?
1: Quanto costa?
2: 550.000 euro.
5: Che escono da anni.
1: 550.000 euro. Di studi,
5: veramente?
1: Di
5: design.
1: Però c'è Mattarella dentro. No, è vero. L'ho vista che la presentavano. Hanno aperto lo sportello a Mattarella. Un'ora e un quarto per entrare. Hanno chiamato anche quelli del RIS, lo hanno piegato piano piano, c'era un osteopata, un
2: osteopata, aspetta,
1: e l'hanno spiegato, poi dopo ha fatto un giro, non riuscivano a tirarlo fuori, quindi ecco perché il costo 550 euro, ma giri con Mattarella. Adesso girare con Mattarella tanta roba, ti ferma il vigile, abbassa il finestrino, c'è Mattarella, scusi presidente, abbiamo fatto qualcosa che non dovevamo fare. No, vada. Io voglio venire con Mattarella a fare la chicane lì da casa tua, lì da DR Garage del Garda. Voglio vedere se i vigili mi fermano. Abbasso, c'è Mattarella, diglielo a lui la multa. Se questa è lui la patente, dai, se questa gliela. Vai, cretino, vai.
2: Cretino.
1: No, io faccio battute dei vigili, fate il vostro lavoro, è giustissimo, farci le multe se sbagliamo. Ci mancherebbe.
5: Quindi diciamo che quei livelli lì sono livelli di altra tipologia di clienti, altra tipologia di passione.
1: Chi è che può spendere 550?
5: Ci sono. Ce ne sono tanti. E quando c'è stato lo scandalo, no, lì del redditometro e quant'altro, hai visto quanta gente effettivamente poteva comprare quel genere di macchine lì, ma che aveva un po' dei metodi vari ed eventuali per l'acquisto.
1: Cioè c'erano sempre delle teste di legno.
5: Sì, ma il problema. No. Ti faccio un esempio, adesso non faccio nomi e cognomi, ma ti faccio un esempio. Io lavoravo in Porsche, c'era un cliente che ha uno sfascia carrozze, no? Sai quelli che.
1: Sì.
5: Lui girava.
1: Vuoi dire qualcosa sullo sfasciacarrozze?
5: Nel senso, identifichiamo il lavoro.
1: Sì.
5: Lui girava con una Panamera Turbo 200 e passa 1000 euro nel 2008-2009.
1: Ok.
5: Lui era una persona regolare, 3-4 mila euro di leasing al mese. No?
1: Ah, ok.
5: Quando c'è stato lo scandalo del redditometro, lui che non aveva il reddito per potersi permettere quella macchina ha dovuto venderla come tanti.
1: Come
5: il problema non era lui. Che non pagava, perché questa è una persona squisita.
1: Pagava.
5: Il problema è chi gli dava il reddito da 230.000 euro dichiarandone 50 o 60 all'anno. Quindi il problema non era lui, era super solvibile. Il problema era l'analista.
1: Quindi
5: è a monte. Quindi il problema. Se tu mi dimostri che guadagni 50.000 euro, però fai giri di 3, 4, 5, 10 mila euro.
8: Benvenuto Dimitri nel paese dei balocchi.
5: Quindi il problema non era lui, capito?
8: Insoluti a destra.
2: Insoluti.
8: Gli amenicoli a sinistra.
1: No, questo è il paese nostro, meraviglioso.
5: Noi
1: paese.
5: Restiamo nel nostro piccolo garagino che ci dà un sacco di soddisfazione. Abbiamo tantissimi clienti che
1: accontentano
5: e siamo felici.
1: Se vi piacciono le macchine che sono lì, volete una macchina particolare, ci stanno scrivendo un sacco di cose. Voi entrate e urlate. Dimitri!

0: Civilizzazione va bene, perché vanno bene tutte, però bisogna cercare quella che va bene per noi, per quello che è il nostro modus operandi quotidiano.
1: Io sto cercando, un furgoncino GPL o metano piccolino, usato, piccolino,
0: vediamo,
1: bello, fatto bene, carino, che costi poco, per
0: difficile GPL,
1: per
0: però magari si può trovare qualcosa sulla quale si può montare poi il GPL. Adesso vediamo cosa c'è.
1: Trovami qualcosa, a spendere poco, però non voglio cifre esagerate. Se è una macchina un po' grossa, GPL va bene uguale, ma no piccola, GPL metano un po' grossa, cioè un po' abbondante.
0: Vediamo cosa salta fuori.
1: Meglio macchina o furgoncino? Meglio macchina, forse.
2: Secondo me è meglio macchina
1: grossa,
2: però sì, con
1: tipo station, tipo,
2: o anche con anche magari un po' alta.
0: Adesso cominciamo.
2: Perché
1: è alta? La station wagon è spaziosa.
2: La station wagon.
1: Allora, station wagon GPL. Una macchina lunga grossa, insomma.
0: Cerchiamo qualcosa per accontentare anche
1: dai, per favore,
0: amico Achille.
1: Fallo per favore,
0: no, assolutamente sì. E la mia arriva sempre 1000 euro.
1: La meriva gliela lasciamo. La meriva la usa tua madre? No.
2: Mia mamma c'ha la bicicletta.
1: Allora la meriva la ritiriamo. La vendiamo a qualcuno, insomma, qualcuno disperato che non ha. Qualcuno come Ugo, insomma. Va bene, ok. Ringraziamo Dimitri, andate a trovarlo, Garage del Garda, che si trova a Desenzano del Garda, via Custoza, incrocio via Marconi. Grazie Dimitri.
0: Grazie, un abbraccio, ragazzi, state bene. Ciao.
1: Massimo.
3: Spot. E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
5: Iperceramica.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Sono Ernesto e il gigolo base è spirito. Andale. Ehi toro.
1: Il toro.
2: Dimmi, sol toro, dimmi. Dimmi.
1: Che la testa.
2: Dimmi.
0: Non ti nervosire. Si faceva per dire toro.
1: E toro.
2: Dimmi.
0: Sei nervoso. Vuoi una matriciana?
1: Ma che matriciana cosa?
0: È bello far l'amore ovunque. Tranne in chiesa, per favore, la casa. E dai! E chi glielo dice poi a quelli?
1: A quelli chi?
0: Non so fare.
1: A chi?
0: Ciao ragazzi, fate uno scherzo a mia zia, si è operata al braccio, ma poveraccio, ma perché si è operata al braccio? Ma perché infierire su una donna operata? Cioè, è come quando la gente infierisce su Achille che è stato operato più volte. Dove?
3: Non batte il sole.
0: Andiamo avanti, ciao ragazzi, fate lo scherzo a mia zia, ancora, si è operata un braccio, ora è in fase A di riabilitazione. Chiamatela per dirle che avete trovato un braccio di ricambio.
1: Ma che cosa?
0: Visto che il suo non funziona, ma come non funziona?
1: Scusate.
0: Ospedale Iesi, la trazione del braccio non è venuta bene, per questo volete trapiantarne un braccio nuovo. Ma Daniele Termentini. Daniela Termentini. Ma scusate, ma rispondici per favore velocemente. Allora, ma l'operazione è andata male veramente? Se è andata male, non me la sento, mi fai uno scherzo.
1: No,
0: se è andata bene, sì, glielo facciamo lo scherzo. Faccelo sapere al più presto, altrimenti vieni glissato completamente.
1: Arriva fra un quarto d'ora,
0: perché la gente scrive adesso. E tra un quarto d'ora arriva. Perché c'è il fuso orario, i nostri messaggi, il nostro computer c'ha il fuso.
4: E certo, perché che c'è il meridiano? Ci sarà il meridiano.
1: Perché
4: in qualche modo c'è il meridiano dell'oltrepassaggio, capito?
1: L'oltrepassaggio.
4: Quindi alla fine dipende da.
0: Ma tu vendi le barche per caso?
4: Le barche?
0: Vendi le barche.
4: No, vedo ogni tanto.
0: Vendi le barche.
4: No, ho visto un negozio di barche.
0: Un negozio di barche.
4: Su per andare verso.
0: Sono canotti quelli, non sono barche.
4: No,
0: li chiami barche. Sono canotti e materassini. Va bene, comunque va bene.
4: No,
0: la tua prospettiva mi piace.
4: No, fratello, l'ho visto in vetrina.
1: Negozi dei barche, l'ho visto.
0: Che hai detto? Non ho capito.
1: C'aveva una battuta.
0: E sentiamo.
1: Il negozio di barche. Che sai dove l'ha visto? Al supermercato, vicino allo scaffale dei surgelati. Mi ha dato scaffale del pesce.
0: Non l'ho capita. La puoi ripetere per favore?
1: Ho sbagliato, non era surgelati. Allo scaffale dei pesci.
0: Ripeti.
1: Sai dove è la Sai dove ha visto il negozio di barche? Al supermercato, dove c'è lo scaffale del pesce. Funziona a me, pesce, mare, barca.
0: Sì.
1: E vabbè, non siete comprensivi però.
0: No, è bella.
1: Siete comprensivi.
0: Le faremo sapere, vada. Cadavolo, peccato che. Allora, i complimenti a noi non servono. Diteci che siamo delle chiavi che ci fa più piacere. Ci fa più piacere.
4: Anche se, scusami, ieri mattina io ho ricevuto complimenti, di Amoniga, Lì al.
0: Cioè dove questo... siamo andati ieri?
4: Sì.
0: Al bar
4: della nostra ascoltatrice. Sono entrato e
0: ti ha fatto i complimenti.
4: Ma sai che mi sono da ridere? Perché metto dentro
0: metti la testa.
4: Sì, perché
0: entrano prima le gambe di solito. Però per lui entra la testa.
4: Perché questo bar
0: che
4: si trova
0: a corsa dei 100 metri.
4: No,
0: un po' sai che nella corsa dei 100 metri butti la testa avanti, no?
4: E beh certo, sì.
0: Non fa la scena. Sei una mangusta, sembri.
1: La mangusta!
4: Andiamo guarda avanti. Che io arrivo dei ghepardi.
0: Scimmia Giorgio,
4: sì,
0: dai.
4: Che, allora,
1: questo chi è? Scimmia Giorgio?
4: No, sai che...
0: È un cartone animale.
4: Sembra
0: Scimmia Giorgio. Dai,
4: questo bar qua si trova all'interno di un centro commerciale.
1: Sì. Ah, ma è la Lorena.
0: Lorena, sì, la nostra Lorena, sì.
4: Entro nel centro commerciale, subito a destra c'è il bar. Quindi come entro... Lei mi vede
0: e ti sputa.
4: No, e mi dice: ciao, mamma, che sorpresa, bello. Mamma. E niente.
0: Perché ci ascolta, non è che perché sei bello,
4: Sì, no. Ok. Tra l'altro avevo su anche gli occhiali da sole, sì, un po' stile da Hollywood. No?
5: Tu non devi coprire gli occhi, devi coprire le gambe. Cioè, tu devi coprire le gambe.
4: Perché non sono abbronzato, lo so.
5: No, ma guarda abbronzato. Sono stortissime, sono. Ma
1: sai cosa delle ci mette per coprire le gambe, Andrea? Il parasole delle macchine.
5: Oggi non ti vengono le battute, lo sai.
1: capite.
5: L'ho capita, però. Il parasole del parabrezza, sì. Perché l'ha associata agli occhiali, capito?
4: Sì.
5: Io ho detto non devi coperti gli occhi, devi coperti le gambe. Tu hai parlato di occhiali da sole, lui ha fatto l'associazione. Ha detto no, sai come se le copre le gambe? Col coso per coprire il parabrezza dal sole, capito?
1: Sì, ma che programma è? Io faccio le battute e lui gliele spiega all'altro.
5: Oh, è entrata un'ape, non so se è un'ape, un moscone.
4: No, quella lì è una vespa.
5: Una vespa. Allora,
1: era di qua.
4: Un'ape pelosa.
5: Guardagli la targa. Andiamo avanti.
4: Comunque, la cosa che mi ha fatto ridere anche, sì, perché sono entrato, mi ha detto: ma ciao, ma guarda, bello. Poi c'erano due signorotti, sì, su di età, no?
5: Non so se è una vespa o un'ape, a me fa paura, però.
4: No, che è una vespa. Non è un'ape, è una vespa.
5: Ma che differenza c'è? Come l'ha fatta?
4: Allora,
1: no, è più sottile, vedi che è sottile.
4: No, non c'entra. Allora, innanzitutto lo vedi dal pelo, perché
1: il
4: l'ape. Se mi fai spiegare,
5: ma si depilano ormai, no?
1: A chi?
4: Ascoltami, l'ape ha praticamente, sì, qua così sul dorso, sì, sai il pelicciotto che va di moda tipo, sì, in primavera che usano alcune
1: ragazzi, sì, moda amare,
4: no, non la pelliccia, quella tutta, aspetta, quella che si mettono sulle spalle, il copri spalle di pelo.
5: Aspetta un attimo che mi sta chiamando, forse l'ape regina. Pronto?
6: Achille,
4: sì, buongiorno.
6: Suca,
4: no. Perché si parlava di ape.
5: Dire suppa, no, suca, vabbè, uguale.
4: Comunque, l'ape
5: è qua, mi sta girando attorno, però.
4: Ma tu vai tranquillo,
1: non so,
5: guarda, giuro che se mi pizzica le botte che ti do.
1: No, ma poi soprattutto bisogna vedere se uno è allergico oppure.
5: Ma è dietro, però, alle spalle, non è bello.
4: Sto vedendo, io vedo quella cosa dell'occhio, io c'ho l'occhio che vedi come
1: lobo.
4: Ma che lobo?
5: Mi stanno chiamando, sarà un tuo fan. Pronto?
4: Cosa no,
5: pronto.
6: È l'ape.
4: Sì, pronto.
5: Pronto?
6: Fati in culete.
5: No. Ok.
4: È così che si fa il miele.
5: Schiacciando le api. Io da bambino pensavo che il miele venisse schiacciando le api. Io le schiacciavo tutte. Vabbè, non si fanno queste cose, però le portavo dalla mamma. Mamma ha fatto il miele. Cretino, ma che fai? Schiacci le api? Il miele lo fanno le api.
1: Cos'è?
5: La respirazione bocca a bocca. Ma ormai erano schiacciate. Erano morte, poveracci. Poi le seppellivo in giardino. Facevo il cimitero delle api.
1: Ma che cimitero?
5: Vabbè, andiamo avanti.
4: La Lorena ieri mi saluta così, cos'ha? E poi ci sono lì dei
5: quanto dura il racconto? Perché ho da fare.
4: Ci sono dei pensionati, va bene? Dei, sì, pensionati che fanno, che siamo un po' gelosi, no? Un po' gelosi. Ah, puto, loro vuoi che lui no, che no. Vabbè.
5: Cosa ha detto?
1: Non ho capito.
5: È uno shoyuninga giapponese.
4: Sì,
5: andiamo avanti.
4: Perché? E dopo un po' sono lì da 5 minuti, no? Tra l'altro mi fa anche il caffè, c'è il marocchino che ho chiesto.
5: Sì, andiamo avanti! Scusami,
4: ma non mi ricordo una cosa. Come ti chiami?
1: Cosa guardi?
5: No, c'hai l'ape sotto l'ascella.
4: Ora faccio il ballo, hai visto che è andata via?
5: Ah, è andata via, dai. Quindi?
4: E mi fa. E dopo 5-10 minuti che sono lì, che sta parlando, mi fa: scusami, ma una cosa, dimmi. Ma tu come ti chiami?
5: Ti ha detto così? Ah, non ti aveva riconosciuto allora?
4: Sì, però non si ricordava il mio nome.
5: Ah, ok, perché non ti nomino mai, capito? Cioè, sempre disagiato, G-Splaffol, Negendol, lo chiamo con tutti i modi tranne che con lui. Si chiama Achille, che poi Achille era un grande condottiero, un grande
4: guerriero,
5: tallonatore.
4: Guerriero che poi c'è... i suoi seguaci,
5: i seguaci di Achille,
4: i
5: tallonati.
4: No, c'aveva la barca di Achille.
5: Ma quale barca di Achille?
4: Sì,
5: ma fammo piacere.
4: Iuninni.
5: Allora, tu devi andare a casa.
4: C'era la barca di Iuninni.
5: Oggi vai a casa, ti fermi qua da Acqua e Sapone, di fronte a Dimitri, ti compri due bocce di idraulico liquido.
1: Aspetta.
0: te le goli tutte quando sei a casa, ti sdrai nel letto e basta, e finisce la tua vita, ok?
1: Non si fa,
0: ti sgorghi tutto, ti sgorghi. Non lo fate,
1: non lo fate.
0: Non bisogna dire, cioè, non si può, non può dire niente perché la gente poi ci imita. Non fate cazzate, ragazzi. Non si fa.
4: Ma questo qui era una cosa con gli arti.
0: Dai, il gatto attaccato, dai.
4: Comunque, detto questo, sì. Chiunque avesse un bar.
0: Chi avesse un bar?
4: Un bar, un locale, pizzeria, bar, ristorante, qualsiasi attività, e volesse provare le pizze,
0: sì?
4: Le pizze speciali, ricordando che ci sono in vari formati,
0: sì.
4: Perché c'è la focaccina,
0: sì.
4: E c'è la pinza, e c'è la gourmet, quella la gourmet è quella.
0: Andiamo avanti, lo sanno tutti, andiamo avanti.
4: E poi c'è la pizza classica, e c'è la famiglia, sì, da poter, sì, condividere, sì, tra, sì, tutti.
0: Ma non le fai tu, non le fai tu, sono buonissime, ragazzi. Sta parlando, è una marchetta che stai facendo, vero? Stai,
4: certo, facendo, certo. Okay. Fate come molti locali stanno facendo, come, sì, per esempio.
0: È incredibile, ha successo come venditore, è pazzesco, ragazzi. È, cioè, è incredibile.
4: No,
0: cioè, è partito da zero, è arrivato a 60-70 clienti. Cioè, non so come abbia fatto, veramente.
4: No, io adesso ne ho 35.
0: Ah, beh, non sono pochi.
4: Pian piano ne arriveranno altre. Ne arriveranno altre.
0: Il problema è che ci mette un sacco di tempo ad acquisirli, perché come entra nel negozio, lui ci mette un'ora e mezza a salutare la persona, un'altra ora e mezza per la pizza, dopo un'ora e mezza la gente, guarda, sta arrivando gente, si sta sedendo per mangiare, ci possiamo vedere domani, deve tornare domani e ripartire, finito.
4: No, volevo dire, quindi, fate come tanti locali hanno fatto,
0: entrate
4: come
0: sul sito,
4: volevo dire come a Sale Marasino sul lago di Iseo,
0: sì.
4: Spiaggia La Perla,
0: sì.
4: Il 31 maggio, il primo e il 2,
0: sì.
4: Andrà praticamente a fare la prima pizzata.
0: Sì.
4: Andrà a fare la prima pizzata. Quindi mi raccomando, sì. Andate, perché è bellissimo
0: posto,
4: location,
0: sì,
4: figa.
0: Sì. Ok. Va bene, possiamo chiudere adesso.
4: Detto questo, potete anche visitare il sito Spizzicarlo.
0: Spizzicarlo, tutto attaccato.
4: Spizzicarlo.
0: Sì,
4: per vedere.
0: Punto, c'è un punto.
4: Punto.
0: Punto it, ci sono i telefoni e lo chiamate, insomma, avete tutte le informazioni possibili e immaginabili. Grazie,
7: Andrea.
0: A tavolo.
7: Show su Studio Più.

0: Paolo giustamente ha scritto: Achille, il primo maggio è già passato. Il primo giugno volevi dire te.
1: Ah sì, scusate.
2: Sì, scusate, ragazzi. C'è un fusolario in testa, non capisco niente io. Dai, ragazzi. Dovete volermi bene, dai. Dai,
0: dai. Primo giugno.
3: Sì.
0: Mamma, ragazzi. Non ce la fa.
2: Ce la fa, ti dico che non ce la fa.
1: Eh no, ma perché c'è l'umidità?
0: C'è il fuso orario.

0: È bella. Oh, devo essere sincero, la scelta musicale di oggi, ragazzi, è curata da Franco Luffo. Lo ringraziamo, il DJ numero uno d'Italia. Franco Luffo, lo puoi avere in tutte le tue serate, sagre, eventi sportivi e non. Grandissimo personaggio di Foxtrot.
1: Ok, attenzione, attenzione. Foxtrot.
0: Chiudiamo, pronto? Pronto?
2: Sono Walter Massa.
0: No, ragazzi, no. Allora, per favore, vi prego, vi scongiuro.
3: Allora, la canzone faceva ti giuro.
0: Non muovere le spalle che non ce l'hai.
3: Ma è vero che non ho le spalle, mi sono depilato.
0: Non è l'unica cosa che non hai. Andiamo avanti.
3: Sto dicendo che
0: attenzione, pronto? C'è Gucci, pronto?
4: Pronto. Ciao, sono Isabella. Volevo sapere se Ugo fa come la barzelletta delle Bibbie.
0: Cioè
4: che dove padre Ivo ha mandato due chierichetti a vendere Bibbie per raggranellare un po' di soldini. Quello furbo, 30 Bibbie non ne ha vendute nessuna.
0: Ah.
4: Quello balbuziente dopo una settimana torna e le ha vendute tutte.
0: Ah.
4: Padre Ivo dice: ma come hai fatto? Perché gli dicevo che se
0: è lunga.
4: Non volevano comprarla. Gliela leggevo tutta.
0: Grande, ciao tesoro.
1: Bella.
0: Sì, ha sbagliato, voleva dire Achille fa come invece non come Ugo. Achille fa così, eh. Allora, se non mi compra la pizza, così va avanti, io ve la cucino adesso, io ve la spiego tu e via dicendo. Ve la faccio io al momento e via dicendo. Va bene. Ragazzi, dobbiamo salutare, dobbiamo chiudere. Ringraziamo Jack Handle.
1: Chi è?
0: Jack Handle. L'uomo delle lanterne. Ringraziando anche il produttore di coltelli a Serramanico da usare con una mano sola, Frank Buscaglia.
3: Posso chiedere una cosa? Potrei chiedere a Ugo un suggerimento.
0: Sì.
3: Potrebbe cambiare maglietta.
1: No, perché questa è diversa da ieri.
3: Non è quello, è per il discorso delle spalle. E tu vedi, guarda.
0: Allora, ragazzi, non abbiamo il tempo di descrivere
3: orecchie gomito.
0: Allora,
1: non ho capito che ha detto.
0: Allora, siccome sono scivolate le spalle.
1: È il taglio della maglia.
0: Siccome sono scivolate le spalle.
1: Ride quello.
0: Allora,
1: scusami,
0: sono scivolato.
1: Guardati le gambe. Guardati le che ti aveva vestita la 012.
0: Ugo, attenzione. Controlla nelle tasche.
1: Per cosa?
0: Magari sono scivolate lì. Capito?
3: Guarda che Roberto Bolle,
1: dobbiamo chiudere.
0: Roberto,
3: queste qua sono le gambe firmate. Roberto Bolle.
0: Allora, Achille.
3: Io non sto dicendo.
0: Se tu guardi la bolla di Roberto Bolle, prendi paura. Tu c'hai la bollina di sapone. Ok. Ha un soffio e esplode. Salutiamo che è meglio. Ti stai facendo solo degli autogol. Tanto nessuna donna.
3: Scusa.
0: Nessuna donna del mondo piace la bolla di sapone. Ricordati sempre il famoso detto, andiamo avanti, non lo posso dire.
3: Ma io lo so.
0: Grazie a tutti gli eretici e i malmostosi. Vi vogliamo bene, viva la mamma di Sinner.
5: Su Studio Più. Spot.
6: Ecco la refurtiva McDonald's.
7: Che cosa abbiamo qui?
8: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
6: E ci sono anche i McFits irresistibili.
8: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine, effetti speciali, live. E noi che siamo gli anni 80, 90, 2000, va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.
1: Studio Più News.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Disastrosa esplosione in una palazzina all'Alba, in Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo. Una palazzina è crollata in via Trentino dopo la deflagrazione, forse causata dallo scoppio di una bombola di gas. Secondo un primo bilancio ci sarebbe un morto e due persone ferite, si parla anche di dispersi. Prosegue lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran e si segnalano altri episodi di fuoco incrociato. Intanto Israele continua ad attaccare nel sud del Libano e non solo. Segnalate altre decine di vittime, inclusi bambini e paramedici. Sentiamo Alessandro Cisilin.
3: Nuove schermaglie militari tra Stati Uniti e Iran. Washington rivendica di aver colpito postazioni radar iraniane a Goruk e sull'isola di Keshm a scopo difensivo e di aver poi intercettato missili di Teheran verso Kuwait e Bahrain. I leader iraniani non hanno ancora chiuso l'accordo con gli Stati Uniti perché sono forti e orgogliosi. L'ultima esternazione di Trump, che poi posta immagini realizzate con intelligenza artificiale dell'abbattimento della flotta iraniana. Un accordo dipende dalla disponibilità americana a sbloccare 24 miliardi di dollari di beni iraniani congelati, fa sapere un alto funzionario di Teheran. E nello stallo negoziale Israele prosegue i suoi attacchi sul sud del Libano. I morti nelle ultime 24 ore sarebbero almeno 21, conteggia la CNN. Tra loro due bambini siriani che viaggiavano in moto col padre al Manabatie e un paramedico nella vicina Zebdine, nell'ambito di un attacco a un'ambulanza mentre cercava di consegnare del pane a una famiglia assediata. Il premier israeliano Netanyahu non presenta in Parlamento la bozza di accordo siglata a Washington dai vertici di Beirut dopo il no degli Hezbollah a riconoscerlo. Raid anche in terra palestinese. Militari dello Stato ebraico hanno ucciso anche un neonato e ferito i genitori nella Cisgiordania occupata.
2: Un virus interrompe d'improvviso il sogno parigino di Matteo Arnaldi. Il ligure è costretto a dare forfè e Flavio Cobolli conquista la finale del Roland Garros senza giocare. Domani il 24enne romano affronterà Sasha Zverev. Oggi si elegge la regina del singolare femminile. Il servizio di Jenny De Gaetano.
4: Due match vinti al quarto set, due al quinto, per un totale di quasi 18 ore in campo. Senza dimenticare il lungo stop per l'infortunio al piede. Non bastasse, ci si è messo di mezzo un virus intestinale a interrompere sul più bello la scalata Roland Garros di Matteo Arnaldi, costretto a ritirarsi prima di giocare il derby, la prima semifinale italiana nella storia degli Slam, contro Flavio Cobolli, che si ritrova così in finale sulla terra parigina senza giocare. Il 24enne romano, forse anche per attutire la delusione del pubblico transalpino, si è poi allenato per un'ora sullo Scia 3, in tribuna anche l'amico Edoardo Bove, entrando in campo tenendo per mano i due bambini che avrebbero dovuto accompagnare i due tennisti. Domani Cobolli, che intanto diverrà 10 del mondo, contenderà il prestigioso torneo a Sasha Zverev, vittorioso in 4 set sul ceco Mensik. Nei precedenti Zverev conduce 3-1 su Cobolli. Ancora in chiave Italia, sfortunato il doppio, KO in semifinale per l'infortunio occorso a Bolelli. Infine oggi alle 15 si elegge la campionessa al Boa de Bologna. Di fronte alla russa Andreeva, la sorpresa polacca Czablińska, reduce dalle qualificazioni.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Non Solo Clima e con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: arrivati, eccoci qua. Questo è il Saturday Morning Fever. Recupereremo tutti i messaggi che non siamo riusciti ad inserire durante la settimana al Morning Fever. Bene, un saluto da Walter Massa. Ma attenzione, partiamo subito con il primo messaggio.
1: Ciao Walterone, buongiorno. Sarebbe possibile ascoltare Ale Wala di Nausicaa? Grazie, buona giornata.

0: Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
4: Albi e Jati Ranks, I See You.

0: Bene amici, siamo arrivati al momento del primo party time. I Remember Yesterday, gli anni 70-80 dance. Dai che andiamo!
1: Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera del Conero, sui 105.1. Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
6: Iperceramica.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: festa. È Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più News.
1: Bentrovati da Alessandro Cisilin. Disastrosa esplosione in una palazzina all'alba di stamani a Porto Sant'Elpidio, nelle Marche. L'edificio è crollato in via Trentino dopo la deflagrazione, forse causata dallo scoppio di una bombola di gas. Secondo un primo bilancio c'è un morto tra i residenti, estratti vivi dalle macerie, trasferiti feriti in ospedale i genitori della vittima. I vigili del fuoco rendono noto anche che un ragazzo è stato estratto vivo dalle macerie, mentre si cerca ancora una donna. L'Ucraina rilancia gli attacchi in profondità in territorio russo. 8 droni sarebbero stati fermati stamani mentre si dirigevano verso Mosca, secondo il sindaco Sobyanin, e sarebbero ben 86 droni intercettati nelle ultime ore nell'area di San Pietroburgo, riferisce il governatore Belgov, che esorta i residenti a non uscire di casa. La città ospita da mercoledì il forum economico internazionale promosso da Putin, che ieri ha rigettato la proposta del presidente ucraino Zelensky di un incontro. La disponibilità del presidente russo a ricevere Zelensky a Mosca rimane valida, precisa il Cremlino, che risolvano la questione da soli, incalza Donald Trump. È una strategia per negoziare, sarebbe il centro del summit con Zelensky domani a Londra, dove il premier britannico Starmer riceve il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz. Il tema dell'Ucraina anche sul tavolo del vertice Europa-Balcani occidentali. Ieri Montenegro, disertato all'ultimo dalla Meloni, che in una nota di Palazzo Chigi si è detta rammaricata, spiegando l'assenza col protrarsi delle celebrazioni a Reggio Calabria dei 212 anni della fondazione dell'arma dei carabinieri. E nello stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran si susseguono le notizie di attacchi israeliani e altre vittime nel sud del Libano. Sarebbero 21 i morti nelle scorse 24 ore. Il premier israeliano Netanyahu non presenta in Parlamento la bozza di accordo siglata a Washington dai vertici di Beirut dopo il no degli Hezbollah a riconoscerlo. L'esercito israeliano annuncia un'inchiesta sulla morte di un neonato palestinese per il fuoco aperto dai propri militari nella Cisgiordania occupata. Una notizia di basket: l'Olimpia Milano, la prima finalista dei playoff scudetto. Il quintetto di Poeta ha chiuso 3-1 la serie, battendo in gara 4 al Forum 91-86 Brescia. Stasera nell'altra serie, match point per Venezia, che in vantaggio di 2-1 riceve la Virtus Bologna. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Non Solo Clima e con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Buon sabato amici, questo è il Saturday Morning Fever, un saluto da Walter Massa. Vi ricordo che il Morning Fever va in onda dal lunedì al venerdì in diretta dalle 9 a mezzogiorno, ma oggi recuperiamo tutti i messaggi che non siamo riusciti ad inserire durante la settimana. Buon proseguimento.
1: Buongiorno a tutti, stamattina per favore potresti farmi ascoltare capitano Ein, zwei Polizei, grazie mille, buona giornata, ciao ciao.
2: Ein, zwei Polizei, 3, 4 Grenadier, 5, 6 Alte Keks, 7, 8, gute

0: solo clima.
1: Non solo clima, Lonato del Garda, abbiamo al telefono il numero uno, lui si chiama Vincenzo Vaccaro, ha iniziato, era piccolino quando ha iniziato, nel senso che era piccolo come azienda, adesso è diventata una grande realtà, mi fa veramente piacere perché ti ho visto crescere e sei un grande, ti faccio i complimenti Vincenzo.
2: Eccomi Valterone, ma buongiorno, buongiornissimo, intanto grazie, sempre sempre carinissimo.
1: No vabbè, io dico la verità, quello che ho visto e quello che ho detto, in poche parole, tu sei cresciuto tanto, hai iniziato con i climatizzatori e le stufe, adesso fotovoltaico, la service che fa un po' di tutto, insomma ti sei allargato, ma soprattutto quello che ti fa grande è il fatto della professionalità, perché lavori bene, la gente parla bene di te.
2: Ah, su quello posso dire che ci abbiamo sempre tenuto molto e sarà sempre il primo obiettivo dell'azienda, la migliore pubblicità, come dico ai miei collaboratori in ufficio, ma chiaramente anche voglio dire in magazzino, negli altri ambiti, con i tecnici, la miglior pubblicità è il tuo servizio, il tuo prodotto.
1: Esatto,
2: quindi partiamo da questo presupposto, possiamo fare le radio, possiamo fare la cartellonistica stradale, i volantini, le fiere, gli eventi, ma fondamentalmente che porta avanti poi l'indotto è il tuo servizio. Quindi negli anni abbiamo esattamente. Ricordiamo ai nuovi ascoltatori del morning, perdonami, ti ho rubato forse la parola.
1: No, no, io difatti volevo dire di che cosa parliamo oggi.
2: Io direi ai nuovi ascoltatori del Morning Fever, perché poi se ci dimentichiamo spesso che poi la gente fa zapping e cambia le radio, magari ne ascoltava un'altra, adesso da qualche settimana ascolta la nostra. E magari è curioso di sapere appunto qual è l'azienda e dove si trova. Ecco, non solo clima, è a Lonato del Garda, in provincia di Brescia. Quindi, come diceva Valterone, ampiamente spoilerato, trattiamo climatizzazione, riscaldamento, impianti tecnologici, fotovoltaici, pompe di calore, va bene, stufe, caminetti, il mondo delle biomasse. E in questo momento tira molto Walter il condizionamento, no?
1: Sì.
2: Siamo, come diciamo noi, entrati ufficialmente nelle 10 settimane da bollino rosso, di alta stagione piena, dove serve installare anche 20 impianti al giorno, e gli diamo tutto il gas che c'è nella manopola.
1: Mi piace. Però ti posso fare una domanda adesso,
2: sì.
1: Che però siccome il caro energia è sempre lì sull'uscio, no? È sempre pronto ad entrare in casa. C'è anche un modo per risparmiare, soprattutto le aziende, che devono rinfrescare un capannone. Per risparmiare qualcosa, cosa si può fare?
2: Sempre molto intelligente quando incalzi. Allora sì, questo è il tema del 2026, dove praticamente siamo alle prese con un'altra crisi energetica, l'ennesima direi, dove praticamente l'imprenditoria, i laboratori, la produttività, ma anche le officine, le carrozzerie, insomma siamo tutti alle prese con i costi dell'energia sempre più alti per il discorso che acquistiamo tutto dall'estero. Bastano magari due conflitti, un po' di tensione, che ci aumentano il gasolio, ci aumentano il gas, ci aumenta la corrente, ci aumentano tutto in buona sostanza. Quello che stiamo facendo molto quest'anno, che c'è una richiesta alta di impianti fotovoltaici, è far conoscere il rendiconto, che è ancora più tangibile, immediato, concreto, di investire appunto su un impianto fotovoltaico. L'investimento è veramente ormai diventato nel breve medio termine. Una volta era un investimento a lungo termine un fotovoltaico, no? Avevi un pareggio a 10-12 anni, anche 13 anni. Oggi invece il punto di pareggio, che sia un privato, un'attività, può avvenire già al quarto, quinto anno. Quindi considerate che un impianto rende per 25 anni, i conti sono presto fatti. L'invito è quello di contattarci, richiedere un sopralluogo, viene fatto il progetto, il preventivo e il sopralluogo sono gratuiti.
1: Bravo.
2: Senza obbligo di acquisto.
1: Tra l'altro, scusami se spezzo questa lancia, io sono stato nei tuoi, diciamo, a Lonato del Garda in via Rassica, tu hai un impero lì, un impero che ad esempio se tu vai dentro adesso sia agli uffici, è un po' tutto rinfrescato, hai i mezzi elettrici, ma sono tutti, tu stai mandando tutto col fotovoltaico.
2: Sì, attualmente stiamo installando altri 100 kW sui capannoni della nostra service, ne avevamo già 100, stiamo raddoppiando proprio grazie al contributo che c'è stato l'anno scorso del PNR, che abbiamo consigliato chiaramente a tutte le aziende ma anche ai privati. Abbiamo fatto domanda, è stata approvata il mese scorso e ricordiamo che è in arrivo il nuovo PNRR, che sono questi contributi che vengono stanziati dove si recupera circa un 40%, ma non detrazioni fiscali, contributo economico a mezzo bonifico bancario, chiaramente terminato l'impianto, quando dichiareremo la fine lavori, allacceremo l'impianto alla rete, insomma potremo accedere a questi bandi, a questi contributi. Ecco, con la nostra service abbiamo fatto proprio questa operazione per raddoppiare la nostra potenza fotovoltaica sui tetti.
1: Bene, allora siamo quasi arrivati, quindi facciamo un resoconto. Allora, in poche parole, chiamate lo 030 999 1000. Ho detto
2: no,
1: una
2: radio
1: 030 91, allora dillo te, perché
2: 91 31 117,
1: ecco.
2: 17. Dopo ci tengo molto a dire, abbiamo aperto Bussolengo per gli amici di Verona, tutta la provincia di Verona, ma anche gli amici della provincia di Mantova e quelli del Trentino, come dico io, vi abbiamo accorciato la strada, via Virgilio 4 Bussolengo, aperto 6 giorni su 7 dal lunedì al sabato, vi aspettiamo numerosissimi. Anche questo sabato sono 3 gli showroom aperti, quindi andate sul sito, andate su Google e ricercate lo showroom più vicino a voi.
1: Ok, allora 030 91 31 117, non so perché avevo tirato fuori il numero della radio, io qua il fogliettino. Vabbè, comunque chiamate anche in radio che dopo ve lo diamo noi il numero, non è un problema, lo contattiamo noi. Allora, ricordiamo, facciamo una cosa Vincenzo.
2: Sì.
1: Torniamo
2: sì.
1: Un po', diciamo, sulla casa. Fai l'offerta del giorno, perché sicuramente c'è la famiglia che ha l'anziano in casa e ha bisogno di avere la casa fresca.
2: Sì. Se avete un vecchio clima da sostituire, facciamo un mono split nuovo sostituendo il vecchio grazie al conto termico 3.0, spendete 800 euro telecomando in mano. Perché ecco, c'è il contributo rottamazione scontato in fattura, ricordiamolo, stufe, caminetti e pompe di calore se togliamo la caldaia. Vi scontiamo il contributo in fattura. Sulle pompe di calore, Walter, sono 6-8 mila euro di sconto in fattura, che voglio dire si portano a casa immediatamente. Sul condizionamento sono poche centinaia di euro, 500-600 euro, ma fa la differenza. Riusciamo a scendere sotto i 1000 euro per un clima.
1: Bene.
2: Con installazione e pratiche comprese.
1: Non solo clima.com il sito, 030 91 31 117, questo è il recapito telefonico, sopralluogo gratuito. Io ti ringrazio, Vincenzo, e ti dico alla prossima.
2: Grazie a te, Valterone, buon morning fever.
0: Studio Più Dance Station. This is Studio
1: Più. Bene amici, siamo arrivati al momento del secondo party time, il free selection. Preparatevi, dopo la pubblicità.
0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
3: Spot. E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
5: Iperceramica.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: Wait!

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: At 30 minutes of every hour,
1: the party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Ecco la refurtiva McDonald's.
6: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
5: E ci sono anche i McFits irresistibili.
6: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di sabato caratterizzata da ampi spazi soleggiati al centro-sud, da segnalare ancora qualche fenomeno sulle Alpi e a tratti anche a nord-ovest, specie sulle alte pianure lombarde e piemontesi. Temperature massime che torneranno leggermente ad aumentare, ma con valori comunque al di sotto dei 30 gradi. Valori in ulteriore rialzo per la giornata di domenica, con temperature che appunto supereranno anche i 30 gradi, ma con caldo comunque senza eccessi, il tutto in un contesto di bel tempo, eccetto qualche isolato fenomeno che potrebbe interessare i settori montuosi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

Padre Massa, sono Luca da Carpi. Oggi ti chiedevo la canzone di Marco Mengoni, Elodie, Pazza Musica. Ciao!

0: Buongiorno amici, eccoci qua, siamo arrivati al momento del terzo party time. Lo so, quello che vi piace di più, quello degli anni 90-2000. Mi raccomando, divertitevi, alzate il volume, questo è il mio consiglio. Se volete, collegatevi, fate quello che volete, perché adesso siamo in TV, siamo sui social, siamo dappertutto. Radio Studio Più c'è, mi raccomando, dopo la pubblicità, dai che andiamo!
1: Studio Più, Dance Station. This is Studio Più.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: A 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

Eh sì, c'è qualcuno stamattina che è fatta tanta. E allora buongiorno e benvenuti, manca poco a mezzogiorno, vedo che siete veramente tantissimi, arrivano messaggi un po' da tutta Italia, non solo, da tutto il mondo. Sono Claudio Tozzo e benvenuti al Saturday Morning Fever.

0: Buongiorno a Franco da Sassuolo e benvenuto su Studio Più. Buongiorno agli amici della Tuning, MP Tuning da Calco. E poi buongiorno anche a Claudio Saladino da Vicevano. Ci sono i ragazzi dell'autolavaggio del tipico Pinarella che ci ascoltano.
1: E vai che si balla, party time is number one.

Ciao Tozzo, sono Daniele di Bergamo, volevo salutarti e puoi mettermi antico We Need Freedom a tutta l'Italia. Ciao da Bergamo.

una dietro l'altra le canzoni che state ascoltando, ce l'avete richieste, le stiamo mixando per voi.

0: Franco, il parrucchiere, ci dice che a metà luglio sarà a Riccione per una settimana in ferie. Voleva venire a salutarci.
1: L'utente chiamato non è al momento raggiungibile perché sta ascoltando il Party Time.
0: E allora vi dico che dal 24, insomma dall'ultimo weekend, noi saremo live, avremo uno studio direttamente in piazzale Ceccarini, proprio sotto la nostra sede, e in realtà saremo in diretta da lì come lo scorso anno fino al 7-8 agosto per il Festival Jazz. E quindi le nostre trasmissioni della sera dalle 18 saranno live proprio da Viale Dante, piazzale Ceccarini.

Il Farina è con noi, benvenuto, benvenuto qui su Studio Più. E poi c'è Paolo da Monrovale. Adesso sistemiamo anche questa cosa, tranquillo, grazie dell'avviso, ma comunque ce ne siamo accorti in televisione. No, ci sono due mezze teste rimaste ferme lì. Però vedete, no? E poi c'è Pasqualino da Monporto, saluta naturalmente la moglie di Sanetta, genero Marco, la figlia Monica. Vediamo di accontentarti. Ale da Villafranca, buongiorno anche a te. Poi c'è Luca da San Giovanni Lupatoto. La canzone che mi chiedi sarà l'ultimo del Party Time.

Beh, c'è Simone il Neturbino che ci fa sapere che stanno andando a fare un addio al celibato di Luca Paparò in direzione Milano Marittima. C'è Daniel da Cantù. Questi messaggi ci stanno arrivando al 338 141 1001. C'è Alex J da Arezzo. E poi Fabio da Pesaro che dice: è iniziato il sabatozzo.

0: Ah, è una canzone bellissima questa di Dear, che in realtà dietro questo pseudonimo si nasconde anche la voce di Melody Castellari, una grande amica che saluto. Giore da Pegognaca, ciao, buongiorno a MTV in Movimento.
1: The party is here.
0: E tra poco si torna.
1: Party time on Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
6: Iperceramica.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio Più News.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran spiana ancora la strada degli attacchi israeliani sul sud del Libano. 21 i morti solo ieri, conteggia la CNN, tra loro due bambini e un paramedico a bordo di un'ambulanza colpita. E stamani uccisi anche uomini delle forze regolari di Beirut. Una nota dell'esercito libanese riferisce che diversi militari, tra cui un ufficiale, sono caduti martiri in un barbarico raid israeliano contro un veicolo militare sulla strada tra Kardali e Nabatieh. Iniziato il viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone XIV, accolto all'aeroporto di Madrid dai reali spagnoli e dalle autorità politiche. Primo impegno, in programma una visita di cortesia alla famiglia reale che sarà seguita da un incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico, sempre nel Palazzo Reale della Capitale. Prevost si tratterrà nel paese fino al 12 giugno, nel programma anche l'inaugurazione, il 10, della Sagrada Famiglia, finalmente completata. Polemica in Francia sul caso della giovane Lianna, 11 anni scomparsa e ritrovata uccisa dopo una settimana di ricerche. Sotto accusa un uomo, padre di un'amica della vittima. A fare infuriare sono le falle nel sistema giudiziario. L'uomo, che era stato denunciato per lo stupro di una minore, doveva essere ancora convocato dalla magistratura. Il presidente francese Macron bolla l'accaduto come inaccettabile. Il ministro della giustizia chiede scusa alla famiglia e al popolo francese. Dramma a Brescello, nel Reggiano, dove un ragazzo di 19 anni è morto investito da un'auto mentre guidava la sua bici sulla provinciale 62. Ferito e trasportato in ospedale un amico diciottenne. È successo la notte scorsa intorno alle 3:30 al volante della vettura un 43enne originario di Napoli. Sul posto i carabinieri che hanno sequestrato i veicoli coinvolti. Calcio, il prossimo campionato di Serie A avrà inizio nel weekend del 22-23 agosto. L'Inter, campione d'Italia, debutterà a San Siro affrontando il Monza, mentre il Napoli, che ha chiuso la scorsa stagione al secondo posto, sarà ospite del Genoa. Spiccano Torino-Milan, Roma-Fiorentina, mentre il Como sarà di scena in casa Udinese. Juventus a Frosinone dal 20 settembre, sosta di 3 settimane per gli impegni della nazionale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: veramente una bellissima canzone. C'è una prossima, che è un prossimo brano che sta per uscire, e quindi sarà un piacere proporvi anche questo. E saluto quindi tutti coloro che ci ascoltano mentre passeggiano con una giornata magari bella di sole in alcune zone d'Italia, perché qui un po' di grigino, ma in ogni caso una bella giornata lo stesso, con la bicicletta, e quindi ci ascoltano mentre fanno allenamento. Beh, saluto anche Gabriele dalla Valpolicella, quindi Giore da Pegognaga, Maurizio di Casteldelci, Massimiliano di Penne. Come, dov'è Casteldelci? No, è lì vicino a Pennabilli.
1: Se potete mettermi Maybe One Day dei The Creatures. Ciao, buona giornata a tutti, grazie.
0: Ah, questa quando comincia con il pianoforte veramente è una cosa incredibile. Mary, buongiorno anche a te. 338 141 1001.

0: Maybe One Day, The Creatures, c'è Gus, il ciclista da Castelfranco Emilia, che stasera sarà a Cappelletta, dove c'è una grande festa con Walter Massa e poi anche il DJ Dami. Cinzia da Verona, baci anche a te, grazie di essere qui. C'è Carlo del Moretto di Brescia che oggi sta facendo verniciatura teche per i due nuovi animaletti che si aggiungono alla famiglia dello zoo, il suo piccolo zoo. E poi abbiamo Gabriele, la chicca, no, non mi sono dimenticato, mi eri sfuggita sotto, arrivano tantissimi messaggi. E poi c'è Pino Dari.
1: Buongiorno direttore, qui Pino Dari, sempre presente sulle modulazioni di Radio Sciopura del Station d'Italia. Se è possibile richiedere una canzone di P-Lion con Happy Children, dai che andiamo!
0: Un saluto. Ma te la metto! Ciao Pino, te la metto fra poco!
2: Ciao Claudio, sono Eric. Volevo dedicare a Luca La Vie C'est Fantastique.

Saluto Andrea e dice che siamo proprio sintonizzati. È un piacere essere vicino a voi mentre vi godete il sole della Puglia. E dalla Puglia c'è anche Stefano da Locorotondo, detto Gigiotto, che salutiamo, appena mandato questo messaggio. Ciao. E poi chi c'è? Ah beh, c'è Ale da Villafranca, Luca da San Giovanni di Lupatoto. DJ Tom, DJ's on raining, the DJ's on the door, Shador, raining, the DJ's on the door, Shador, Daniele da Cantù, the DJ's on the door, Shador, raining, the DJ's on the door, Shador, c'è Ivana da Tavoleto, Elidon da Fermo, e da Fermo abbiamo anche Manolo.

0: dobbiamo andare con la prossima perché altrimenti poi abbiamo il ritardo.
1: Amici di Radio Studio Più, posso chiedervi gentilmente Love Generation di Bob Sinclair? Grazie mille, buona giornata a tutti.

0: E nuovamente salutiamo gli amici di Gallipoli, è arrivato un altro messaggio. Ciao Andrea. E poi Mino da Morciano, siamo in Romagna. Francesco da Milano. C'è Gabriele con il suo cane Fred. È arrivata anche Angela, che è appena tornata dalla campagna mentre ci ascoltava con l'app, adesso è tornata in casa, quindi o in TV o con la radio. Gabriele e il cane Fred li abbiamo salutati? C'è Ivan da Pioltello, buongiorno. Fausto da Desenzano, un saluto da Urbino. Cioè, sei a Urbino, Fausto? Beh, è una bella giornata per fare un giro per le Marche.
1: Ascoltare I Go to Hell degli AC/DC.
0: Come no?

0: E prima di andare in pubblicità salutiamo la peste, la piccola peste, Giulia 4 anni, Diego 3 anni, che oggi si sono decisi di far dannare la mamma, che si chiama Alina da Pesaro. A fra poco.
1: Spot.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Ed eccoci qua, andare verso il prossimo party time, quello delle 12.30, che oggi sarà leggermente in ritardo, ma comunque grandi canzoni ancora ci aspettano. Ma i saluti sono per Domenico di Montichiari, che mi sembra ci stia guardando sul 186. Guarda che basta risintonizzare la televisione e ti va su un canale ancora più basso, che è il 117. In ogni caso, chi non risintonizza ci vede ancora in Lombardia sul 186. In ogni caso non è un problema, se vi ricordate che siamo lì. Nel caso in cui vi si dovesse risintonizzare automaticamente la TV, ricordate che comunque il nostro canale è 117 ed è più facile, perché si piace due volte uno, poi il 7 che ce l'hai sotto. Insomma, Elena da Monza poi ci chiede quando saremo da quelle parti. Beh, ascoltaci, ma soprattutto c'è la nostra app che vi informa. Poi c'è Vanni da San Felice sul Panaro.
1: Buongiorno a tutti ragazzi, Vanni da San Felice sul Panaro, Modena. Anche oggi la giornata lavorativa sta volgendo al termine. Non ho richieste di musica in particolare, perché quelle che mettete voi è fantastica. Buona giornata a tutti ragazzi.
0: Grazie a te.
2: Buongiorno Claudio, buongiorno, buon weekend. Un abbraccione da Gabri di Rezzato, che vorrebbe ascoltare una canzone. Preparati, perché io l'inglese non so una cippa, però te la accenno. E fa Nice Steppen, New Steppen. Vediamo se la indovini. Sicuramente la
0: già
2: indovini.
0: Già sottofondo. Facciamola cantare alla Love Unlimited Orchestra. Vai, Gabri, bravissima.
2: Grazie.

0: Come vanno le pulizie allora? Gabri, buongiorno. Oh, grande cantante,
1: Ciao Claudio. È l'ora del pirlo, David fratello. Che corsa devo... anche.
0: Devo spiegare cos'è il pirlo, perché sennò in giro non lo sanno. È l'aperitivo a quest'ora, dai, una è una robina che si beve qui, come uno spritz, però più buono. Più buono per noi bresciani, perché è proprio il nostro, no? Ah, ciao David, Tebaldo da Modena, buongiorno anche a te. Poi c'è Daniele da Basiano. Andrea da Vittoria, Emiliano da Vacri, Morri da Calcinato che sta andando a pescare con suo papà. Buon weekend a tutti. Ci sono Max e Barbara da Cremona, Ivana da Tavoleto, c'è Edo da Milano, il Vespista e tutta la family. Ma adesso accontentiamo

Buongiorno Radio Studio Più, questa mattina mi piacerebbe ascoltare The Mountain of King di Digital Boy. Ciao!

0: è questo na na na na na na, è fatto fare successo questa canzone. Grande Digital Boy.
1: Ciao Radio Studio Più, sono Lorenzo dalla provincia di Mantova. Io non vi vedo né nel 186 in canale in televisione né nel 117. Cosa devo fare?
0: Te lo spiego. Allora, il problema è che orograficamente la provincia di Mantova, pur essendo in Lombardia, è nel Veneto. Nel senso che voi vedete tutto da Velo Veronese, dal Veneto, una spiegazione tecnica. Però c'è un modo per vederci. Se tu hai la televisione connessa a internet, ormai lo si fa per vedere insomma il film, quelle cose lì. Basta che tu vai su Telemantova, tanto per dirtene una, pure su Telenuovo, su Telechiara, TV a Vicenza, TV 7 Triveneta, ecco, su tutte queste televisioni c'è praticamente un menu, premendo freccia su, dell'HBBTV, e lì sopra trovi il logo di Studio Più, proprio su uno dei tasti, lo schiacci e ci vedi. Siamo l'unica radio ad avere 7-8 televisioni nel Veneto, purtroppo manca, e ci ospitano nell'HBBTV. E a proposito di Veneto, da Peschiera del Garda ci sono Max e Joe della Roller Arena di Peschiera, che vogliono ascoltarsi Valeridora.

0: spettacolo sempre fotonico, 11.47, 23 gradi, Sezenzano del Garda, mattina fantastica, anche se il sole stenta ad uscire, ma il lago è sempre il lago. E poi Desenzano adesso con la passeggiata nuova e tanta tanta roba. Se poi sotto ci metti la colonna sonora di Radio Studio Più e il grande Claudio Tozzo, tutto è chiuso, il cerchio è chiuso. Ciao spettacolo, sempre un piacere ascoltarvi. Ciao dallo Zuccone.
1: Hai riassunto veramente tutto, comprese le previsioni del tempo, ma che ce le facciamo dare direttamente da Trebi Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di sabato caratterizzata da ampi spazi soleggiati al centro-sud, da segnalare ancora qualche fenomeno sulle Alpi e a tratti anche a nord-ovest, specie sulle alte pianure lombarde e piemontesi. Temperature massime che torneranno leggermente ad aumentare, ma con valori comunque al di sotto dei 30 gradi. Valori in ulteriore rialzo per la giornata di domenica, con temperature che appunto supereranno anche i 30 gradi, ma con caldo comunque senza eccessi, il tutto in un contesto di bel tempo, eccetto qualche isolato fenomeno che potrebbe interessare i settori montuosi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Che disco questo, Black Jack Baciotti. Adesso c'è in sottofondo Giorgio Moroder, perché questa è una sezione dedicata a tutti gli anni 70-80. Beh, c'è Lorenzo di Villapoma che ci saluta, ci ringrazia per la compagnia che gli facciamo. Anche Marinelli, Italian Barber dalla Svizzera, che sono sempre collegati con noi. Grazie e buon party time. Daniela da Bergamo, adesso vediamo se riusciamo a contentare anche Elena. E poi c'è Luca da Cologno. Che dice Luca?
1: Ciao Claudio, sono Luca da Milano. Mi piacerebbe ascoltare Ti sento, la versione degli Scooter. Grazie, ciao, buon weekend a tutti.
0: Beh, vediamo.

Fermosa è l'ora del party time, ci scrivono. Poi c'è Ricky Valza da Cervia, che saluto, bravissimo DJ, che apprezza anche questa musica.

Sì, penso proprio che possiamo accontentare che ci richiedeva Bon Jovi per Elena, quindi suggerita da Daniele, questa è Living on a Prayer. Comincia così.

0: puntata. Sono le 12.48 su Studio Più.
1: Mado, sto party time spacca.
0: L'ha detto anche Milly da Mantova, che dice viva Prince. E adesso ci concediamo questa leggerezza con una canzone dalla colonna sonora del film Saturday Night Fever, ma nella versione dei Tavares, che è More Than

0: È incredibile i ricordi che possono scatenare una canzone. Sentite questo,
1: Ciao Claudio, sono Livio da San Giovanni di Duino e volevo dirti baciotti.
0: Avevo baciotti, abbiamo iniziato con quello.
1: Nel box del ristorante dei miei, mamma mia, quanta roba. Grandissimi Studio Più, tutti quanti. Ciao e buon weekend.
0: Ma la gente sa che cos'è un jukebox ancora? Che fantastici, da fantastici tempi. Io mi ricordo che facevo il DJ con le 100 lire, cioè nel senso mi dicevano vai a mettere questa canzone, io andavo lì e mettevo dentro, molte volte me le dava proprio il gestore, dice vai a mettere quella canzone lì, 10 anni, 12 anni.
2: Ciao insomma. Studio Più, allora devi mettere la studio, canzone Studio Più della macchina perché non si può fare più, poi lo Studio Più.
0: Non ho mica capito cosa hai detto, però è stato bellissimo. Ciao ragazzi, abbiamo degli ascoltatori che sono incredibili. 338-141-1001, pure andate sulla nostra app, che tanto c'è il tasto che vi fa mandare i messaggi direttamente. E che dite, ce l'ascoltiamo dall'inizio questa di Bob Marley, vai, la remixiamo da capo. Quindi Bob Marley The Wailers con Could You Be Loved, benvenuti su Studio Più e buon appetito. Intanto saluto Boni e Fabio del Tipico di Pinarella, Moreno da Verona, Franco da Sassuolo. Bye.

0: Alessandro, benvenuto amici della Grip Point. Sentiamo questo messaggio.
1: Ciao Claudio, Andrea da Pontevico. Ma non mi puoi mettere una canzone tipo Broken Boulevard dei Green Day, che mi devo caricare, che adesso vado a fare un'ora di batteria. Ciao, grazie mille, buona giornata e buon weekend. Ciao.
0: Beh, penso sia la degna conclusione di questo party time. Green Day, poi mi piace tanto questa canzone. Senti che carica. Boulevard of Broken Dreams, Green Day.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Studio Più News.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran spiana ancora la strada degli attacchi israeliani sul sud del Libano. 21 i morti solo ieri, conteggia la CNN, tra loro due bambini e un paramedico a bordo di un'ambulanza colpita. E stamani uccisi anche uomini delle forze regolari di Beirut. Una nota dell'esercito libanese riferisce che diversi militari, tra cui un ufficiale, sono caduti martiri in un barbarico raid israeliano contro un veicolo militare sulla strada tra Kardali e Nabatieh. Iniziato il viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone XIV, accolto all'aeroporto di Madrid dai reali spagnoli e dalle autorità politiche. Primo impegno in programma una visita di cortesia alla famiglia reale, che sarà seguita da un incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico, sempre nel Palazzo Reale della capitale. Prevost si tratterrà nel paese fino al 12 giugno, nel programma anche l'inaugurazione, il 10, della Sagrada Famiglia, finalmente completata. Polemica in Francia sul caso della giovane Liana, 11 anni scomparsa e ritrovata uccisa dopo una settimana di ricerche. Sotto accusa un uomo, padre di un'amica della vittima. A far infuriare sono le falle nel sistema giudiziario. L'uomo, che era stato denunciato per lo stupro di una minore, doveva essere ancora convocato dalla magistratura. Il presidente francese Macron bolla l'accaduto come inaccettabile. Il ministro della giustizia chiede scusa alla famiglia e al popolo francese. Dramma a Brescello, nel Reggiano, dove un ragazzo di 19 anni è morto investito da un'auto mentre guidava la sua bici sulla provinciale 62. Ferito e trasportato in ospedale un amico 18enne. È successo la notte scorsa intorno alle 3:30 al volante della vettura un 43enne originario di Napoli. Sul posto i carabinieri che hanno sequestrato i veicoli coinvolti. Calcio, il prossimo campionato di Serie A avrà inizio nel weekend del 22-23 agosto. L'Inter, campione d'Italia, debutterà a San Siro affrontando il Monza, mentre il Napoli, che ha chiuso la scorsa stagione al secondo posto, sarà ospite del Genoa. Spiccano Torino-Milan, Roma-Fiorentina, mentre il Como sarà di scena in casa Udinese. Juventus a Frosinone dal 20 settembre, sosta di 3 settimane per gli impegni della nazionale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Fabulous.
1: Buongiorno Masha, buongiorno a tutto il popolo. Questa mattina mi piacerebbe ascoltare una canzone degli 883, Tieni il tempo, e augurare a tutti un buon morning fever.

0: Ciao Claudio, Andrea da Pontevico. Ma non mi puoi mettere una canzone tipo Broken Boulevard dei Green Day, che mi devo caricare, che adesso vado a fare un'ora di batteria.
1: Ciao, no, l'abbiamo messo.
0: Buona
1: quella.
0: Giornata e buon weekend. Ciao.
1: Tranquillo. Studio Più Dance Station.
2: Buongiorno Radio Studio Più. Luis French Ray, French I Case.

0: E questo era per Daniele di Bergamo.
1: Se è possibile, Claudio Torzo, volevo richiederti un pezzo dei Datura, Infinity. Saluto Ciro Monique dei Datura e ti ringrazio, Claudio, buona giornata, ciao.
2: Walter, per favore, puoi mettere Se la vi?

0: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Walter, sono Luzia del Lago di Garda. Potresti per favore farmi sentire Tarzan Boy che dalle 5 sono sintonizzata su Radio Studio Più? Grazie mille, buona giornata.

E con questo si conclude l'appuntamento con il Saturday Morning Fever, grande canzone che ci godiamo fino alla fine. E poi arriva Marco Ravelli. Buon sabato a tutti, noi ci risentiamo domani pomeriggio. Da Claudio Tozzo è tutto.

0: Spot.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul.

0: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran spiana ancora la strada agli attacchi israeliani nel sud del Libano. Decine i morti nelle scorse 24 ore, in particolare civili e uomini delle forze regolari libanesi, incluso un generale in barba alla tregua siglata a Washington. E nella notte altre schermaglie incrociate tra Stati Uniti e Iran hanno nuovamente coinvolto basi americane e dei paesi arabi. Sentiamo Alessandro Cisilin.
1: Il perdurante nulla di fatto negoziale tra Stati Uniti e Iran lascia campo aperto all'offensiva israeliana in Libano. 21 i morti solo ieri nel sud del paese dei cedri, conteggia la CNN, tra loro due bambini e un paramedico a bordo di un'ambulanza colpita. E stamani fa scalpore e anche l'uccisione di soldati e non gli invisi miliziani Hezbollah, che rigettano l'accordo di tregua siglato nei giorni scorsi a Washington tra Israele e Libano, in quanto non contemplava il ritiro israeliano dal paese. Si tratta dei uomini delle forze regolari di Beirut. Una nota dell'esercito libanese riferisce che diversi militari, tra cui un generale, sono caduti martiri in un barbarico raid israeliano contro un veicolo militare sulla strada tra Kardali e Nabatieh. E intorno al Golfo Persico si consumano altre schermaglie tra Stati Uniti e Iran. Washington rivendica di aver colpito postazioni radar iraniane a Goruk e sull'isola di Keshm a scopo difensivo e di aver poi intercettato missili di Teheran verso Kuwait e Bahrain. I leader iraniani non hanno ancora chiuso l'accordo con noi perché sono forti e orgogliosi, esterna ora Donald Trump, che poi posta immagini realizzate con l'intelligenza artificiale dell'abbattimento della flotta iraniana. Un accordo dipende dalla disponibilità americana a sbloccare 24 miliardi di dollari di beni iraniani congelati, fa sapere Teheran.
0: Erano due i nuclei familiari residenti nella palazzina distrutta da un'esplosione stamattina all'alba, forse per una fuga di gas a Porto Sant'Elpidio nella provincia di Fermo. Recuperato il corpo senza vita della vittima, un uomo di 47 anni, soccorsi i suoi due anziani genitori. Dell'altro nucleo i carabinieri hanno estratto vivo dalle macerie un ragazzo. Procedono le ricerche di una donna. In azione droni, cinofili ed escavatori per le delicate condizioni dell'area. Sarà Flavio Cobolli ad affrontare domani Zverev nella finale del Roland Garros. Il tennista romano ha centrato l'obiettivo senza giocare a causa del forfait di Matteo Arnaldi, fermato da un virus. I due azzurri si sono presentati insieme in conferenza stampa. Il dispiacere del ligure, l'emozione del romano.
2: Sicuramente ero un po' stanco, ovviamente, ho giocato tanto e tutto, però stavo bene, ieri mi sono allenato un'ora, da ieri sera è successo qualcosa che ancora non abbiamo capito e abbiamo preso la scelta di non scendere in campo, giusto perché non aveva senso né per me, perché avrei rischiato infortuni per rispetto suo e per rispetto delle persone, che non sarebbe stata una bella partita.
3: Volevo in primis ringraziarti per quello che hai fatto queste due settimane, sei stato di ispirazione per tutti noi, devi essere solo fiero di quello che stai facendo e sei un esempio per me per come lo fai. Mi dispiace oggi per come è andata, sono sicuro che avremmo fatto una grande battaglia e sono sicuro che ci sarà un'altra occasione per rendere onore a questo risultato.
0: Ed è tutto, buona giornata.

Bonjour, ragazzi, ormai qui è estate piena, eh? Mamma mia che temperature, che giornate spettacolari. Sabato 6/6/2026, fa anche rima. E vabbè, ben ritrovati a tutti voi su Radio Studio Più, sono Marco Rovelli e sono qui non perché non sappia dove andare il sabato pomeriggio, anzi, i miei amici della bocciofila di Melzo si lamentano sempre che io il sabato non mi faccio vedere. Vabbè, grazie anche al mio amico Caresana, sarà lui che si occuperà della parte tecnica di questo programma dedicato alla musica dance del passato, degli ultimi 30-35 anni, programma che quest'oggi inizia con un disco del 1999, Richie.

che disco aveva fatto il mio amico Robin Trallazzi con i suoi FBI Project. Tra l'altro ho un ricordo bellissimo a proposito di Robin Trallazzi, perché il martedì sera in quegli anni, quindi negli anni 90, era rito andare in un locale in provincia di Bergamo che si chiamava Fiore Nudo. Pensate che memoria ho! E vabbè, lì il martedì sera suonava appunto Robin Trallazzi. Lo saluto qualora fosse all'ascolto, qualora qualcuno gli riportasse questi miei saluti. Era il primo disco della puntata di oggi. Ora però si va un po' avanti. Negli anni, nel 2003, Gigi D'Agostino presentò questa canzone, si chiama Silence.

lamenti pure, cara Sara. No, perché vabbè, lo scorso weekend hai fatto 6 giorni. Tutti hanno fatto il ponte con 4 giorni, lui 6 giorni di vacanze. Adesso si stava lamentando per il fatto che appunto questa settimana, questo fine settimana, il classico del fine settimana, sabato, domenica. Mamma mia, è proprio vero che insomma lamentarsi ormai è un'abitudine. Poco fa abbiamo lasciato lei, la Miranda, anzi la Paradiso, ve la ricordate? Propose questa canzone intitolata Bailando esattamente nel 1997. Oh, nella classifica dell'anno, nella Les Dance Chart del 2019, al numero 6 c'era questa bella canzone di Avicii, si chiama Heaven.

se succede anche a voi quando sentite, o anzi quando risentite una canzone di Avicii, di avere una situazione veramente brutta dal punto di vista psichico, visto e considerato che insomma purtroppo Avicii è scomparso ormai da un bel po' di anni. La sua canzone suonata nella puntata di oggi era appunto del 2019. Ora,

0: luna.
1: Vai, Marco Ravelli.
0: Tu m'hai fatto innamorare.
1: Spacca tutto.
2: Con un bacio piccolissimo.
1: Vai, cantiamo, Ravelli.
3: The Melody.

Is anybody out there? Do you want to go with me? My back.

0: mi esalta? Beh, ricordi, nell'anno 2000, 26 anni fa, Brooklyn Bounce con questa Bass, Beats and Melody. We got the bass, the beats, the melody. Ma veramente? Cioè, è già passata mezz'ora, cioè è già finita la prima parte della puntata di quest'oggi di questo programma chiamato Ravelli Go, al quale ormai mi sono veramente affezionato, un programma che è iniziato più o meno un annetto e mezzo fa. Puntata di 6 di giugno, siamo arrivati alla fine, come detto, della prima parte. Do la linea a Desenzano per la reclame, come dicevo una volta. Vi aspetto tra qualche minuto, e tra qualche minuto un gran bel disco. Dreams dei Two Brothers on the Four Floor.
1: Studio Più Dance Station.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

Tesi Mermi dal farvi sentire questa bella canzone del 1994. Era Dreams dei Two Brothers on the Fourth Floor. Tra l'altro quell'estate del 94 l'ho passata veramente alla grande. Ricordo una vacanza tra amici a Juan Le Pen, cioè quanto ci siamo

gli scooter, francamente non saprei chi scegliere. Cioè, tra l'altro un amico è venuto a casa mia, mi ha detto: ma scusa, ma sei parente degli scooter? No, perché ci sono un sacco di gadget che gli scooter mi avevano regalato ai tempi. Vabbè, in arrivo per i prossimi minuti c'è un disco del 2008, Hercules and Love Affair.

coloro che mi seguivano all'epoca sicuramente avranno apprezzato il fatto che quest'oggi abbia risuonato questo disco del 1997 per Rock City, disco intitolato Confusion, suonato appunto in questa puntata di Ravelli Go, la prima del mese di giugno, sabato 6-6-2026. Momento alternativo ancora, ma che bello! Dave 202 and Phil Green.

questo fine anni 90, inizi 2000 ci ha regalato grandi artisti dance. Adesso a me viene in mente Bibi Sean, però c'era anche questa Gaia che ha ottenuto nel 98 un discreto successo con questa sua It's Love, che tra altre cose è anche la canzone che chiude la puntata di quest'oggi di Ravelli Go. Spero di avervi regalato emozioni risentendo quei dischi che hanno caratterizzato la vostra giovinezza, la vostra adolescenza. Vabbè, io avevo qualche annetto in più di voi, però trovo che sia veramente piacevole trascorrere questa oretta con della sana e buona musica dance del passato. Sono Marco Ravelli, grazie al mio amico Chiaresana alla console. Tra poco c'è Giampiero XP. Ciao!

0: Ciao baby.
1: Marco, mi mancherai.
2: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
3: Spot.
4: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Ask yourself.

0: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Le news dance mondiali segnalate da Giampiero XP, l'aggiornamento dance. Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Giampiero Experience.
1: Ragazzi, un bacio da Giampiero XP. Ripartiamo puntualissimi con il viaggio di Dance Nuova che arriva da tutto il mondo. Anche oggi un viaggio interessantissimo. La prima traccia è una traccia bianca di cui non conosciamo nulla. Sappiamo che è una canzone di Mina, però più di questo purtroppo

0: Grande Viaggio parte con una cover della grandissima Mina, Grande Grande Grande. Vedremo poi in seguito, scopriremo sia il nome del progetto che ovviamente il titolo, però insomma una cover a mio avviso fatta molto bene. In arrivo un bel lavoro del mio amico romeno Daniel Pavel con Mental, hanno ripreso la voce originale, pensate, di Michael Jackson, è una grande hit del mitico Michael. Questa è Who Is It Remix.
1: I gave her money, I gave her time, I gave her everything inside of what a heart could find.

devo dire, si è superato il mio amico Daniel Pavel dalla Romania con la collaborazione di Mentol. Hanno ripreso la cappella originale, quindi voce originale del mitico geco Michael Jackson, con Who Is It nel viaggio di Jumpier Experience. Vi ricordo che sono qui il sabato alle 3 del pomeriggio, la replica puntualissima, e ringrazio i tecnici di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, per la loro puntualità. In arrivo, altra bella traccia, MF Production con Riccardo Fiori della Svizzera. Questa è Dance Across the Floor.

Altra grande hit, se non sbaglio, inizia anni 80, l'originale MF Production con Riccardo Fiori della Svizzera con Dance Across the Floor. Molto bella, questa è un'altra traccia di quelle che consumerò per la prossima estate 2026. In arrivo, attenzione, Federico Scavo, che intanto colgo l'occasione di salutare, grande collaborazione con Grosso Modo. Hanno ripreso una sua vecchia hit, parliamo di Strump, e l'hanno rilanciata in questa chiave. Molto fighettina, e vai!

sicuramente farà molta strada per la prossima estate 2026. In arrivo un altro duo molto interessante dall'Inghilterra, James Earl con Who. Il progetto è Out of the Door, nel viaggio di Gian Piero Experience, Radio Studio Più.

Le news dance mondiali, segnalate da Giampiero XP.

0: Ecco, io che ho consumato i vinili negli anni 90 hanno ripreso un famoso motivo su DFC, se non sbaglio, etichetta italiana, che ha fatto tantissima strada negli anni 90, ripresa da James Earl Revue con Out of the Door. Facciamo una piccola pausa? Sì.
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Spot.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: The Future Tracks.
1: Giampiero Experience. Le news dance mondiali su Radio Studio Più. La Dance Station d'Italia.
2: Ripartiamo con tutta l'energia house di questo bel progetto firmato Wrong Beat con Roland Clark. Il progetto si intitola Everything's Alright, giusto per ripartire nel secondo viaggio di Giampiero Experience Radio Studio Più.

Wrong Beat con Roland Clark, il progetto è Everything Alright. Vi ricordo che per inviare la vostra produzione, per poterla poi vagliare e suonarla magari in Giampiero Experience, l'indirizzo email è uno solo ed è Gianpiero con la N di Novara, gianpieroxp@gmail.com. E adesso attenzione, ritorniamo in Italia perché c'è un bel progetto molto interessante, diverso dagli altri, firmato Frisoni Blanda con Romagna.

E bravi Frisoni e Blanda che hanno tirato in ballo la Romagna, la bellissima, stupenda Romagna. Chissà quanti di voi stanno ascoltando Radio Studio Più proprio dalla Romagna, visto che quella è una zona in cui Radio Studio Più veramente va fortissimo. Quindi un abbraccio a tutti i romagnoli, ma anche gli emiliani, che ascoltano Radio Studio Più, la Dance Station Italia. Io sono Giampiero XP, state viaggiando in Giampiero Experience, c'è un grande della musica elettronica in arrivo, Camel Fat, Josh Gigante con Cuda. We'll be right back.

0: mi segue da tanti anni sa benissimo che quando Giampiero XP seleziona un promo da suonare in Giampiero Experience, quasi automaticamente poi nel futuro diventa una hit. Segnate anche questa traccia bellissima, uno dei re dell'elettronica, parliamo di Camel Fat con la collaborazione di Josh Gigante e Kuda, scritto con una K doppia UDA. Il progetto è So Good nel grande viaggio di Giampiero Experience, che vi ricordo va in esclusiva on air ogni sabato alle 3 del pomeriggio live su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, poi c'è puntualissima anche la replica la domenica alle 21. E vi ricordo ancora una volta il mio indirizzo email per inviare la vostra produzione in versione ancora promo,
1: Giampiero Experience.
0: Mi raccomando, perché io vaglio solamente i promo. L'indirizzo email è giampieroxp@gmail.com. Avrete già riconosciuto le sonorità che hanno reso famoso il mitico Claudio Coccoluto in tutto il mondo. Questa è una rielaborazione. Sentitela, sentitela.

Sicuramente vorrete poi acquistare questa traccia bellissima che riprende Belo Horizonti del grandissimo The Artist, dietro il quale poi si celava il grande Claudio Coccoluto, un progetto che ha fatto la storia della musica house mondiale. Proprio da quel progetto lì poi è nata la storia vincente del mitico Claudio Coccoluto. In questo caso l'hanno ripresa Super Mini, Frankie Romano, Antidote con Mass Celebration il titolo. Ma adesso... Cosa vi ricorda? Anni 90, Plastic Dreams. Grande traccia di JD, ripresa in questo caso da Who e Ru J.

0: Del secondo viaggio devastante, direi veramente devastante, anzi sapete cosa vi dico? Io nel prossimo contesto house ve la sparo a palla. Who con Ryu J, Plastic Dreams, prima ancora vi ho suonato Super Mini, Frankie Romano, Antidote, Mats con Celebration, la Antidote e Mats Mix, in realtà hanno ripreso Bell'Orizzonti di Claudio Coccoluto di Earthis. Noi intanto facciamo una piccola pausa, voi restate qui su Radio Studio Più perché c'è Giampiero Experience.
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Spot.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Purple Disco Machine, Disco Cherry.

0: Culture Tracks.
1: Giampiero Experience. Le news dance mondiali su Radio Studio Più. La Dance Station d'Italia.
2: E arriva la traccia più energetica, più devastante di Giampiero Experience, la terza, un bacio da Giampiero XP, e infatti noi ripartiamo con la nuova traccia per Gary Chaos, Provenzano e Gabri Sangineto, il progetto

tribale Gianpiero XP non capisce nulla, prevalentemente i miei DJ set si basano quando bisogna far ballare la gente su questi bei progettoni tribali. Gran bel progetto, sono in tre, uno più forte dell'altro. Parliamo di Gary Chaos con Provenzano e Gabri Sangineto, che saluto, il progetto e Baila, farà tantissima strada, manco a dirlo. In arrivo un progetto elettronico bellissimo, Mark Benjamin con Ansun, Yvonne, questa è Set Fire to the Rain.

beh, devo dire una traccia alla Paul Kalkbrenner. In realtà sono Mark Benjamin, Ansun, Yvonne con Set Fire to the Rain, però è importante precisare che il remix è firmato da Sam Harris. Io sono Giampiero XP, siete stanchi? Ecco, sento che avete detto no assolutamente, allora visto che non siete stanchi, io vi rilancio un duo che ci fece ballare e cantare qualche anno fa. Sono Alesso con One Republic, la nuova traccia per loro, il titolo è In Your Eyes.

bellissimo questo genere EDM con gli Swedish House Mafia, ma anche con Alesso all'epoca, e quindi stanno riprendendo un po' questi suoni e ci sono riusciti alla grande. Alesso con One Republic, il progetto è In Your Eyes, il tempo vola in Jump Your Experience, i BPM aumentano, la penultima traccia è devastante, manco a dirlo, il progetto è Gas con Misha Daniels, Take Me Higher.

termine speed house per definire una traccia house ad alto BPM, non so se si usa ancora il termine, però fatto sta che stanno producendo delle bellissime produzioni house con BPM molto alti. Infatti abbiamo raggiunto i 132 con Gaz, Misha Daniels, Take Me Higher, e non ci fermiamo mai. In arrivo anche l'ultima traccia che riprende un pezzo famoso, c'è la voce anche originale di Coco Star, sentite qual è.

0: Christmas Miracle di Fragma, in questo caso hanno ripreso la voce originale di Coco Star, Mike Momburg e Coco Star con I Need a Miracle, altra traccia che consumerò nei miei live, nei miei tre tour che mi vedranno protagonisti per la prossima estate. Tra un po' vi aggiornerò anche sulle nuove date. Intanto tra un po' c'è il mitico Walter Master che abbraccio virtualmente, saluto, mega baci da Giampiero XP, grazie per aver seguito anche oggi Experience.
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più, Dance Station. This is Studio Più. Spot.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
4: Albi e Jati Ranks, I See You.

un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Master,

0: Space Master, il sabato d'Italia di Radio Studio Più. Oh, ci siamo girati un attimo e maggio ce lo siamo persi per strada. Sabato 6 giugno 2026, buon sabato pomeriggio, buon inizio weekend. Io sono Walter Master, lasciatemi abbracciare forte Giampiero XP che anche oggi ci ha sparato di quelle novità discografiche dance veramente incredibili. 338 141 1001, scrivetemi su WhatsApp, ditemi se mi sentite bene. Mi sentite bene? Mi sentite? Signora, mi sente bene? Signora?
1: Sto vento di primavera.
0: Ma il sabato, ma invece di andare a

sai che io non me la ricordavo così da giostra questo brano qua, me la ricordavo molto eterea, eh? Questa è la versione che abbiamo noi qui alla radio al sabato pomeriggio, eh sì.

0: Every Time We Touch. Buon sabato pomeriggio, salutiamo gli amici che ci stanno già scrivendo al 338 141 1001. Io sono Walter Master, vi farò compagnia per 120 minuti su per giù, giù per su. Staremo assieme fino alle ore 18, due party time come al solito. Vi ho fatto tutto quanto lo schieramento. Ciao Master, fammi gli auguri perché ho compiuto 47 anni. Non solo ti faccio gli auguri ma ti faccio anche gli applausi. 47 anni, età meravigliosa, bella, tanti auguri Civo. Salutiamo l'amico di Bergamo, un nostro affezionato che ci segue sempre e comunque. Allora, è il mese delle ciliegie, siamo entrati nel mese delle ciliegie. Vi piacciono le ciliegie?
1: No!
0: Ma come? Come fa a non piacerti le ciliegie? Sono, le piacciono a tutti le ciliegie. A voi piacciono le ciliegie? Sì, scrivetecelo 338 141 1001. Signora, noi adesso, mentre va il prossimo brano, io e lei andiamo a raccogliere le ciliegie, va bene?
1: Per noi è una manna dal cielo.
0: Lei sale sulla pianta, io resto sotto e le do indicazioni, signora. Hai capito?
2: Cioè
0: lei...
2: Walter!
0: No, la signora sale sulla pianta e io sto sotto, signora, e le do e guarda.

Hugel e Solto con Jamaican Bam Bam. Pensate che nelle console, dove ci sono 5 o 6 DJ insieme, proprio per suonare questa qua pagano, dice la suono io, ti do 50 euro, la fai suonare a me. Allora, dunque, volevo salutare da Milano Marittima, vedi, da Milano Marittima Jesolo, con le amiche Rachele, Simona e Ilaria. Ciao Nicoletta, messaggio arrivato 338 141 1001. È sabato pomeriggio, sei con Walter Master, questa è Radio Studio Più.

Sempre bello sto pezzo, ne fai uno e non c'è storia. Quando hanno successo, cioè, possono passare gli anni, quello che vuoi tu, però rimangono sempre veramente delle cose meravigliose. 16 e 16 minuti primi, questa era New Religion, Baby Richa, che ha ripreso questo brano dei Faithless su Studio Più in compagnia di Walter Master. Le ciliegie vi piacciono, lo sto constatando. 338 141 1001, vedi, per esempio a Giorgia, mi ha scritto anche Giorgia, dice: Master, a me piacciono i duroni. Buoni. E questi, quelli grossi grossi e duri duri, grossi grossi e duri duri. Brava Giorgia, sei un'intenditrice. Poi mi è arrivata una pianta già bella spennata, senza più ciliegie, si vede che c'è passato qualcuno e ha fatto tabula rasa in questo caso. Salutiamo gli amici di B Albi, da Lavarone, Alessio, che appunto ha mandato la foto, poi Johnny da Vercelli, amici che ci scrivono, Beppe da Savona, amici che ci stanno scrivendo al 338 141 1001. Allora, poi mi hanno scritto anche, Serena mi dice: Master, è vero che c'è una gara ad una fiera della ciliegia dove devono sputare più lontano il nocciolo della, del frutto? È vero, è una cittadina, se non sbaglio, dov'è? In provincia di Viterbo. Allora, adesso, mi ricordo questa cosa, l'avevo sentita, dove c'è proprio uno sputometro. Allora, no, aspetta, tu vai, è la fiera delle ciliegie, tu vai lì, mangi le ciliegie e poi c'è uno sputometro per vedere chi riesce a sputarla più lontano. A sputare il nocciolo naturalmente della ciliegia più lontano. Ma ci sono dei numeri veramente pazzeschi. Addirittura quello che il campione in carica, adesso non conosco il nome, però mi ricordo esattamente la distanza, 22 metri, ha sputato il nocciolo della ciliegia 22 metri e 90 centimetri, ragazzi. Una cosa veramente impressionante. Ammazza, che è un lama. Però la cosa curiosa che mi ha lasciato un po' perplesso, e per questo io non parteciperò mai a questa gara, non lo so, mi hanno detto, poi non lo so se è vero perché io vado un po' così, mi hanno detto che praticamente il nocciolo è sempre quello. Cioè non è che tu mangi, ognuno si piglia la sua ciliegia e poi sputa il nocciolo. No, il nocciolo è sempre quello. E beh no, perché se no quello ce l'ha più piccolo, quello ce l'ha più pesante, quello ce l'ha più grosso, quello ce l'ha più piccolo. Quindi la gara potrebbe essere invalidata, capite? Allora il nocciolo deve essere sempre quello. Buono. Questi se lo passano da una parte all'altra e poi lo sputacchiano. Vabbè, insomma, è tradizioni.

siamo nel trip, eh? Siamo intrippatissimi, c'est magnifique, Bausa, siamo in trip. Io li definisco quei brani, praticamente vado a Capo Nord e torno, tutta una dritta, tutta una tirata, bellissima musica d'auto questa qua, ti rilassa. Sei su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Adesso però, invece di andare a Capo Nord, ce ne andiamo in provincia di Forlì Cesena, esattamente a Savignano sul Rubicone. Tu prova a pensare, questi poveri bambini quando vanno alle scuole elementari a Savignano sul Rubicone, mi hai capito? Cioè i bambini di Savignano sul Rubicone che vanno alle scuole elementari e che devono cominciare a imparare a scrivere e scrivere la data. Savignano è già qua, è lunghissimo, mi hai capito? Poi staccato sul con la lettera maiuscola, Rubicone, ma poveri figli, veramente incredibile. Vabbè, io spero lo scrivano abbreviato. Allora andiamo a Savignano sul Rubicone, dove c'è una nostra amica che sta festeggiando il compleanno, si chiama Graziana e mi ascolta tutti i sabati. Ciao Graziana, grazie di cuore, grazie Graziana, grazie Graziana per il tuo messaggio, ma soprattutto tanti tanti auguri di buon compleanno. Allora 338 141 1001, ormai lo conoscete benissimo il nostro numero che vi permette di poter interagire con noi. C'è qualcuno che mi ha scritto schifato per la storia del nocciolo della ciliegia che viene ciucciato da tutti quanti perché per poi essere sputato per questa gara, ragazzi, funziona così: se siete di stomaco debole non potete partecipare. E vabbè, insomma, cosa volete che vi dica? Ultimo brano prima del party time. Ah, bello! Facciamo un salto indietro nel passato. Esattamente siamo nel 1983.

0: Questi erano avanti di 150 anni, questi due. Erano veramente avantissimo. Righeira, 1983, è incredibile pensare alla data di questo brano che è attualissimo. Vamos alla playa. Questa è Studio Più, la The Station d'Italia. Mi ha scritto l'amico Davide Fox, che dice, a proposito del ciliegie, stiamo parlando naturalmente del lancio del nocciolo, e Davide mi ha scritto: Master, pensa che il Berti, lo conoscete il Berti, vero? Ma chi è che no? Tu lo conosci il Berti?
1: No! Come no?
0: Il Berti, praticamente, mi dicono, quando mangia le ciliegie, sputa la ciliegia e manda giù il nocciolo. E vabbè, sono fibre, aiutano.
2: Walter Master.
3: Yes, weekend!
2: Studio Più. Dance Station. Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

The Rhythm is Magic. Fammi ringraziare lo zio Peter che mi ha regalato questa chicca meravigliosa. Ciao zio Peter, sempre e comunque al lavoro, grandi produzioni discografiche. Questa è Studio Più, la The Station d'Italia. Salutiamo gli amici che ci stanno scrivendo al 338 141 1001. È il primo dei due party time che ci vede assieme. Io sono Walter Master e penso tra l'altro che questo sia l'ultimo sabato che siamo assieme per quanto riguarda questa puntata, perché ho talmente tanti impegni per l'estate che non riesco più a trasmettere a quest'ora. Saremo già in viaggio naturalmente per raggiungere quelle che sono le piazze, le nostre feste ovunque, quindi comunque molto probabilmente ci risentiremo a settembre. Intanto scriveteci 338 141 1001. È arrivata anche Chicca. Mandiamo la Chicca a prendere le ciliegie. Chicca, sali sull'albero, noi stiamo giù e ti diciamo da che parte devi andare. Vai Chicca, vai su, dai, sali sull'albero. Albero, vai.

non cominciamo, non svegliare il can che dorme. Non cominciamo.

È arrivata anche Mary. Ciao Mary, buon sabato pomeriggio, sei con Walter Master. E poi ancora, siete la mia radio preferita, vedi? Da quando vi ho scoperto, ci chiedete delle frequenze. Allora, non devi chiedere a me le frequenze, sono una capra sulle frequenze, proprio guarda, così non mi ricordo manco il numero di casa mia, figurati se mi ricordo tutte le frequenze della radio. Per le frequenze della radio voi dovete chiedere a Ugo Palmisano, le sa tutte, le sa lui, cioè, la notte non dorme Ugo Palmisano, la notte si mette a ripassare tutte le frequenze, tutti i canali, tutti i collegamenti televisivi.

Che pezzo, ragazzi, mamma mia che bello. Aspetta, perché questo è un messaggio impegnativo, mi devo concentrare per leggerlo, perché è veramente da dislessico, con tutto il rispetto naturalmente. Allora, volevo salutare Giancarlo, Ciofanni, Giuseppe e Kociak. Davide, io ti blocco, tu lo sai, io prima o poi ti blocco. No, ma quello che mi stupisce, Fox, è che ormai sei un padre di famiglia, però la capoccia è sempre quella, capito? No, no, non applaudi, non applaudire. E non cresce, non cresce.

0: Mamma mia.
1: È un pão de açúcar.
0: Tradotto?
2: Pezzo esagerato.
0: Che bello è, che bello è. Sono le 16:41, minuti primi. Buon sabato pomeriggio, buon inizio weekend a tutti.

0: Elena. Ciao Elena. Elena di Guidizzolo sta andando al lavoro. Stellina, passerotta, cucciolotta, orsacchiotta.
1: Walter!
0: Sta andando al lavoro la consolo.

0: No.
1: Vai Ugo!
0: Ma te sembra no. Ugo, eh?
1: Andrea sem...
0: No, è in vacanza.
1: Ma chi c'è a st'ora?
2: Walter Master.
3: Numero uno in antenna.

Ci è arrivato un saluto da Linate, dove c'è Mahmood. Mahmood, intanto ciao Mahmood, buon weekend. Ci dice: mi raccomando, come lavoro non scegliete mai lavori dove ci sono i turni durante il fine settimana. Mahmood, ma c'è, io so 150 anni che lavoro nel fine settimana, Mahmood.

È da 77 che non faccio un capodanno a casa. Mamma mia, ragazzi, veramente. Quando io morirò, mi dici, ma tu, ma veramente, ma da 77 che non fai un capodanno a casa? Vai all'inferno, vai all'inferno, vai, così impari. Allora, si gioca, si scherza, 338 141 1001, questo è il Party Time con Walter Master, ultimo della stagione, poi ci rivediamo a settembre. 3, 2, 1, go!

disco più suonato 8 volte a serata, ragazzi, non si scappa. Allora, venerdì prossimo io vi aspetto a Dossobuono in provincia di Verona, e poi sempre in provincia di Verona al sabato sono a San Vito al Mantico.

0: Míxalo, míxalo, míxalo.
1: Ah, bé. Signora Marchesa, le piace?
2: Per noi è una manna dal cielo.
1: E meno male. Salutiamo gli amici che ci stanno scrivendo, è arrivato Alessandro da Brentonico, ciao Ale, un saluto va a Maya. Mister, che è MP Tuning, vedi? Da calco. In ascolto, salutiamo gli amici MP Tuning. Qua si battono le mani a tempo perché arriva il mio disco. È un mashupone questo, fantastico.

0: Cioè, quindi mi stai dicendo, dopo mesi che non riesco ad ascoltarti in radio, sì, ti sto mandando un vocale l'ultima puntata della stagione? Ma quanto sono veggente con il numero uno in antenna, mi toccherà venirti a trovare in qualche serata, dai.
1: E io ti aspetto, lo sai, hai delle vie privilegiate, quindi ti aspetto, amico mio caro. Questa ragazzi, questa mi sale il cubano, mi sale.

0: tardi.
1: Sono qua.
0: Tardi. Yes, weekend mitico.
2: Mixalo, mixalo, mixalo.
1: L'abbiamo salutato Mirko. Ciao Mirko. Non abbiamo salutato Marco, però saluta Marco per piacere, dai.
3: Marco!
1: No!
3: Marco!
1: No, no,
3: Marco!
1: No. Cioè, con quella voce lì ti tradisci, mi hai capito? Ti tradisci. Perché l'aspetto è uno, poi parli e.
3: Marco! Marco! Marco!
1: Le stiamo mixando per voi, è sabato pomeriggio, buon inizio weekend a tutti, bel tempo, sud Italia, centro Italia, noi qua al nord abbiamo ancora qualche nuvoletta, però domani tutti in piscina.

senza Puccio. A proposito, ne approfitto per salutare l'amico carissimo Puccio, maestro di vita Puccio, numero uno. Lì siamo veramente ad alti livelli, eh. Ciao Puccio. Allora, è da tanto che non ci vediamo, tra l'altro, con Puccio. Devo fare un salto a Sestino a trovare anche l'amica Paola Peroni. Chi c'è?

0: I'm losing it.
1: Non togliete il tempo al master, non togliete master dalla programmazione, altrimenti l'anatema del faraone tutto
0: morto. Oh signore, aspetta. Aspetta, oh signore. Ciao carissimo. No, naturalmente lo faccio mio malgrado, anche perché c'è un orario impossibile per me, fino alle 18, poi ci dobbiamo spostare, andare in giro per le piazze e non riesco assolutamente proprio a livello di tempo. Quindi ci rivediamo a settembre, senz'altro. Ultima puntata oggi. Le mani sono a tempo, è sabato pomeriggio. Non è bello tutto ciò? Quanto abbiamo ancora? Un minuto. E allora.
2: Ciao Camilla!
0: Basta Camilla. Che poi ogni volta dice ciao Camilla, mi viene in mente, sai le merendine, ma le fanno ancora le Camille? Sì, le fanno ancora. Ah, vedi.

0: che la mamma di un mio amico gli diceva mangiale che ti fanno bene alla vista, e questo mangiava le camille. Mangiava le 200 kg. Ma ti fa bene alla vista, ti fa bene alla vista. E ci sono le carote dentro. Allora, ci fermiamo qua. Attenzione, il tempo della pubblicità e poi sarà ancora Space Master Yes Weekend. At 30 minutes of every hour. The party is here. Party time. Party time. On Studio Q. Your dance station. Spot.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: go.
1: The Dance Station Radio Studio Più.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Weekend che inizierà più stabile e soleggiato su gran parte d'Italia, ad eccezione del nord-ovest, che vedrà gli ultimi rovesci su Alto Piemonte e Lombardia nord-occidentali, in estensione anche alle Alpi centro-orientali, mentre più protette risulteranno le restanti regioni settentrionali e soprattutto le regioni centro-meridionali dello Stivale, che vedranno invece tempo stabile e soleggiato ovunque, pur con una lieve variabilità pomeridiana sull'Appennino. Temperature che aumenteranno al centro-sud, punte di 32-33 gradi su Materano, Foggiano ed entroterra della Sicilia. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Master.

0: Esta noche I want you. Esta noche. Esta noce I want you, I want you.
1: Master, oggi vado a caricare il latte vicino alla neve. C'è il curno tutto imbiancato.
0: Ma non è vero, non c'è più la neve, Mauri.
1: Master, oggi vado a caricare il latte vicino alla neve.
0: No,
1: c'è
0: no.
1: Il curno tutto imbiancato.
0: Non è vero, Mauri, non c'è più la neve, non c'è più la neve. Hai sentito? 32-33 gradi. Salutiamo gli amici di Foggia, gli amici della Puglia che ci stanno ascoltando. No, io gioco con Mauri perché mi è piaciuto talmente quel messaggio lì. Però questo è l'ultimo, questo è quello che mi arriva.
1: Mauri da Carpinetti.
0: Vai.
1: Pronto per il giro del latte.
0: Bravissimo.
1: Saluto tutti.
0: Bravo.
1: Anche quelli che non lavorano.
0: Bravo.
1: Ciao.
0: Bravo, ciao Mauri. La domanda è: perché Mauri mi manda i suoi messaggi sul mio telefono? Perché non si sa. Allora io mi devo inventare questa cosa. Buon sabato pomeriggio, sono Walter Master con voi fino alle ore 18. Ultima puntata della stagione per quanto riguarda il nostro Space Master. Poi noi ci risentiremo a settembre, sempre che naturalmente l'editore lo voglia, anche perché siamo talmente impegnati con quello che è il tour estivo che non mi consente più di essere in trasmissione a quest'ora al sabato, quindi perché saremo in viaggio, saremo in giro, e per cui praticamente la cosa mi dispiace tanto, però insomma abbiamo occasione di vederci in giro per le piazze, quindi mi raccomando venitemi a trovare, veniteci a trovare quando vedete il mio nome o che ne so io delle nostre feste, sappiate che noi siamo lì e ci si può fare anche due chiacchiere insieme, ok? Perfetto, detto questo andiamo al prossimo brano. Intanto vi ricordo che se volete interagire con noi c'è il 338 141 1001. Yes, Weekend Space Master.

0: Walter!
1: Ciao
0: caro! Che ritmo oggi! Un saluto da Trento!
2: Yes Weekend!
3: Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.
4: Spot.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Albi e Jati Ranks, I See You.

La bella vita di Bob Sinclair. La bella vita di Bob Sinclair, quello sì, quello sì. I Can Wait ritorna questa grande hit degli anni 80-90, a cavallo tra gli anni 80-90, più 80 che 90, però con questa nuova versione molto molto bella e gradita di Bob Sinclair. Buon sabato pomeriggio, 6 giugno 2026. Oh ragazzi, stanno per cominciare i mondiali di calcio. Sì. Che tristezza. Che amarezza. Io non trovo un sostantivo per poter dire qual è il nostro stato d'animo, ma anche la nostra situazione, veramente. Pensare che io mi ricordo quando ero ragazzino, mamma mia, arrivavano i mondiali. Poi tra l'altro io ho vissuto dei mondiali straordinari, e l'epico naturalmente in cui abbiamo vinto il campionato del mondo nel 1982. Io penso che l'emozione del 1982 non sia paragonabile a nessun'altra. Poi vabbè, ognuno le vive come in modo personale, ma dobbiamo dire che i campionati del mondo, almeno vi parlo da testimone, poi non so, qualcuno che li avrà vissuti come me può darmi ragione o magari smentirmi, però eravamo partiti, eravamo delle schiappe colossali come al solito. Avevamo iniziato sto campionato in Spagna, era delle pippe, eravamo, no? Nel senso buono, proprio lì, ma dovevano sbatterci fuori, abbiamo avuto il Camerun, ecco, una roba del genere. E poi partita dopo partita siamo diventati degli alieni, degli extraterrestri. Pablito Rossi, Conti, mamma mia, Zoff in porta, Antonioni, insomma, io adesso non poi avevamo una difesa con Gentile in difesa, ragazzi, era un Rottweiler, era, se ti ci avvicinavi tornavi indietro, eri tutto strappato, tutto graffiato, l'attaccante naturalmente della squadra avversaria, se si avvicinava a Gentile sembrava di aver lottato con un Rottweiler. E siamo arrivati ad essere campioni del mondo. Poi naturalmente abbiamo ripetuto questa esperienza, c'è stata l'amarezza con Baggio, il rigore sbagliato, eccetera eccetera, però io penso che dopo aver vissuto il mondiale del 1982, com'è che dice Califano? Tutto il resto è noia. Vabbè. Space Master.

Madonna, l'abbiamo vista a New York, ormai lei è diventata la regina consacrata della Pride all'alba dei 68 anni, classe 1958. Li ha già fatti 68? No, penso di no. Comunque, niente, molte le critiche naturalmente nei confronti di questi personaggi che nonostante abbiano un'età, come possiamo dire, sostanziosa, non puoi andare, un'età sostanziosa, continuano ad esibirsi, ma perché, che c'è di male? Non ho capito, se ti dà fastidio non la guardare, guarda qualcos'altro. Però già il fatto che una persona a 68 anni abbia ancora, o 70, perché no, ma sto parlando del mondo dello spettacolo in generale, ci sono, vabbè, uno l'attore lo può fare fino a 1000 anni, d'accordo, però salire su un palco, cantare, esibirsi, suonare, ballare, è ovvio che ci vuole una certa fisicità naturalmente. Poi per quanto tu ti possa conservare bene, ibernare e cercare di mantenerti composto senza perdere i pezzi, un po' di defiance c'è, però ci sta, insomma, il personaggio c'è, il carisma rimane, la voce pure, e quindi non vedo perché uno dovrebbe non fare questa cosa. No, non sto parlando di Madonna, sto parlando di me in questo momento. Vabbè. Comunque voi un messaggino mandatevelo. Quando vedete che proprio mi sto decomponendo, dico, no, boh, basta, master, no, boh, basta. Mi raccomando, mi fido di voi, mi fido. Allora, detto questo, si torna ai mondiali, perché mi ha scritto un nostro ascoltatore, prima abbiamo parlato dei mondiali, secondo me in quelli che irripetibili sono stati quelli del 1982, mondiali di calcio. Un ascoltatore, ciao Francesco, mi scrive, per chi ti ferai, master? Non lo so, guarda, posso io, mi sta balenando questa cosa nella testa, siccome ho sempre ammirato un grandissimo, prima come calciatore, perché tifavo Roma e lui praticamente era l'anima, un po' l'anima di questa nostra squadra, sto parlando di Ancelotti, quindi mi è rimasto sempre nel cuore, poi naturalmente è andato avanti. Ancelotti ha avuto una carriera veramente strepitosa, ce l'ha tuttora, ed è il commissario tecnico del Brasile. Quindi io, siccome l'Italia non c'è, ma sai che ti dico, che io quest'anno, non so se siete d'accordo, tifo per il Brasile, ti è, boh, la butto là, mo vediamo che succede, ma oh, allora

0: 1978, Keep on Jumping, le music su Studio Più. Ci fermiamo, attenzione, arriva il party time. Space Master, il sabato d'Italia di Radio Studio Più.
1: Spot.

0: Studio Più News.
1: Bentrovati all'ascolto delle notizie di sostenibilità. Il rumore della pioggia accelera i tempi della germogliazione. È questa la sorprendente scoperta degli ingegneri del MIT negli Stati Uniti, che hanno riassunto i risultati del loro lavoro su Scientific Reports. I semi esposti a questo e ad altri rumori simili sono infatti cresciuti a una velocità superiore del 30-40% rispetto agli altri. Una soluzione di questo tipo potrebbe aumentare l'efficienza del settore agricolo, diminuendo il ricorso alle sostanze inquinanti solitamente utilizzate per raggiungere lo stesso scopo. Dall'asfalto al biobitume, la rivoluzione dei lavori stradali parte dall'Arizona. Qui un'equipe di ricerca della Mayo Clinic e dell'Arizona Center for Algae Technology ha messo a punto una nuova soluzione per ridurre le emissioni. Si basa sulla sostituzione di un bitume verde realizzato a partire da alcuni tipi di alga marina al bitume tradizionale che viene ottenuto dalla raffinazione del greggio. L'impiego del nuovo composto consentirebbe così una drastica riduzione del potenziale inquinante associato a grandi infrastrutture come strade e autostrade, a tutto beneficio del pianeta e dei suoi equilibri. È tutto, a presto con nuovi aggiornamenti di sostenibilità.
2: At 30 minutes of every hour.
3: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
2: The party starts now.

0: Senti, così per curiosità, quanti anni avrà adesso la regina delle celebrità di Pezzali? Quanti? 108. Vabbè, dai. Vabbè, però insomma, buon sabato pomeriggio, sei in compagnia di, diglielo, con chi?
1: Con Walter Master.
0: Con chi?
1: Con Walter Master.
0: Avete già capito che sarà molto tamarro questo nostro party time, molto tamarro. Intanto voglio salutare Lorena che lo dedica a Livio e Mario. Appena arrivato anche Daniele da Basiano. Ciao Dani.

0: Ciao master, ci puoi dare un esempio di tamarro? Subito, guarda, ce l'ho qua, pronto, vai.
1: Tamarro, al trapasso presente, dai, spaccaci il disco.
0: Oh, mamma mia, ciao carissimo. Un abbraccio anche a Massimiliano da Macerata, è arrivato anche lui. C'è Bruno, Karate Beach, vedi? Marco da Milano, presente, saluta Marco, dai, saluta Marco da Milano, saluta, dai.
2: Marco!
3: Marco! Marco!

0: Master,
1: sarà sì, sono qua. Tamarro
0: questo programma, ma mai come la mia macchina. Ciao dal Poppy.
1: Beh, beh, mo facciamo la gara a chi ce l'ha più lungo, non ho capito. Facciamo la gara a chi ce l'ha più lungo, a chi è più tamarro. Vabbè, che poi io sto parlando del party time, mi raccomando. Ciao carissimo, un abbraccio, buon weekend anche a te. Salutiamo i ragazzi della Gradella, mamma mia, sagra della polenta. No, del pollastrello, scusate, no, vabbè. Avevo un riflesso. I ragazzi della Gradella, sagra del Polastrell. Stiamo arrivando anche lì, stiamo arrivando anche a Dolfino con Graziano Fadelli.

Trombe ne abbiamo? Trombe ne abbiamo. Allora c'è il vigilante matto che sta peggiorando sensibilmente, perché prima te ne mandava uno di messaggi, adesso te ne manda quattro in contemporanea. Allora, cioè, siccome sa che io più di 8 secondi non mando il vocale, allora me ne manda 15 da 4, ma hai capito? Cioè, ma io questo veramente, gli date un lavoro a questo qua, me lo togliete di torno per piacere. Vabbè che adesso me ne vado fino a settembre, ultima puntata oggi, ci risentiamo a settembre.

Mantova. Ciao Marta, buon weekend a te. Un saluto lo volevo fare a Tatiana e Fabio che ieri sera hanno ballato con me. Grazie ragazzi, siete stati fantastici voi. Altro che 3 ore a ballare con il master, grazie di cuore. Ci spostiamo a Morrovalle, ho letto bene, Polverone, c'è il

0: Shake that.
1: Master, siccome è l'ultima puntata, devi sopportare un po' tutti. Un saluto a tutti. Ciao da Rovaldo.
2: Ma certo, salutiamo Carpegna, c'è. Ma io non è che sopporto, cioè a me, uno solo non sopporto. Cioè, ma siete tutti quanti benvenuti, ma potete fare quello che vi pare.

0: Does your mind? Party time. Party rock. Il party time con il party rock is in the house tonight. Shake that.
1: Shake that.
0: È arrivato il dry? Ah beh, è arrivato il dry insieme alla campanina. Buon sabato pomeriggio se vi siete appena sintonizzati. Questo è Studio Più, la Dance Station d'Italia. Con chi si è? Con chi sono?
2: Con Walter Master.
0: Oh, diglielo. Chi sono io?
2: Walter Master,
3: numero uno in antenna.
0: No, beh, ogni tanto me lo ricordo perché me lo dimentico. E allora...

0: Non vedevo l'ora che venisse sabato per ascoltarti. Come faccio adesso? Mi piaceva lavorare sabato solo per quello.
1: Sei bugiardo, sei qui, guarda, c'hai le bugie che ti camminano in fronte, le vedo qua, c'hai le bugie qua sulla fronte.

0: Le mixiamo per voi ancora 5 minuti? Ce la facciamo? No, di meno, perché se no poi sforiamo. E io quando sforo, ecco appunto, vedi che c'è. No, è bello sforare?
1: Bello!
0: Vabbè, dai, ok. Ultima puntata di Space Master, poi ci ritroveremo a settembre. Oh yeah, bebè. Con le mani, con le mani. Oh! Questa la sapete tutti, quindi...
2: Si può fare musica in ogni modo.
0: In ogni?
2: Ma senza una tromba, nessuno strumento. Vi faccio un esempio. Alziamo le mani, battiamole a tempo.
0: Volevo salutare il Bovo
2: Alziamo le
0: di Ponterio.
2: Battiamole

0: spettacolo, ragazzi. Ogni volta che suono questo pezzo, che siamo in piazza o lo sto suonando, mi viene naturalmente di dire: fuori le chitarre, fuori le chitarre, fuori le chitarre. E c'è sempre la signora, naturalmente, alla cassa, che si tira giù l'occhiale e mi guarda. Signora, fuori, fuori la chitarra è un modo di dire, mo non è che io, cioè, ma allora,
1: Walter!
0: No, ma si dice fuori le chitarre, no? Fuori le chitarre, e la signora mi guarda brutto. È un modo di dire, signora, fuori la chitarra. Senti, ci salutiamo, dai, agevoliamo la base perché stiamo veramente sforando. Allora, è tutto per quanto riguarda questa edizione del nostro Space Master. L'ho detto anche prima, lo ricordo, oggi è stata l'ultima puntata perché semplicemente a sabato siamo in giro, siamo in tour, quindi questa per me diventa un'ora proibitiva perché dobbiamo prepararci, siamo già in viaggio e quindi non posso essere, non ho ancora il dono di essere dappertutto. E per cui praticamente ci ritroveremo a settembre, quando saranno terminati gli impegni delle piazze dei nostri giri. Però una cosa ve la chiedo: quando ci vedete sui cartelloni e sapete che siamo in quel posto lì, venitemi a salutare, perché io ci tengo tantissimo a mantenere naturalmente quella che è la grande amicizia e il rapporto affettivo con voi. Grazie a tutti, l'avete sentito, c'è Christian Redox pronto. Crei, tutto a posto?
2: Yes, sir.
0: Perfetto, allora vi lascio in buone mani. Ciao a tutti dal Master, buona estate.
3: Space Master, il sabato d'Italia di Radio Studio Più.
4: Spot.
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
7: Iperceramica.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
1: Weekend che inizierà più stabile e soleggiato su gran parte d'Italia, ad eccezione del nord-ovest, che vedrà gli ultimi rovesci su Alto Piemonte e Lombardia nord-occidentali, in estensione anche alle Alpi centro-orientali, mentre più protette risulteranno le restanti regioni settentrionali e soprattutto le regioni centro-meridionali dello Stivale, che vedranno invece tempo stabile e soleggiato ovunque, pur con una lieve variabilità pomeridiana sull'Appennino. Temperature che aumenteranno al centro-sud, punte di 32-33 gradi su Materano, Foggiano ed entroterra della Sicilia. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con People Move, in diretta da Pescara con Christian Redox.
3: Solo una parola.
4: Al mio segnale, scatenate l'inferno.
5: Pronti?
6: Dica.
5: Pump up the volume.
6: Alza.
7: The weekend starts now.

Christian Relox, sì, vabbè. Mi sono perso un attimo, vabbè. Lo sai che lo faccio, no? Lo sai. Oh, volevo salutare il master, oh master, e sto condominio, chi è che lo continua, si svuota, lui va in vacanza, no, non è vero, perché in pratica, siccome fa tante serate, allora di conseguenza, come vi ha appena spiegato, insomma, gli resta difficile organizzarsi, perché insomma deve girare in diversi posti e quindi di conseguenza insomma non ce la fa a fare il programma, ma comunque tornerà sicuramente a settembre. E allora a me dispiace, vabbè, chi me la dà la linea adesso? Vabbè che sono ingrassato, però voglio dire, che c'entra tutto questo? Non lo so. Oh, oggi c'ho un sacco di cose da farvi sentire.

vacanza Sabrina, oh. Ah, volevo dire anche che c'è pure Roberto, Chief House, no vabbè, perché dopo si offende. Ma volevo dirvi che questo pezzo l'ha fatto un mio amico, si chiama Pino Corneli, è un DJ bravissimo, c'ha anche tante fan, eh.

Volevo salutare anche gli amici di Super J, anche i miei clienti che mi guardano in questo. Ciao! È che non mi riconoscono, vabbè, non fa niente.

0: il modo con cui ho conosciuto Pino Corneli. Ma non lo faccio, beh. Vabbè, la prossima messa in onda del suo pezzo, poi magari, la prima volta, voglio dire.
1: Mi metto a nudo subito, no dai,
0: no no, mi vergogno, mi vergogno. Vi ricordo che il 338-141-1001 è a vostra completa disposizione. E allora, carissimo Chris Redux, un salutone sincero da Alessandro. Ciao Alessandro! Ah, poi, e poi mi arriva lei direttamente da Milano.
2: Ciao Milano!
0: Avete visto i primi video? Lei si sta sposando. Ah, sì, già sposata la scorsa settimana. Ma adesso è in Sicilia. Balla, lei balla, balla sempre. Dai che lo sai che sto parlando di Dua Lipa. Ah, mamma mia. Non mi hanno chiamato a fare la serata per il suo... mi prendo in giro da solo, dai.

0: tra parentesi un altro collega Super Christian Redox, lui è Piero De Iulis. Ciao Piero.
1: Anche lui sicuramente. Anche perché anche lui sicuramente si starà spostando da una location all'altra, perché anche lui stasera farà una serata. Ciao Piero. Poi che fai? Non saluti Davide da Trento. Ciao Davide. Che pezzetti, che pezzettini. Ah, qualcuno mi scrive: ho già i lividi. Allora dai. Oh, è arrivato un messaggio.
2: Sei contento adesso?

lo so. Parentesi, lunedì sono anche su Club Connection, però come DJ, solo come DJ, perché come animatore ce n'è uno solo, signori, il re Ronnie.

ombrellone. Ho visto oggi uno che era in scooter e aveva sotto alla sella l'ombrellone. Ma si può? Si può fare? No, dico ai gendarmi. Gendarmi! Si può? Che uno si mette il... che con la gamba regge l'ombrellone. Ce l'avrà attaccato però, dai. Con le fascette, no? Sì, dopo uno... No, perché c'ha caldo e quindi va al mare e si porta l'ombrellone, perché siccome il sole picchia e allora... Vabbè, qualcuno invece vorrebbe picchiare me. Ho capito! Gioco!

0: Colonia. Ciao Armando.
1: No, volevo fare una battuta, no? Cioè, siccome è il periodo estivo, no? E quindi si va al mare e quindi si va in Colonia, capito? Quindi giustamente tu da Pesaro vai in Colonia. Com'era? Era una bella battuta?

0: un messaggio, possiamo ascoltarlo. Chi è?
1: Allora, ve lo dico una volta solo, sì, e non lo voglio ripetere. Giusto, facciamo giusto. Poco silenzio, sì, e teniamo il volume della radio poco basso.
0: Poco basso, sì.
1: Okay. Più alto, per favore. Più, più, più. Dai, giusto, abbiate giusto. Rispetto della gente. Ciao, Cristian.

Ma che ci sente, dai! Oggi duriamo di meno. L'ansia la prestazione. E duriamo di meno perché finiamo alle 19.30. Infatti oggi abbiamo tolto il top DJ. Ah, basta, solo normal DJ. Hai capito?

mentre ti ascolto, sorreggio una nota birra scozzese che non so quale possa essere. Vabbè, comunque di 9 gradi. Il tempo stesso si ferma per far volare la mente. Hai capito? Tanta roba con la tua musica. Ciao.

Attento, perché è arrivato un radioascoltatore che mi ha menzionato questa cosa bellissima. Infatti 30, bellissima giornata, anche con un evento molto importante di questo pomeriggio, raduno delle mongolfiere. Quindi di conseguenza questa è veramente una cosa top top top, anzi topissima. Bello, vedono questi palloni in aria, bellissimo, bello bello bello bello bello. Dica? Con le chiala?

basso. Copiosi i messaggi che arrivano al 338-741-1001 e ne vado a leggere qualcuno, ovvero quello di un ascoltatore illustre sia della radio ma anche del programma, essendo il programma trasmesso nella stessa regione dove lui si trova. Sto parlando di Don Erminio da Guardia Grele, hai capito? E lui mi dice, tra una messa e l'altra, mi concedo People Move. Affezionato Don Erminio da Guardia Grele. Ciao Don Ermi, grazie! È una bella benizio che ce la vorrebbe, eh? È un periodo un po'... È un lustro... È un sacco di tempo che va... Vabbè. Poi vado a salutare il Bruco Gianluco. Ciao Bruco Gianluco, buona serata anche a te. E poi... Che faccio? Non saluto Daniele da Bassiano che mi dice... Buon weekend, grande Christian! Questa è l'ultima settimana che ti ascolto da qui. Dalla prossima sono in Sardegna. Fino a settembre.

bravissimo collega, sì, un grandissimo speaker, che tra parentesi, se ricordo bene, è andato anche in onda su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Lui è Marco Corona, il pezzo è un famosissimo pezzo degli anni 80.

0: Metapino, Mesofficino, purtroppo è arrivato il primo stop, quindi alle 18:26 vi dico, mentre sta cantando, che dobbiamo dare la linea a De Senzano, ma veramente pochissimi minuti e torneremo di nuovo, sempre qui, in diretta dal centro Italia. A fra poco!
1: Fermi lì però, fermi lì.
2: Questa è People Move.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Questa è People Move.
1: At 30 minutes of every hour.
2: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
1: The party starts now.

È la volta del primo party time alle ore 18.31 qui in diretta da Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, la voce quella di Christian Redox. Il programma si chiama People Move e lui è DJ

0: Devo andare a salutare un po' di gente al 338-141-1001, tipo Giuseppe da Canossa Sannita. Ciao Giuseppe! E poi vado a salutare Giorgio Di Varese che dice ciao Redox, sei un grande. Grazie Giorgio, grazie. Ogni sabato, come ogni sabato, People Move è imperdibile. Direzione Lago di Como per un evento musicale. E quindi buona serata e buon lavoro anche a te.
1: E poi che faccio? Non saluto il gallinaccio! Ciao gallinaccio!
0: Oh, mi è arrivato un messaggio. Un sexy messaggio. Ho paura, che faccio? Ve lo faccio ascoltare? E ve lo faccio ascoltare, va?
1: Chi è? Avanti, chi è?
2: Reda!
0: Eccola!
2: È arrivata la palla!
0: Eccola!
2: Te lo sistemo io, un diavolo per cappello! Per questo ce la parlo! Buon weekend a tutti!
0: Ciao Parru, hai ragione, è vero. Eh sì, lo so. In effetti.
1: Chi c'è meglio della Parru per
0: aggiustarmi un diavolo per capello? Grazie Parru.

Ma com'è questa cosa? Com'è questa cosa? No, Cristian, come si dice in Trentino, tu sei una persona per sbaraccare, rendere ogni serata un evento. Grazie. Grazie di esistere, ma voi, grazie a voi, grazie a voi, grazie a voi! È davvero bellissimo tutto ciò,

Vége. Poi c'è qualcuno che dice: volevo salutare i miei colleghi Cicci e Domenico, che sono a casa adesso e io invece sono qui a lavorare. Ma per loro? Per loro, per loro. Buon sabato, saluto da Turbato Pazzo dalla Svizzera.

0: È arrivato un messaggio, eh?
1: Uno solo, no, tanti. Fortunatamente. Al 3380411001. Ciao Cristian, sono Gianni di Bagnara. Mi saluti mia moglie Claudia, che è qui in giro con me. Ma come in giro con te? In che senso?
0: Quindi state facendo shopping, eh?
1: Bello, bellissimo fare shopping, è vero che è bellissimo?
2: Sei contento adesso?
0: Tantissimo!
1: Signori, lui è DJ Danilo DJ.
2: Kitty Biboppi.
1: Lui in console, eh? E lui.

0: Questi messaggi me li fotografo e poi me li tengo. Me li metto sul comodino. Grazie, il telefono dove lo metti, no? Quindi le foto lo fai. Ho fatto la foto. Vabbè. Vado a salutare Marco di Gallarate. E dice Christian, devastante, mitico. Un 3D. Dio dei dei. DJ addirittura, dai, spacca Marco di Gallarate. Grazie Marco. Aspetta che è arrivato un messaggio, che fa, non l'ascolti. Chi è avanti, c'è posto? Chi è?
1: Treno, scuro, trate biccio. Sì. Adesso sigaretta, birretta, no! Arrivo a casa.
0: No!
1: E musica radio su doppia manetta.
0: Ok, top, sì.
1: Grandi ragazzi. Ciao belli, buon sabato.
0: Sei andato a correre adesso, sigaretta, birretta e magari anche un panino con la porchetta, che ci fa pure Rian con la birretta. Vabbè, la finisco, dai.

E adesso vado a Miramare di Rimini a salutare un amico mio, un amico che tra parentesi aiuta e collabora negli eventi che si trovano nella zona di Rimini e Riccione. Sto parlando di Marco Tanti. Ciao Marco, salutami anche la tua dolce metà e fallo non dimenticare. E allora

La parentesi alle ore 18:41, volevo salutare di nuovo gli amici di Super J. Ciao amici! No, amici, amici, Canale 16, il digitale terrestre abruzzese. Dalle 18 alle 19. Ci rimette in onda. Poi noi alle 19 andiamo con il radiogiornale e loro con il videogiornale, come si chiama?

0: messaggio. Chi è? Avanti, avanti, avanti, chi è?
1: Cristian.
0: Eccolo, dimmi.
1: È ora del mojito.
0: Ma c'hai ragione, amico mio, eccolo, eccolo, eccolo.

0: da Fano. E poi è arrivato un messaggio, aspetta che lo devo leggere, questo per... Buonasera Radio Studio Più, buonasera anche a te. Vorrei salutare tutti i solitari di Emilia Romagna, soprattutto di Ravenna, e un abbraccio ai miei figli. E salutiamo la Ali. Ciao Ali. Ma come i solitari? Scusa. Mi faccio i fatti miei, perché sennò.
1: Pronto? No, non mi disturba affatto.
0: Infatti, c'hai ragione.

È arrivato il momento anche di salutare Maurizio. Ciao Maurizio. Mi dice: ciao Cristian, un saluto da Maurizio. Vi ascolto sempre da i testi. In the beginning there was Jack. Sai dov'è? In Romania. Ciao Maurizio, grazie. È arrivato un messaggio che dice, anzi recita: Luca Grazzi, dove sei?

questo è un bellissimo messaggio. Veramente ce ne sono due, ve le leggo tutte e due. Uno dice: sei una piacevolissima scoperta radiofonica e ora il sabato pomeriggio lo identifico con te. Grazie Cristian. Offri qualcosa a bere, allora, così gentili con te, quindi voglio dire, insomma. E poi arriva un altro messaggio e dice: ciao ragazzi, puoi salutarmi mia moglie, che si chiama Annetta, e ceniamo in terrazzo. Angelo, Peschiera Borromeo. Questa è la musica giusta, eh? Te capisci, no? Lumi di candela. Beh, vabbè. Una bella bottiglia. Il bianco? Molto freddo, molto, molto freddo. Ah? E poi? Dopo? C'è Don Erminio ancora in ascolto? No! No. E poi dopo. Si pensa a ripopolare l'Italia, no? Voglio dire, ci sta con questa musica, ci sta. Alle ore 19.49, questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Io sono Christian Redox, lui è DJ Danilo DJ, il programma si chiama People Move. Come ogni sabato, dalle ore 18 alle 20, ma oggi no, oggi finiamo prima. Alle 19.30.

0: Blasi dalle Medina, c'è sulle griglie, gin tonic presente.
1: Hai capito? Mancava questo però. Cioè lui mi ha acceso la griglia. E che fai il gin tonic e non glielo fai? Vai, vai, vai, vai. Poi chi è? Chi è? Ma è un clacson sfiatato!
2: Solo una parola.
1: Sfiatato. Cioè, nel senso che... Capito? No, vabbè. E adesso torno in Abruzzo a salutare Floriano!

0: Redox.
1: Eccolo, eccolo, eccolo. Sono qui.

0: Ed è arrivato anche Ugo di Tollo, una ridente cittadina nella provincia di Chieti,
1: dove c'è un'uva fenola fantastica.
0: Ah, l'ho provato un paio di anni fa grazie a un radioascoltatore, devo dire, forse veramente mai provata così buona. Buona. E lui dice: ciao Radio Studio Più, buonasera da Ugo El Gallinaro di Tollo. Buon weekend a tutti, ma buon weekend a te, amico mio.
1: Salutami tutte le galline, tutte però, eh.
0: Mamma mia. A proposito di galline, piacerebbe salutare un amico, un personal trainer. Ieri sera sono tornato in palestra. Fatti vedere da una settimana che... vabbè, ok. Devo dire corteggiatissimo. Vabbè, il personal trainer funziona così, no? Cura il tuo corpo, oppure è lui a curare il corpo delle ragazze che vanno in palestra.
1: Wow!
0: Mamma! Parlato di belle ragazze, parlato di corpo,

0: c'entra?
1: Ciao amico mio. Infatti l'ho detto, so. Un diavolo per capello,
0: è arrivato il momento di fare gli applausi a DJ Danilo DJ. Tra parentesi voglio farglieli proprio su questa versione, perché è fatta da lui, è un mashup suo. Quindi siamo arrivati al momento fatidico. Abbiamo salutato gli amici di Super J, ormai è arrivato il telegiornale, e per quanto riguarda noi arriva il nostro radiogiornale, ma poi torniamo con l'ultimo party time di quest'oggi. Ci sarà Marco Crasti, per chi ha visto le nostre stories. E allora
2: torniamo subito.
1: È facile.
3: At 30 minutes of every hour,
4: the party is here.
5: Party time.
4: Party time.
5: On Studio Q.
6: Your dance station.
7: Studio Q. News.
8: Bentrovati all'ascolto del notiziario di cultura e spettacolo. Il festival prende il via il 13 giugno, ma il dibattito di questi giorni, colorato di toni politici, ha acceso in anticipo i riflettori sulla 14ª edizione di Salerno Letteratura, che si appresta ad animare il centro storico del capoluogo campano fino al 20 giugno. Il co-direttore artistico Gennaro Carillo.
9: La città storica di Salerno viene invasa letteralmente per 8 giorni. Il tema è Il cuore adesso avrà parole. È un titolo tratto da un verso di Alfonso Gatto, il poeta salernitano scomparso 50 anni fa. Il sottotitolo è Letteratura nei tempi difficili. Gli incontri sono circa 200.
8: 4 scrittori hanno dato forfè per la polemica legata ad Henry De Luca, che avrebbe dovuto firmare la prolusione prima della presa di posizione sulla situazione in Medio Oriente ritenuta divisiva. Ancora il direttore artistico.
9: Abbiamo pensato di spostare il suo intervento dalla prolusione, che è un momento nel quale ci si riconosce, un momento particolarmente rappresentativo del festival, del suo spirito e del suo senso, a un'altra sezione. In maniera del tutto legittima, Henry De Luca ha declinato l'invito a passare in un'altra sezione. Nessuna volontà censoria nei confronti di Henry De Luca, che avremmo voluto avere comunque al festival e al quale continuiamo a rinnovare l'invito a essere presente al festival. Non c'è appunto nessuna preclusione personale verso Henry De Luca, né tantomeno verso la possibilità che lui esprima le proprie opinioni in maniera totalmente libera. Altra cosa è la prolusione, che è un momento nel quale noi come festival dobbiamo necessariamente riconoscerci.
8: Cambiamo ambientazione con il Festival della Letteratura di Viaggio, che in questo weekend apre la 17ª edizione, che fino al 14 giugno 2026 porta, con la direzione artistica di Antonio Politano, scrittori, viaggiatori e operatori nella cornice di Villa Celimontana, Palazzetto Mattei, sede della Società Geografica Italiana. Claudio Bocci, presidente dell'Associazione Cultura del Viaggio, che organizza il festival.
10: Il tema di quest'anno è sud, da sud Italia al sud globale. L'idea sostanzialmente è valorizzare un orizzonte meridiano. Avremo circa 40 eventi con molti autori, da Igiaba Scego a Bruno Risas, il grande cantautore calabrese, da Nicola La Gioia a Telmo Pievani, a Monica Maggioni, che verrà premiata per il premio Kapuscinski. Ma non ci saranno soltanto autori, ci saranno laboratori, passeggiate, incontri e ci sarà anche una partita letteraria a cui teniamo molto. Ci sarà quest'anno Bernardo Notarangelo, presenterà il suo nuovo libro Un viaggiatore sovrappeso in Anatolia e Iraq, insieme a Marco Steiner. L'anno scorso vinsero ex aequo una partita letteraria e quest'anno di nuovo torneranno al nostro festival. Ma una partita letteraria ci sarà anche quest'anno tra Camilleri e Pennacchi.
8: Il notiziario di cultura e spettacolo termina qui, buon ascolto.
11: Spot.
12: Ecco la refurtiva McDonald's.
13: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
12: E ci sono anche i McFits irresistibili.
13: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
14: Q.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con People Move, in diretta da Pescara con Christian Redox.

Questo è il suono di Radio Studio Tune, la Dance Station d'Italia. Con voi c'è Christian Redox. People Move. Dalle ore 18 fino alle 20. Tranne oggi, perché alle 19.30 ci collegheremo con Brescia, dove ci sarà l'Universal Truck Show. E lì troverete Eleonora Salvi e Buizza! Hai capito? Cioè, devo dire... Arriva. Pezzo storico.

e Carlo, che in questo momento ci stanno scrivendo da Senigallia. E poi volevo andare a salutare un amico che ci ha scritto e dice: ragazzi, volevo dirvi una cosa. La scorsa settimana al lavoro, per 3 giorni di fila, ogni volta che prendevo un mezzo prendeva fuoco. Ieri ero di riposo, ho preso la macchina di un mio amico perché la mia era in officina, e mentre andavo in autostrada ha preso fuoco anche quella. Non è che il problema sono io, fatti la domanda e datti la risposta. Ma tutti quanti sei tu e stai ascoltando anche un programma che dà fuoco alle 19:10 su Radio Studio Più. Questo sta succedendo al 33.

0: Bubble. Drop Bubble.
1: E dice, dopo il gallinero, non vuoi salutare anche lo stallone di Fonterio? Sei un grande, ma chi? Io? Giustamente prepara il camparino al bar Rio, giustamente. E questo è Spiller from Rio. Te capisci? Capisci la radiostazione, La Dance Station d'Italia? Che ti legge il messaggio con la musica.

artista quando viene richiamato da una delle sue 240.000 mogli. Così fanno. Conosci Maurizio Battista? Io sì, lui a me no, però

Voglio sbagliare, ma questo bellissimo pezzo storico per la discoteca fu fatto un ore tempo fa da un bravissimo DJ, anche un bel DJ, Tommy V.

0: messaggio. Chi è? Chi è?
1: Ma bella storia, eh? Io mi faccio un gin tonic.
0: Te lo offro io, dai. Oh, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai. Fammi un altro, va. Ne bevo anch'io uno, perché in effetti fa caldo. Fa caldo. Ah, no, fa caldo. Te la ricordi? E questa? Te la ricordi? Perdonami, ma qui ci sta bene. Non lo faccio più, dai.
2: Oh, volevo salutare la mia amica di Fermo. Ciao Carla!
0: A volte tornano. Torna più spesso.

0: Tanta roba questa sera, eh? Marco Crassi, DJ.
1: House music all night long.
0: Anche se fuori c'è ancora il sole. E meno male.

coraggio, ce l'avrai, ce l'avrai, ce l'avrai. Ogni promessa è un debito.

0: Ciao, siete pronti?
1: E perché doveva partire questo?
2: Ciao Milano!

0: È arrivato un messaggio bellissimo, anche se magari se avessi messo il nome. Ciao Gri, è possibile mettere la musica al mio paese? Ma certo che sì. E scrivi qui e potrebbe risponderti anche il Gran Maestro, è tornato, tornato da Ibiza, Ibiza. Giubialino, mamma mia, sono le ore 19:25, come corre il tempo, corre inesorabilmente, lo so. L'unica cosa che non puoi fermare è sicuramente il tempo che passa. Volevo ringraziare, lo faccio immediatamente, aspetta, arriva, eccolo, con un applauso anche Marco Crassi, è uno dei due DJ che hanno suonato oggi i miei due party time. Sto parlando di DJ Danilo e Marco Crassi. Sì, ma anche il top DJ, perché questa settimana non c'è, quindi grazie. Perché non c'è? Perché ci stiamo per collegare con l'Universal Truck Show di Brescia con Eleonora Salvi e Burita. E quindi nulla. Vi auguriamo un fantastico, meraviglioso fine settimana a tutti, ma proprio tutti, tutti coloro che hanno messaggiato e non solo, che sono stati lì ad ascoltare la radio, ad ascoltare Christian Renox, che ogni sabato, come le tasse, è puntuale su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Vi auguro un... Aspetta, lo faccio dire a lei.
1: Buon weekend a tutti! Yuhu!
0: Ciao, alla prossima!
2: Questa è People Move. Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
5: Puoi provare Meclon.
4: Come?
5: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
4: Aspetta, come si chiama?
5: Meclon.
6: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Lady Gaga e Doci, Runway.

Vedi, se io non faccio qualche figuraccia non sono contenta. Ho detto Castelnuovo ma mi correggo, siamo a Castenedolo, provincia di Brescia, chiedo venia. In console, signori e signore, Andrea Buizza. Alla voce Eleonora Salvi, colei che non è capace a non fare delle figuracce.

0: telecamera ci può vedere tutta Italia. Allora, non perdiamoci in chiacchiere, dice, io parto subito chiedendoti cosa provano qui all'Universal Track. Ti lascio il microfono.
1: Buonasera, prima di tutti. A Universal Track si trova tanta passione, passione per il camion, per il trasporto, tanta gente che è speciale. Noi poi siamo speciali e facciamo i camion speciali. Infatti ringrazio, non posso fare nome e nome, ma ringrazio tutti, veramente tutti. Ringrazio specialmente anche Autoparco Brescia, dove noi siamo ospiti sia con l'evento che con un negozio che è interno al parco. E ringrazio tanto il mio staff, che siamo in tanti, che mi danno una mano in tutto, mi sopportano, perché sono abbastanza tosto per quello. Li tengo sempre attivi e niente. E qua si trova stasera, alle 10 saranno dei fuochi d'artificio, perché domani è il mio compleanno, per quello. E si trova un po' tutto, dal mangiare, divertirsi, si trova bella gente e brave persone. E ringrazio tutti d'accordo che sono venuti qua oggi e domani.
0: Ringraziamo di cuore di...

0: Andiamo avanti con la musica. Un altro minutino e salutiamo i nostri amici di Radio Studio Più.
1: Energy, motivation, dance, motivation, music, motivation, ladies, motivation, electrify, motivation, sexy, motivation, dream, motivation, passion,

0: Studio più External Live, in diretta radio e TV.
1: Spot. E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più External Live, in diretta radio e TV.

0: Buonasera a tutti, in diretta sulla frequenza di radio, esclusiva di Scopato il sabato di Mesolido, Lido, Twitch, Cervia. In console, in ordine d'apparizione o in ordine spazio? DJ Santa, Max Padovani, Robertino Rilai. Dispersi nella nebbia, Alex Pari e Michael. Pari, Mezzo in diretta, sempre in diretta.
1: Studio più Externa Live in diretta radio e TV.

studio più External Live, in diretta radio e TV. Studio più External Live, in diretta radio e TV.

0: Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera Adriatica, dai Lidi Ferraresi ed Ancona, sui 95.5. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: studio più External Live, in diretta radio e TV. Studio più External Live, in diretta radio e TV.
1: Radio Studio Più è sempre con te.
2: A Brescia, sui 92.7 e 93 MHz. Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
1: Weekend che inizierà più stabile e soleggiato su gran parte d'Italia, ad eccezione del nord-ovest, che vedrà gli ultimi rovesci su Alto Piemonte e Lombardia nord-occidentali, in estensione anche alle Alpi centro-orientali, mentre più protette risulteranno le restanti regioni settentrionali e soprattutto le regioni centro-meridionali dello Stivale, che vedranno invece tempo stabile e soleggiato ovunque, pur con una lieve variabilità pomeridiana sull'Appennino. Temperature che aumenteranno al centro-sud, punte di 32-33 gradi su Materano, Foggiano ed entroterra della Sicilia. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.

0: Radio Più Dance Station. This is the Radio Più. Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Purple Disco Machine, Disco Cherry.

Signori, la pista è vostra! Di solito qua si parte, eh? Si parte sul serio. Avanti, avanti! Quando vi ricapita di ballare sotto le stelle. Questa sera una notte con le stelle, una discoteca a cielo aperto, Cappelletta si trasforma in un grande locale con la musica di Radio Studio.

anche quest'anno voglio fare i complimenti alla cucina e a tutto lo staff della festa di Cappelletta, perché sono bravissimi a mangiare, anche per quello che la gente è tutta lì a mangiare, perché si mangia bene. Quindi complimenti, e questo forse è anche la forza di questa festa: quando si sta bene si mangia bene. Noi pensiamo alla musica, no? Noi pensiamo a farvi ballare. Questa è la vostra musica, signori.

Bravo Dami, mi piace anche il fumo qua sul palco che fa l'effetto Mantova d'inverno, la nebbia, no, questo è fumo, direttamente dalla Giamaica, gliel'ho portato io perché non guardiamo

addirittura anche la domenica dalle 10 alle 13. Andiamo, andiamo avanti. Piano piano si velocizza la musica e anche noi col movimento lo seguiamo.

0: Studio Più Dance Station. Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

Salutiamo anche gli amici che ci stanno ascoltando da casa, in macchina. Ci troviamo a Cappelletto alla festa del Macaron. Questa sera il raduno del Morning Fever, sono tanti personaggi che partecipano, che fanno richieste, ma ci siamo noi due, DJ Dami e Walter Massa, a rappresentare il programma, signori, siamo noi.

Vabbè, devo dire che c'è tanta gente che ancora sta mangiando, fortunatamente, perché qua è una macchina da guerra per quel che riguarda il food, il dinner. Ma intanto c'è tanta gente che ha voglia di parlare, venite più avanti così facciamo posto ancora, venite avanti. Anche voi là, non fate gli spettatori, questa sera ballate, una serata così, poi quando

piace, così mi piace, la pista è piena, vai! Dov'è il barba, lo stilista delle piste da cross, dov'è? Ha detto sono qua, non lo vedo. Fatti vedere, Mauri! Da uno bravo!

Allora, quelli che hanno voglia di far casino, di fare feste, li voglio con le mani al cielo, sulle mani, sulle mani, sulle mani, tutti. Al mio tre facciamo l'urlo libero. Uno, due, tre! E allora, vedi che la festa è piena qua. Hanno voglia di ballare, hanno voglia di divertirsi. Questa è la festa del Morning Fever. Quelli, mani, giù dalla piazza, l'imperativo, il seguente, un grande classico degli anni 80. Più le

ma questa notte le stelle siete voi, vedi, sto guardando le donne, vabbè. Le donne più belle sono qua, cappelletta, signori.

Roby, Roby, ti piace la tua maglietta o è meglio Iso, dai, Iso. Vai che andiamo, signori! Fra poco partiamo con il Morning Fever, eh? Ancora qualche minuto di diretta per raccontarvi quello che succede qua a Cappelletta Mantua. Siamo sold out, è pieno, c'è ancora gente che sta mangiando, perché qua si mangia bene. Si balla questa notte con la musica di DJ Dami, Walter Massa, Radio Più, quelli del Morning Fever. Il raduno

0: sul palco un attimo, vieni. Guarda che bello, guarda che bello. Aspetta, mandi le foto sulla pala o sulla ruspa. Mauri Del Barba, lo stilista delle piste da cross, lui lavora con tutti i piloti, lavora con Tony Cairoli, con Valentino Rossi, con Dovizioso, lui fa le piste a tutti, gira l'America, signori, è qua di Brescia, fategli un applauso, è numero uno lui, mi rompe i coglioni tutti i giorni, manda dei vocali.
1: Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: Weekend che inizierà più stabile e soleggiato su gran parte d'Italia, ad eccezione del nord-ovest, che vedrà gli ultimi rovesci su Alto Piemonte e Lombardia nord-occidentali, in estensione anche alle Alpi centro-orientali, mentre più protette risulteranno le restanti regioni settentrionali e soprattutto le regioni centro-meridionali dello Stivale, che vedranno invece tempo stabile e soleggiato ovunque, pur con una lieve variabilità pomeridiana sull'Appennino. Temperature che aumenteranno al centro-sud, punte di 32-33 gradi su Materano, Foggiano ed entroterra della Sicilia. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
0: Studio Più External Live, in diretta radio e TV.

Ci può guardare tutta Italia.

ciao, ciao, ciao. Ci troviamo all'autoparco di Brescia S per la quinta edizione di Universal Track. Salutiamo tutti gli italiani. Siamo pronti? E qui la festa continua. Andrea Buizza e Leonora.

più.

ovviamente il service di Roma.

0: spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Purple Disco Machine, Disco Cherry.

questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più External Live, in diretta radio e TV.

0: una ballerina nata.
1: And then just hurt me till I can get my satisfaction.
0: Weila, il capitano. Con le mani su al cielo, vai.

0: Milano FM. Vai a ritmo, vai!
1: Eins, zwei, drei.

Radio Studio Più è sempre con te. Anche in montagna, in Val di Fassa, sui 93.9. A Madonna di Campiglio, sui 92.4. Spot. Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica la app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Ibiza.

Divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday,

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Vuoi il sound quello giusto? Accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te live.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio
1: Più. Radio Studio Più è sempre con te. A Trento sugli 89.2 e 92.4.
0: Studio Più External Live, in diretta radio e TV.
2: Mi hanno detto che c'è uno sposo speciale che si chiama Simone. Simone, dove sei?
1: È Radio Studio Più.
2: Non lo so, sei tu. Mi hanno detto che c'era uno sposo speciale di nome Simone. Allora vieni che abbiamo una sorpresa per te. Non ho neanche la valletta che mi aiuta. Allora accomodati e ringrazia i tuoi amici. Per te abbiamo Bea!

stai tranquillo, quello che succede all'Art rimane all'Art. Nessuno lo saprà, soprattutto tua moglie. Grazie Bea, ci vediamo tra un po' per lo show. Buona serata!